Di Antonio Vivaldi abbiamo trasmesso Trio in La minore RV86 per flauto a becco, fagotto e basso continuo. Sonata in Do minore RV53 per oboe e basso continuo. Trio in Sol maggiore RV80 per due flauti traversi e basso continuo. Ha eseguito la Camerata Köln. Per i grandi interpreti ascoltiamo di Johannes Brahms, Quartetto in Do minore opera 51 numero 1 per archi. Esegue il Quartetto Budapest.

per i grandi interpreti abbiamo trasmesso di Johannes Brahms il quartetto in do minore opera 51 numero 1 per archi. Ha eseguito il quartetto Budapest. E per concludere Peter Nero al pianoforte.

Con la musica di Peter Nero al pianoforte si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista e benvenuti all'appuntamento con New Music. Apriamo la puntata di oggi con un brano sicuramente dal grande impulso meditativo. Stiamo infatti per ascoltare Fratres di Arvo Pärt. Fratres è, al di là del titolo, un brano che effettivamente si presta proprio a fungere un po' da vera e propria meditazione musicale. Il brano nasce nel 1977 su una commissione del Festival di Salisburgo dell'80 e proprio poco dopo a Berlino lo stesso Arvo Pärt ne scrive una versione per 12 violoncellisti ed è la versione che stiamo per ascoltare. Si tratta di un brano molto sottile, una specie di continuum musicale a metà tra un certo modo di concepire la musica vagamente minimalista e un altro modo magari più vicino a queste note tenute della tradizione orientale. E Arvo Pärt sfugge un po' quando viene intervistato la domanda se la sua musica sia più o meno religiosa, ma di fatto questo Fratres è proprio un brano che stimola la meditazione con questa ripetizione della cellula melodica base che viene ripetuta e dalle infinite sfaccettature anche timbriche. Ne esiste tra l'altro una famosa versione di Fratres fatta da Gidon Kremer al violino e Keith Jarrett al pianoforte, ma anche questa appunto che stiamo per ascoltare è davvero molto suggestiva. I protagonisti sono i 12 violoncellisti della orchestra dei Berliner Philharmoniker. Ascoltiamo dunque Fratres di Arvo Pärt.

Abbiamo ascoltato Fratres di Arvo Pärt nella interpretazione dei 12 violoncellisti dei Berliner Philharmoniker. Abbiamo detto un brano molto meditativo, quasi francescano nella sua semplicità e nello stesso tempo affascinante proprio per questa ripetizione tematica che alla fine riesce a coinvolgere l'ascoltatore. E non è però l'unico brano meditativo di questo programma odierno di New Music, infatti stiamo per ascoltare una sonata ben particolare, tale è senza dubbio la sonata da Requiem opera 283 per violoncello e pianoforte di Olivier Griff. Si tratta di una sonata strutturata così apparentemente in maniera abbastanza tradizionale, un primo movimento molto lento allegro ed è il movimento più esteso del brano, dura quasi 12 minuti, poi un notturno nel secondo movimento, un presto vivo più lento nel terzo movimento e una quasi cadenza nel finale. Scrive lo stesso compositore la sonata da Requiem. È una meditazione sulla morte vista da tre sostanziali punti di vista. Dapprima la morte come perdita, poi la morte come viaggio e ancora la morte come meditazione. La perdita è una perdita della vita da parte di chi muore, ma anche una perdita delle persone che amiamo per chi rimane. Il viaggio è un viaggio che separa l'anima. E per chi poi crede all'aldilà, naturalmente è soltanto l'inizio di una nuova vita. E ancora questa morte come contemplazione, ancora una volta coinvolge l'anima e coinvolge una dimensione naturalmente non certo immanente, ma piuttosto trascendente. Tre sono anche i temi fondamentali di questa sonata, appunto un tema, quello della perdita, che è della lamentazione, potremmo dire, che è un movimento discendente. Il secondo tema è più una sorta di ballata presa dal compositore da un tema della rivoluzione americana, The Dying British Sergeant. Il terzo è un inno anglicano attribuito a Joseph Parry. Quindi questi tre temi, caratteri, sono i tre temi che guidano l'intera composizione. Noi ce l'andiamo ad ascoltare questa sonata da Requiem di Olivier Griff nella interpretazione di Emmanuel Bertrand al violoncello e di Pascal Amoyel al pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato la sonata da Requiem opera 283 di Olivier Griff per violoncello e pianoforte, un brano terminato nel 1993 dopo una lunga gestazione. Fin dal 1979 il compositore ci aveva lavorato. Al violoncello c'era Emmanuel Bertrand, al pianoforte Pascal Amoyel, e con questo brano di un compositore abbastanza dimenticato, tutto sommato, scomparso nel 2000, e sicuramente invece un punto di riferimento per anche come interprete e come pianista, era un pianista dalle grandi doti, quindi volentieri abbiamo riproposto questa figura. Spesso ci si dimentica presto di questi personaggi che hanno fatto la musica del Novecento e che stanno per fare e stanno facendo la musica di questo terzo millennio. Grazie da Marco Di Battista per la cortese attenzione. L'appuntamento con New Music, come al solito, è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista, che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda di Mikhail Ivanovich Glinka il grande sestetto in mi bemolle maggiore del 1832 per pianoforte, quartetto d'archi e contrabbasso. I movimenti sono allegro maestoso, andante, allegro con spirito. Gli interpreti sono quelli dell'ensemble Capricorn, vale a dire Elizabeth Perry e Miles Golding al violino, Susie Mejeros alla viola, Timothy Mason al violoncello, Barry Guy al contrabbasso, alla pianoforte Julian Jacobson. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato di Mikhail Ivanovich Glinka il grande sestetto in Mi bemolle maggiore, per pianoforte, quartetto d'archi e contrabbasso. Gli interpreti erano quelli dell'ensemble Capricorn, vale a dire Elizabeth Perry e Miles Golding al violino, Susie Mesharoch alla viola, Timothy Mason al violoncello, Barry Guy al contrabbasso, Julian Jacobson al pianoforte. E con questo brano di Glinka si chiude il programma di oggi. Grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. Un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo agli amici all'ascolto il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditi ospiti in collegamento da Paesian di Prato, in provincia di Udine, Rudy Fantin, pianista, arrangiatore e docente. Grazie per essere qui, Rudy.
1: Buongiorno a tutti.
0: Nonché Rocco Recigno, trombonista, concertista. Grazie per essere qui, Rocco.
2: Buongiorno e grazie mille per l'invito.
0: Perché di recente uscita Morphing Landscapes, nuovo album del duo Recigno Fantin, pubblicato dalla Da Vinci Classics. Rocco e Rudy, come nasce questo progetto e perché questo titolo?
2: Allora, il progetto, diciamo, originario mio era la volontà, adesso viene fuori dalla volontà di sperimentare un pochino con il suono e cercare un nuovo modo di vedere la musica di Bozzà, che è una, diciamo, che è un compositore che per me è stato sempre molto importante nella mia vita, nei momenti, diciamo, più importanti della mia carriera, in realtà da studente, ma anche poi dopo da concertista, di cercare di tramutare questa musica che è scritta originalmente per trombone e pianoforte in qualcosa di diverso e di nuovo. E questo nasce dal fatto che quando io ero studente ancora a Udine, in conservatorio, il mio professore suonò in un concerto da solista con la sua orchestra a Trieste la ballata per trombone e orchestra, o perlomeno per trombone e pianoforte orchestrata, di Eugène Bozzà. E quel concerto mi è rimasto molto nel cuore e quando ho avuto io la possibilità di fare il concerto da solista con la mia orchestra su in Germania, ho richiesto la possibilità di farlo come bis, proprio perché ricordavo la bellezza di questa orchestrazione, che chiaramente è molto lontana dall'idea della pura parte del pianoforte da solo, che chiaramente toglie tutti i colori che un'orchestra può dare. E quindi ho avuto sempre la necessità, quasi ogni volta che suonavo questo brano, di avere più colori, più forme all'interno della scrittura, dell'accompagnamento, tra virgolette, facendo non più diventare l'accompagnamento proprio una cosa separata, ma dando lo stesso valore a entrambe le parti. Lo stesso per me era importante farlo con Bach,

0: proprio per una necessità di avere, io dico sempre, quando suoniamo sempre in musica da camera col silenzio, non suoniamo mai da soli, anche quando suoniamo le suite di Bach. E le suite di Bach sono state per me, assieme a Bach come compositore, una parte importante del mio diventare trombonista poi. Specialmente perché il mio professore in Germania mi ha sempre fatto andare al di fuori delle normali linee dello strumento di cui mi occupavo, ecco, del trombone. E quindi in realtà mi è venuto in mente un giorno, mi piacerebbe così tanto fare un progetto, quello che poi dopo è diventato Morphin Landscapes. Il grande problema era trovare una persona che potesse essere così pazza da pensare di fare questo lavoro assieme a me. E quindi di avere la flessibilità, l'apertura, le orecchie e la visione della musica, non solo l'ascolto della musica, ma proprio di avere la musica davanti agli occhi e di poterla proprio formare attraverso differenti suoni e differenti strumenti. E quindi, pensando tra me e me, in realtà i pensieri non sono stati, diciamo, tanto complessi. In realtà mi è subito venuto in mente Rudy. Conoscendolo non solo per il suo lavoro, ma anche per la fama, eccetera, e sapendo, diciamo, la sua flessibilità e l'attitudine che ha nei confronti della musica, e quindi in realtà è nata dall'entusiasmo di provare assieme un esperimento che in realtà poi dopo è riuscito molto molto bene, credo che ne siamo entrambi molto contenti.
1: Rudy, se vuoi aggiungere qualcosa alla tua follia, insomma.
2: Io direi che questo progetto mi piace moltissimo perché unisce un sacco di, come diceva giustamente Rocco, attitudini che ho sempre avuto rispetto alla musica. Primo è sicuramente il piacere di suonare assieme a qualcuno, anche quando suono faccio i concerti in piano solo, mi immagino di suonare col silenzio con qualcuno, perché altrimenti mi annoio. Questa è proprio la verità. La seconda cosa è il fatto che ho sempre immaginato il pianoforte o in ogni caso la musica come qualcosa di orchestrale, e il fatto che insomma il secolo scorso ci abbia regalato degli strumenti o la musica elettronica, che prima di fatto non esisteva, ci ha dato delle possibilità di ampliare lo spettro di orchestrazione di quello che abbiamo in mente e attorno e studiato, e che è, a mio avviso, semplicemente un prosieguo della grande tradizione dell'immaginazione dei grandi arrangiatori, orchestratori e compositori. Quindi, oltre a questo, c'è il piacere di suonare Bach, che è sicuramente il motivo per cui suono uno strumento a tastiera. E qui non si vede, però nel mio studio c'è appesa una foto storica di Glenn Gould, che è il motivo per cui io suono il pianoforte. E il piacere di suonarlo con chi può condividere non solo un'idea così stramba, perché si chiama morphing, nel senso che è uno sviluppo di qualcosa che si trasforma in qualcos'altro, ma mantenendone l'essenza, anche a livello di respiro musicale, perché diciamo che nella musica moderna a volte può mancare quel respiro musicale che invece è caratteristico di chi proviene da una tradizione classica forte e amata, quanto è quella di Rocco, e sicuramente anche la mia, perché io derivo da una scuola pianistica, dall'Accademia Viennese, quindi diciamo che c'è piuttosto affinità in questa cosa qui.
1: Un primo ascolto da Morphing Landscapes, cosa selezioniamo, Rocco e Rudy?
0: Ma io proprio partendo dalla causa scatenante di questo lavoro assieme, proporrei proprio la ballade di Eugène Bozzà nella nostra nuova orchestrazione, ecco, orchestrazione sonora.

0: Ed era Ballade di Eugène Bozzà nella rilettura del duo Rudy Fantin, pianoforte, organo Hammond, Wurlitzer, Fender Rhodes, MK1, e di Rocco Arcigno, trombone e parecchie sordine, protagonisti di questo album Morphing Landscapes, pubblicato da Da Vinci Classics. Andiamo nel merito, entriamo nel merito della tracklist. Perché l'avete articolata in questa maniera?
1: Ah, diciamo che è stata scelta per rispetto di ciascuno, fondamentalmente, perché è divisa, diciamo, a gruppi di tre, come tra l'altro le Goldberg, no? Per cui diciamo parte con un brano dove ci vedo assieme, un brano dove ci vedo assieme e un brano dove sono io da solo, no? Anche se diciamo il primo brano è più un brano di presentazione trombonistica, forse, no? Come proposta, no? E poi diciamo che questa sequenza si ripete lungo tutta la tracklist.
2: Esatto, sì, probabilmente il brano scelto come iniziale, considerando anche proprio come parte, è sicuramente di forte impatto. Questo incredibile accordo di do minore, proprio, proprio attraverso la strumentazione, l'orchestrazione che abbiamo deciso, è proprio un punto esclamativo, no? Proprio davvero
1: La presentazione.
2: la vera e propria presentazione di quello che si andrà ad ascoltare, per cui che sorprende un po', ma che aiuta già a entrare nell'idea. In realtà c'è un po' tutto nella prima traccia, poi si va chiaramente a omaggio a Bach e Bozzà proprio per collegarli i due, perché il collegamento tra i due compositori potrebbe sembrare non proprio così, come si dice, diciamo, non è usuale, ma in realtà per Bozzà Bach è stato fondamentale durante lo studio e nella scrittura dei suoi brani. Si possono rivedere tante cose che sono proprio ispirate alla pulizia nella scrittura, alla ricerca del suono attraverso modelli differenti. Adesso, non per andare dal punto di vista organistico, ma molto spesso, oppure comunque tastieristico, ma in moltissime cose, specialmente in omaggio a Bach, che chiaramente, diciamo, ha molti elementi simili nella scrittura, si rivelano molte cose. Lo stesso anche nella Ciaccona, che è l'ultimo brano, che un po' raccoglie anche lì l'eredità di una scrittura che è andata evolvendosi. E poi, secondo me, quello che abbiamo fatto in studio è stato davvero un po' riascoltare e vedere qual era, cioè qual è per noi, quale doveva essere per noi la naturale sequenza dei brani, no? Pensando di ascoltarlo tutto in un solo fiato, come dire, quasi come se fosse un concerto dall'inizio alla fine. Quindi che avesse per noi non una drammaturgia storica, ma una drammaturgia sonora, che quindi potesse accompagnare dall'inizio alla fine l'ascoltatore, portando poi anche proprio alla fine della Ciaccona, che è un brano molto particolare, del cui esiste solamente una registrazione, e neanche in CD, esiste solo una registrazione audio, insomma video, ecco, per cui è un brano davvero poco conosciuto. Che però proprio questo non essere conosciuto apre le porte al desiderio di conoscere forse qualcosa di più, oppure di provare a sperimentare qualcosa di nuovo. Quindi può essere la conclusione, ma anche forse un'apertura per chi ascolta il CD, magari per provare lui stesso, magari, a cercare nella musica che a lui piace una nuova visione dei nuovi colori.
0: Altro ascolto da Morphing Landscapes, cosa selezioniamo?
1: Selezioniamo una passeggiata all'interno del suono dell'organo Hammond, perché poi il significato dell'andante, no? Dalla seconda partita in do minore, e dove appunto questo strumento che in situazioni del genere, nel senso in riletture di Bach, è stato usato nella sua componente più blues o più jazz. In questo caso è suonato in maniera molto pulita, perché Per cui, seppur diciamo, l'utilizzo delle percussioni che caratterizzano poi la timbrica dello strumento c'è e si sente lungo l'accentuazione delle linee di Bach, diciamo, l'esecuzione secondo me è molto più astratta rispetto a quanto precedentemente è stato fatto sullo strumento rispetto a Bach.

0: Ed era l'andante dalla partita numero 2 BBV 826 di Johann Sebastian Bach. Siamo in compagnia di Rudy Fantin e Rocco Rescigno per presentare questa novità discografica di Da Vinci Classics, ovvero Morphing Landscapes. E parliamo di arrangiamenti e strumentazione usata. Vi siete scatenati, possiamo dirlo, Rocco?
1: Sì, ci siamo scatenati perché secondo me è anche bello quando in due si riesce a darsi spazio a vicenda, non solo nel suonare assieme, ma anche nel lasciare le idee volare, diciamo. È come se un po' attraverso questi brani avessimo entrambi un pennello in mano e ognuno disegnasse sulla tavolozza, ma tenendo conto anche di quello che disegnava l'altro. In realtà è stato molto bello per questo il lavoro assieme e la decisione su cosa fare. Ed è stato sempre, secondo me, un dialogo molto aperto, un dialogo musicale molto aperto e che in realtà è stato molto divertente. Anche perché in realtà, a parte la lista dei brani e la decisione di cosa suonare, tutto il resto è stato deciso alla fine nel momento della registrazione, proprio perché era stato aperto fino all'ultimo momento. Perché comunque anche Rudy e la sua visione delle improvvisazioni o dell'accompagnamento, del passare al solo, quale strumento, in realtà poi si è realizzato nel momento dell'essere in studio, perché sono cose che non si possono, diciamo, pensare prima, insomma, ecco. Certo, chiaramente si possono pensare prima, ma diciamo, se si dice va dove ti porta il cuore, in quel caso lì è va dove ti porta il suono, no?
2: Che rende fresca la proposta sia dal punto di vista, diciamo, della registrazione che stiamo ascoltando che dal punto di vista live, perché live potrebbe succedere esattamente la stessa cosa, come è successo alle prove, come è successo
1: Esatto.
2: poi appunto in registrazione.
1: E dal punto di vista sonoro, Rudy aveva chiaramente la possibilità di avere tanti strumenti a disposizione. Tra l'altro, bisogna dire, perché è stata la fortuna, o è la nostra fortuna, di avere qua a Udine uno studio come quello
2: Stefano
1: di
2: Ameri.
1: Stefano Amerio, Arte Suono, che ha questi
2: Sì.
1: strumenti disponibili. È davvero una grande fortuna. Del Friuli Venezia Giulia ci si dimentica ogni tanto, però in realtà qua abbiamo tante perle, non solo
0: Avete un numero uno,
1: campanali,
0: eh?
1: eccetera, ma abbiamo un numero uno come Stefano Amerio per noi davvero dietro casa, per cui davvero
2: Esatto.
1: tanto,
2: Letteralmente dietro casa, perché si
1: letteralmente.
2: tratta di 5, 7 minuti di macchina
1: Esatto,
2: proprio.
1: esatto. Però nel mio caso io lavoro molto di musica contemporanea, è una delle cose, diciamo, principali al di fuori del repertorio orchestrale che faccio, e quindi io sono un grande amante del lavoro sul suono del trombone con le sordine. E quindi se Rudy aveva diversi strumenti, io avevo, insomma, diverse sordine da utilizzare e da cercare anche di capire qual era, in base alla necessità, no? Dal colore che dava Rudy, toccava la pennellata mia, era di capire qual era la sordina adatta in base anche alla situazione che si voleva creare all'interno del brano musicale. Interessante, è giustamente come diceva Rudy all'inizio, è che nella nostra stravaganza, diciamo, nel voler cercare qualcosa di nuovo, non volevamo dimenticarci di quella che è la tradizione e di quello che è lo scritto, perché chiaramente, nel senso, non è che si può, diciamo, leggere i Promessi Sposi di Renzo e Lucia e chiamarli Giuseppe e Maria, no? Di conseguenza è anche importante davvero attenersi a quello che è il testo, che è quello che il compositore ha scritto con le sue mani.
2: Sì, c'è un profondo rispetto.
1: Esatto, per cui è stato proprio cercare di vedere quali erano forse i nostri sentimenti ascoltando quella musica, cioè cos'è che quella musica scritta, che sia, diciamo, Bozzacchi, che comunque per la maggiore è stato attivo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, oppure di Bach, chiaramente qualche secolo dietro a noi, qual è la sensazione che ci hanno dato, e scegliere a quel punto lì la combinazione migliore che potesse trasportare anche i nostri sentimenti in modo musicale. Quindi è un po' il rispetto del testo dei compositori, il rispetto delle nostre sensazioni e poter così regalare probabilmente anche una traccia di noi stessi sul CD, di quello che noi davvero sentiamo di questa musica e come la vediamo. In realtà questo lavoro proprio di poi sono morphing, no? Del paesaggio musicale è per noi davvero una cosa naturale. Tanto che proprio l'ascolto successivo che io proporrei, che sarebbe la sarabanda della quinta suite per violoncello solo, è per noi tromboni, la suite in do minore in generale, è per noi diventato un brano tra virgolette di repertorio perché viene spesso utilizzato per le audizioni orchestrali, sia in Germania che anche negli Stati Uniti ultimamente, ed è per me un viaggio, è come se io fossi su una navetta dello spazio, no? All'interno di questo enorme buio, no? Ma ci sono sempre tutte queste stelle ed è come se in quel momento lì io pensassi, no? Quello che ho davanti ai miei occhi. No, e anche lì l'accompagnamento che ha creato Rudy, no, con questi sparklings qui e là, l'utilizzo di della sordina che davvero rende il suono un pochino ovattato, è quasi un po', come si dice, melancolico da un certo punto di vista, malinconico si dice in italiano, un po' malinconico e davvero forse è tra le suite, diciamo, le registrazioni delle suite, quella che per me è più personale, ogni volta che la riascolto mi colpisce dal profondo.
2: Io aggiungo solo una cosa, che da piccolo, quando ho iniziato a suonare il pianoforte, avevo due sogni nella vita: fare il pianista o fare l'astronauta. Mi è rimasta la passione per la fantascienza, quindi

0: Ed era la sarabanda dalla suite numero 5 BWV 1011 di Johann Sebastian Bach. Siamo in compagnia di Rocco Rescigno e Rudy Fantin per presentare il loro nuovo album pubblicato da Da Vinci Classics, ovvero Morphing Landscapes. Quali sfide propone un duo così atipico? Cioè vantaggi e difficoltà? Lasciate anche un spazio all'estemporaneità, insomma, come ve la giocate da questo punto di
1: Allora,
0: vista?
1: sicuramente diciamo la gestione potrebbe essere estremamente facile da un certo punto di vista, data le possibilità che dà oggi la tecnologia, e dall'altra parte è complessa, nel senso che mentre in studio abbiamo utilizzato il Fazioli 278, un Hammond C3 del 59 con Leslie, il Fender Rhodes Mark 1 e il Wurlitzer 200A, per dirla solo dalla mia parte, che sono strumenti oltre che altisonanti, sono anche pesanti da spostare. C'è stata di strumentoni. Abbiamo, se vuoi, qua dietro c'è il mio Rhodes, e dietro Rocco c'è il mio Hammond, e qua non vedi c'è il mio Steinway. Comunque, cioè, posso fare così se vuoi, no, per inquadrare, no? Quindi dal punto di vista live, o abbiamo l'organizzatore che presta, si presta nel noleggio, nel backline di questi strumenti, io parlo solo per la mia
0: Sì.
1: parte, oppure diciamo, grazie al fatto che veramente la tecnologia ci dà un aiuto, posso attraverso l'elettronica definire questi strumenti attraverso delle keyboards o magari comunque portando alcuni di questi strumenti se non c'è nel backline e riprodurre comunque l'idea sonora o anche variarla lì sul momento. Nel senso che, come diciamo, è un progetto fresco per molti motivi. Uno perché mi porta ci porta ad avere sempre le antenne alzate per vedere quello che sta succedendo, mantenendo il materiale fermo delle note scritte, diciamo, dalle volontà del compositore, ma di rielaborare questa sorta di orchestrazione estemporanea attraverso quello che si ha a disposizione, quindi che possono essere o gli strumenti originali oppure la loro riproduzione elettronica.
2: Sì, diciamo che io sono quello che è un pochino più fortunato in tutta questa situazione, perché io ho la mia custodia sulla schiena e poi una borsa piena di pentole, praticamente. Per cui in realtà.
1: Che a seconda del posto dove si va, se si riempirà, non so, di cacio e pepe o di
0: Esattamente. È un modo di cucinare anche questo, quindi.
2: Esatto, no, per cui in realtà diciamo io sono un pochino più fortunato da quel punto di vista lì. Certo è che chiaramente bisogna vederla anche sempre così. Io ho una formazione classica anche dal punto di vista diciamo trombonistico, ecco. Per cui la sfida più grande per me è di adattarmi alla situazione, di adattarmi alla situazione e adattarmi al suono. E io ho la fortuna di suonare uno strumento fatto a mano, che mi ha dato, che si è stato fatto su di me, e quindi mi dà la possibilità di avere questa flessibilità anche nel cercare di mescolarmi con gli strumenti che in quel momento Rudy decide di utilizzare. Perché probabilmente la cosa divertente del live sarà proprio questa reazione e adattamento, che sarà un po' probabilmente una sorpresa per entrambi.
1: E potrebbe andare malissimo, eh?
2: Potrebbe anche andare malissimo, ma io non credo. È
1: Beh,
2: che
1: considerando le
2: sì.
1: prove, direi di no, ma voglio dire.
2: Però è un po' quello. Secondo me è proprio la difficoltà di un duo così è in realtà, non vorrei dire, non vorrei chiamarla difficoltà, magari per qualcuno potrebbe essere la difficoltà, ma è proprio per quello che probabilmente noi ci siamo trovati così bene. Di fronte alle difficoltà noi ci divertiamo e quindi probabilmente ogni difficoltà è un'occasione, ogni porta può essere aperta. E quindi è quello un po' il bello di queste cose. Insomma, anche in registrazione, ad esempio, la scelta del microfono a me ha che ha avuto chiaramente Stefano, devo dire, è stato molto bravo su quello di nel comprendere sin da subito non microfoni tanto particolari, non che cambiassero le cose, ma il suono più naturale possibile, in modo tale che quello che venisse fuori dal mio strumento potesse essere esattamente quello che per me doveva essere l'adattamento migliore al suono dato da Rudy. L'adattabilità è stata, come detto, per me, l'adattabilità musicale e sonora attraverso le sordine, chiaramente è stato forse lo strumento più interessante. E in realtà, adattabilità che è stata più che altro la proposta di Rudy. Ecco. La cosa più interessante è stata nel momento di registrazione, perché essendo che gli strumenti sono tanto grandi, occupano molto spazio, eravamo in stanze separate. E questo è stato per me molto interessante, perché è stata la prima volta per me di trovarmi in una situazione del genere, di essere completamente separato dal partner con cui suono, essendo comunque abituato a vivere, diciamo, senza spazio vitale con i miei colleghi in buca, no?
1: Anche perché ha garantito una gestione ulteriormente accurata dei suoni, no? Del tuo suono che non avesse rientri con. Ma nello specifico del suono, per esempio, del pianoforte verso il trombone e dell'Hammond verso il trombone, perché sia il Rhodes che il Wurlitzer sono strumenti che di loro non hanno volume. Il Wurlitzer un pochino, volendo, ha un suo volume, no? Però diciamo, necessitano di un amplificatore a parte per essere ascoltati.
2: Esatto, quindi in realtà è stata una sfida interessante e che probabilmente è stato ancora un momento di coesione più grosso tra di noi che ha creato in realtà quando abbiamo ascoltato poi assieme a Stefano il risultato. Secondo me molto spesso siamo stati anche stupiti un po' dal risultato finale, perché anche sorprendente spesso. E sul live se, mi pongo quasi più o meno sulla stessa situazione, come detto anche già prima, un po' nella sorpresa di vedere che cosa succederà, perché sarà un'esperienza unica ad ogni concerto. E d'altro canto, quello che sarà forse il mio compito più importante sarà cercare anche di adattarmi sonoramente anche nel volume proprio del trombone, che diciamo non è uno strumento generalmente proprio considerato essere lo strumento più dolce e docile che c'è in un'orchestra, di adattarlo alle esigenze anche della situazione in cui saremo. Noi sappiamo già dove sarà il nostro primo concerto, quindi sarà
1: Le
2: una
1: prime due presentazioni.
2: esatto, le prime due presentazioni infatti del CD, che saranno anche lì due situazioni completamente diverse. E quindi anche lì dovremo vedere di adattarci e di mescolarci anche noi, no, nel landscape in cui ci troveremo. In fin dei conti, volevo anche spendere una piccola parola sul morphing landscape, ma anche sul layout della copertina. Perché in realtà questa copertina è una parte di un trittico. Di un trittico che di un'opera di Giorgio Celiverti, che è un'altra grande fortuna che abbiamo Rudy e io, di avere questo incredibile artista. Davvero non è dalla stessa parte di America, non è dietro, ma è davanti a casa.
0: Ma questo è sempre a chilometri zero, state voi,
2: È
0: eh?
2: sempre a chilometri zero.
1: Assolutamente, siamo molto bio.
2: Siamo
0: Molto green, sì.
2: esatto.
1: Assolutamente.
2: E siamo stati molto contenti di aver avuto la possibilità di utilizzare una sua opera per
1: Che ci ha regalato.
2: abbellirsi, regalato tra l'altro la disponibilità di utilizzare una sua opera per la copertina del nostro disco. E se si vede il trittico delle opere assieme, sembra, cioè perlomeno questa è la mia impressione sin da subito, vedendoli tutti e tre assieme, sembra il letto del fiume Tagliamento, che è anche quello più o meno dietro casa, che per noi friulani è il
1: È casa.
2: fiume, è casa, ecco, no? E si sa che il fiume Tagliamento ha questa particolarità dei grandi fiumi d'Europa di essere, non so se l'unico, comunque uno dei pochi rimasti ad essere libero nel suo scorrere, proprio naturale, il letto naturale del fiume. E questo fa sì che proprio attraverso le piene, la riduzione del carico, eccetera, provenendo dalle montagne, andando fino al mare, modifica anche il paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Ed è un po' Questo probabilmente che noi cerchiamo, noi siamo un po' come l'acqua del fiume Tagliamento, in un certo modo quando suoniamo, è proprio un flow, no? Che in base alla situazione, alla stagione, al giorno, alla settimana, al tempo anche fuori in cui ci troveremo,
1: Alla
2: cercheremo
1: quantità
2: di...
1: d'acqua.
2: Esatto, cercheremo di modificare anche in base alla situazione qual è il corso che vorremmo del nostro live. E questo lo rende molto speciale, ma al contempo, che è quello anche che abbiamo cercato probabilmente di fare anche all'ascolto, quando eravamo in studio, di renderlo il più naturale possibile nella sua costante novità. E tra l'altro siamo molto felici che verremo anche ospitati proprio dal maestro Giorgio Celiberti nel suo studio per uno dei primi concerti, e sarà un grande onore perché
1: Anche per...
2: sarà arte nell'arte, insomma.
1: Esatto, il primo concerto sarà per Musica in Villa, che è questa rassegna di musica cameristica fatto qui in Friuli Venezia Giulia. E la cosa che poi mi incuriosisce rispetto a quello che stavi dicendo è proprio arte nell'arte, nel senso che i suoni verranno a connettersi con tutto quello che c'è attorno, ossia lo studio del maestro Celiberti è colmo delle sue opere che oggettivamente sono estremamente affascinanti, estremamente di ispirazione per chiunque sia lì, anche se non suonasse, no? Per cui il fatto di suonare questa cosa attorniati dai colori, dalle forme, dalla sua arte, sono curioso di vedere che effetto avrà poi sul concerto in sé.
2: Tra l'altro Giorgio Celiberti, grande estimatore dell'organo, soprattutto dell'organo Hammond, per cui troveremo anche attraverso, non so se riusciremo a trasportare un Hammond fino in studio, non credo, ma vedremo.
1: Però c'è questa cosa, io utilizzo come clone, ho utilizzato questo termine, un clone della Viscount, che è un clone italiano, no? Che è utilizzato in tutto il mondo. La Viscount è conosciutissima per gli organi liturgici elettronici utilizzati in liturgia in Italia, no? Soprattutto. Ma diciamo questa versione del Legend, così chiamato,
0: Sì,
1: che proprio
0: vero. Qui a
1: rifà.
0: Roma lo usa un jazzista, Luis Saccocci, usa proprio questo.
1: Certo, io diciamo sono fra i pionieri, io e un caro amico che è il maestro Alberto Marsico, che è considerato il più grande mondista italiano, che sostituirò tra l'altro a ottobre in un tour, e quindi è come se rimanessimo in Italia in questa sala
0: Sì,
1: qua, che
0: beh.
1: però va in tutto il mondo, insomma.
0: Cosa ascoltiamo adesso?
1: Penso che la prossima sia la Ciaccona di Bozzà, che probabilmente lo stesso Bozzà ha utilizzato questo titolo non solo per, come dire, la composizione in sé del tema e variazioni per antonomasia, che è la Ciaccona, ma sicuramente penso anche che i profani identificano il termine Ciaccona, o spero identificano il termine Ciaccona con il nome Bach, se non altro per il violino e per Busoni e per tutti quelli che poi, no?
2: Sì, io credo che effettivamente l'idea della Goldberg fosse davvero molto interessante. Mentre la Ciaccona, però, prima, sai che per cosa può essere molto utile, Rudy? Perché la Ciaccona forse è uno di quei brani che è più strano
1: Assolutamente.
2: nella sua composizione, ed è proprio, forse si ricollega molto bene al Tagliamento, comunque a un fiume e a tutti i vari rami, perché in realtà è un tema e variazioni molto, molto particolare, e quindi da una variazione poi dopo magari dopo potremo spostarci all'altra.

0: Ed era la sciacquona di Eugène Bozza. Siamo in compagnia di Rudy Fantin e Rocco Rescigno per presentare questa novità di Da Vinci Classics, ovvero Morphing Landscapes. Voi vivete professionalmente in posti separati, oggi eccezionalmente vi ascoltiamo insieme. Quali sono le vostre vite, appunto, Rudy, docente e performer, e Rocco, orchestrale in Germania? Come vivete questi due ruoli?
1: La mia vita appunto è quello di dividermi in molte parti, nel
0: Come il
1: senso
0: tagliamento, insomma, né più né meno.
1: esatto, in queste parti posso sicuramente iscrivere il performer da pianista e mondista, e diciamo sono questi due gli strumenti principali che suono, l'arrangiatore e il direttore. Poi sicuramente la parte dell'insegnante è assolutamente piena di passione, è importante appunto nella mia vita in quanto insegno al Collegio del Mondo Unito di Duino in quanto insegnante di piano classico e piano moderno, e quello che mi rimane riesco a fare il papà.
0: Rocco, la tua vita in Germania.
2: La mia vita in Germania è in realtà, credo, la vita un po' delle tante persone che hanno dovuto lasciare l'Italia per motivi di studio e di lavoro, con il sogno magari di poter tornare un giorno. No, io in realtà sono, diciamo, di per me, io sono un musicista orchestrale, così diciamo, e sono anche cresciuto all'interno dello studio. Io prima ho vissuto a Berlino, poi sono stato nell'Accademia di Berliner Philharmoniker per tutti e 2 anni del periodo diciamo, dell'Accademia, e poi dopo ho avuto il mio posto di lavoro in opera, perché è stato anche un bel ritorno all'italianità e all'opera. Noi facciamo tanto molta opera italiana, che mi fa molto piacere. Poi quando loro incominciano a raccontare come si fa l'opera italiana mi dà un po' di prurito, però vabbè. No, in generale sì, io ho la fortuna, come detto, io tengo la mia vita da orchestrale, mi occupo molto dell'orchestra tra i vari, diciamo, le varie attività, diciamo, da responsabile degli orchestrali, così anche come dei lavoratori dell'opera. E un po' di tempo libero mi rimane per andare un po' dalle altre parti, che sono io, diciamo, il mio tempo libero musicale lo occupo da una manina, diciamo, quando mi chiamano in Filarmonica Monaco a Berlino, in Radio Monaco, che sono, diciamo, i posti dove lavoro al di fuori del mio luogo di lavoro vero e proprio, che è a Duisburg in Germania, al confine con l'Olanda. E come detto, io faccio l'altra parte della mia vita, è anche lì l'insegnamento, perché lavoro in università ad Essen, Folkwang. E quella è stata, diciamo, per me la più grande scoperta, devo dire, degli ultimi anni, perché io non sono genitore, per cui, diciamo, la scoperta di che cosa vuol dire gioire per un giovane che riesce a raggiungere i suoi sogni, l'ho scoperta davvero attraverso l'università, che è stato un grandissimo regalo, di scoprire quanto è più grande la gioia di lavorare assieme su un progetto e di vederlo realizzato per qualcun altro. Questo è stato per me forse il grande cambiamento, perché chiaramente noi come trombonisti combattiamo un po' sempre con noi stessi. Quindi quella è stata, diciamo, interessante. E come detto, suonare assieme fa parte della vita di tutti noi, e ripeto ancora una volta, se anche la musica da camera da soli si fa col silenzio, la nostra vita è fatta di insieme. Per cui tutto quello che può aiutare, credo anche Rudy sia d'accordo su questo, noi musicisti siamo persone che lavorano insieme. E quindi è bello sapere, forse anche questo che ci unisce nelle nostre differenze anche dell'ambito in cui lavoriamo, fa sì che ci arricchiamo a vicenda.
1: Mi sento di aggiungere solo una cosa per rigor di verità, è che di fatto sono da anni il direttore musicale di una delle più importanti cantanti afroamericane esistenti. Lei è di Chicago ed è Cheryl Porter, quindi sì, mi dimenticavo, e di un ensemble vocale che dirigo da 20, più di 20 anni, che è The New Voices Project.
0: Rocco, Stiamo ascoltando in sottofondo il brano che ci accompagna verso la chiusura di questa chiacchierata. Com'è possibile reperire l'album e appunto progetti a lungo e a breve termine? Diamo anche i riferimenti internet, social e quant'altro per chi volesse sapere più di voi.
1: Allora, come trovare l'album? Lo si può trovare andando direttamente nel sito della Da Vinci Publishing e cercando Morphing Landscapes, in cui troverete tutto quello che serve per l'acquisto o per l'ascolto. Dal punto di vista dei social, ciascuno di noi diciamo ha un profilo Instagram, esatto. Penso Facebook,
2: sì,
1: pure,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Io ho anche TikTok, ma il mio profilo Instagram forse è quello più importante, che è Rudy Fantin, Rudy con la Y, Fantin Pianist. E Rocco?
2: Sì, per me è molto semplice, sempre comunque nome e cognome, io ho fatto tutto in modo molto semplice.
1: Esatto. E siti, sì, no? Personali anche.
2: Esatto, nel mio caso è Rocco Decino Trombone, lì si trova tutto quello che è la mia attività e i concerti futuri, si troveranno anche chiaramente assieme ai concerti futuri le nostre prossime esibizioni. Come detto, adesso ad agosto ci sarà il vero e proprio lancio del CD, che è anche il lancio del nostro duo in live, per cui è un doppio compleanno. E poi adesso vedremo se in collaborazione col maestro Celiberti, quando sarà in realtà la seconda prima che sarà nel suo studio, e poi pian piano, se ci seguirete, rimarrete aggiornati attraverso il sito internet o anche Instagram, che noi utilizziamo per di più, dei nostri futuri concerti, e speriamo di riuscire a raggiungere un po' tutti quelli che ci stanno ascoltando magari nelle varie parti d'Italia.
1: Beh, sembra ci sia interesse un po' in tutto il mondo rispetto alla pubblicazione, quindi perché non fare un bel giretto?
2: Sì, in realtà effettivamente la fortuna è stata che già adesso, a parte in Germania, che chiaramente attraverso la presenza mia lì chiaramente subito, ma anche negli Stati Uniti verrà fatto attraverso l'International Trombone Association, che esiste, crediatemi o no, ma una roba del genere esiste. Però è stato già interesse sull'album, una copia per recensioni varie è già, diciamo, già anche entrato nel Regno Unito, per cui si muove molto bene, diciamo, questo progetto sembra funzionare, già partire col piede giusto, quindi siamo felici di tutto, in realtà meglio di così non potrebbe andare.
0: E con l'album Morphing Landscapes, pubblicato da Da Vinci Classics, che vede protagonisti appunto Rocco Rescigno e Rudy Fantin, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Rudy Fantin
2: e Rocco Rescigno,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Arcangelo Corelli, dalle sonate da chiesa, opera 1, dalle sonate da camera, opera 2, in re minore, opera 1, numero 11, in re maggiore, opera 1, numero 12, in fa maggiore, opera 3, numero 1, in re maggiore, opera 3, numero 2, in do maggiore, opera 4, numero 1, The Purcell Quartet.

parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. Perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia agli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro. Come una donna incinta sta per partorire, si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
1: L'invito del Signore è sorprendente, chiama a seguirlo persone semplici e gravate da una vita difficile. Chiama a seguirlo persone che hanno tanti bisogni e gli promette che in Lui troveranno riposo e sollievo. Si tratta di quanti non possono contare su mezzi propri né su amicizie importanti e si possono solo confidare in Dio. Consapevoli della propria umile e misera condizione, sanno di dipendere dalla misericordia del Signore, attendendo da Lui l'unico aiuto possibile. Nell'invito di Gesù trovano finalmente risposta alla loro attesa. Diventando Suoi discepoli, ricevono la promessa di trovare ristoro per tutta la vita. Il giogo che i poveri e gli oppressi portano è lo stesso giogo che Lui ha portato prima di loro. Per questo è un giogo leggero. Egli si è caricato sulle spalle i dolori e i peccati dell'intera umanità. Per il discepolo, dunque, ricevere il giogo di Gesù significa ricevere la sua rivelazione e accoglierla. In Lui la misericordia di Dio si è fatta carico delle povertà degli uomini, donando così a tutti la possibilità della salvezza. Il Signore ci insegna a non avere paura di seguirlo, perché la speranza che poniamo in Lui non sarà delusa. Siamo chiamati quindi a imparare da Lui cosa significa vivere di misericordia per essere strumenti di misericordia.

0: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.
1: Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Il Signore regna, tremino i popoli.
0: Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
3: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
0: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
3: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
0: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
3: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
0: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi. Eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
3: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.

0: dei secoli. Amen. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
1: Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore, che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti, perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male, perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli, perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La Preghiera delle Lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

È proprio per le ferite di Gesù che i suoi lo riconosceranno, non nella gloria, ma nella vulnerabilità. Come se la trasformazione più alta non cancellasse ciò che ci ha fatto soffrire, ma lo trasfigurasse. Come se la verità profonda dell'essere umano non fosse la perfezione, ma ciò che in noi è stato ferito e proprio per questo è diventato capace di amare. Sappiamo come più tardi Tommaso non crederà alle parole degli altri che l'hanno incontrato. Egli ha bisogno di toccare e non tocca un trofeo, un simbolo, un attributo straordinario, ma proprio una ferita. E questa l'unica via d'accesso al mistero, l'unico luogo dove il riconoscimento è possibile. È sorprendente. Nella logica del mondo, la ferita è ciò che indebolisce, ciò che si nasconde. Nella logica spirituale, la più audace e concreta, la ferita è ciò che rivela, ciò che autentica. Le nostre ferite, come quelle del risorto, non spariscono. Non vengono cancellate da un colpo di grazia, rimangono, ma non come macchia, non come marchio d'infamia, come memoriale, come testimonianza di un attraversamento, come sigillo di ciò che ci ha trasformati. È da lì che diventiamo riconoscibili, non dalla nostra forza, ma dalla nostra vulnerabilità abitata, non dalla nostra perfezione, ma dalla nostra verità, da ciò che abbiamo amato attraverso il dolore. Anche noi, nel confronto con la nostra ombra, potremmo uscirne feriti. La forza presuntuosa, le vecchie sicurezze, i ruoli che ci proteggevano, cadranno uno a uno. Rimarrà la cicatrice, che non è un impedimento, è memoria. È la prova che siamo stati toccati dal reale, che abbiamo attraversato il nostro buio e siamo sopravvissuti, che siamo diventati veri. E quando la verità si radica, allora possiamo diventare benedizione per altri. Non perché siamo perfetti, ma proprio perché sappiamo cosa significa camminare zoppicando verso la luce. È da lì, da quella ferita che non nascondiamo più, che può sgorgare una benedizione per molti, un'eredità che non nasce da noi, ma da ciò che ci abita, malgrado tutto, oltre tutto. È bellissimo il modo con cui si chiude il ciclo di Giacobbe. Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Giacobbe passò davanti a loro e si prostrò 7 volte fino a terra, mentre andava avvicinandosi al fratello. Ed Esaù, 400 uomini al seguito, gli corse incontro, lo abbracciò e gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Voleva uccidere suo fratello, ma vede un uomo che si è trasformato perché è entrato in contatto con la sua verità e ha ricevuto la benedizione di Dio. Non può fare altro che abbracciarlo e gettarglisi al collo. La stessa immagine che troviamo nell'incontro tra il padre e il figlio nel capitolo 15 del Vangelo di Luca. Esaù vede le donne e i bambini alle spalle del fratello e gli domanda chi siano. Giacobbe rispose: «Sono i bambini che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo». Allora si fecero avanti le schiave con i loro bambini.

e si prostrarono. Si fecero avanti anche Lia e i suoi bambini e si prostrarono. E infine si fecero avanti Giuseppe e Rachele e si prostrarono. Domandò ancora: «Che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho incontrato?» Rispose: «È per trovar grazia agli occhi del mio Signore». Esaù disse: «Ho beni in abbondanza, fratello mio. Resti per te quello che è tuo». Se vogliamo sanare le relazioni con qualcuno, se vogliamo arrivare a perdonare qualcuno, cominciamo a perdonare noi stessi. Cominciamo un cammino verso il nostro territorio interiore. Non illudiamoci, le nostre relazioni non miglioreranno se non migliorerà la relazione con noi stessi e con le nostre ombre. Se non facciamo esperienza di essere divini, se non riceviamo questa benedizione del mistero dentro di noi, tutto parte da qui.

Passando al Secondo Testamento, tra le figure che più intimamente raccontano la trasformazione interiore emerge Maria Maddalena. La traduzione CEI del Secondo Testamento la chiama quasi sempre Maria di Magdala, ma questa scelta a un esame filologico non regge. Il testo greco la nomina sempre come Maria e Magdalene, letteralmente la Maddalena. Non c'è alcuna indicazione che rimandi alla città di Magdala. Nella Palestina del tempo di Gesù era consuetudine attribuire agli uomini appellativi toponimici che richiamavano la provenienza geografica. Pensiamo a Gesù di Nazareth o a Giuseppe d'Arimatea, ma per le donne tale uso non era previsto. Perciò la sola traduzione coerente in italiano è la Maddalena, un appellativo che non dice un luogo, ma una qualità. Maddalena, infatti, è la trascrizione greca dell'ebraico Migdal, che significa torre, fortezza, edificio elevato e fortificato. Maria, dunque, non è definita da un paese, ma da una statura. La donna torre, la donna fortificata, la vigilante, la turrita. Un nome che allude a solidità e verticalità, a un'anima che si erge nel paesaggio brumoso della storia evangelica come un punto di orientamento. Non stupisce che Origene, nel III secolo, la chiami la grande, la magnificata. Una donna la cui identità non è un'etichetta geografica, ma un titolo simbolico che attraversa i secoli come un sigillo spirituale. La questione del nome non è un dettaglio marginale. Illumina il posto che Maria occupava agli inizi del movimento gesuano. Gesù camminava con una donna forte, una donna turrita, una presenza fortificata nell'anima e nello spirito. Una donna tosta, diremmo oggi, che a differenza di quasi tutte le figure femminili dell'epoca non viene mai definita in relazione a un uomo. Non è madre di, moglie di, figlia di, è se stessa, senza bisogno d'un garante maschile che ne accrediti l'esistenza o il ruolo.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. Perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia agli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro. Come una donna incinta sta per partorire, si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
1: L'invito del Signore è sorprendente, chiama a seguirlo persone semplici e gravate da una vita difficile. Chiama a seguirlo persone che hanno tanti bisogni e gli promette che in Lui troveranno riposo e sollievo. Si tratta di quanti non possono contare su mezzi propri né su amicizia importante e si possono solo confidare in Dio. Consapevoli della propria umile e misera condizione, sanno di dipendere dalla misericordia del Signore, attendendo da Lui l'unico aiuto possibile. Nell'invito di Gesù trovano finalmente risposta alla loro attesa. Diventando Suoi discepoli, ricevono la promessa di trovare il ristoro per tutta la vita. Il giogo che i poveri e gli oppressi portano è lo stesso giogo che Lui ha portato prima di loro. Per questo è un giogo leggero. Egli si è caricato sulle spalle i dolori e i peccati dell'intera umanità. Per il discepolo, dunque, ricevere il gioco di Gesù significa ricevere la sua rivelazione e accoglierla. In Lui la misericordia di Dio si è fatta carico delle povertà degli uomini, donando così a tutti la possibilità della salvezza. Il Signore ci insegna a non avere paura di seguirlo, perché la speranza che poniamo in Lui non sarà delusa. Siamo chiamati quindi a imparare da Lui cosa significa vivere di misericordia per essere strumenti di misericordia.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata agli anziani. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

E come anticipato, oggi parleremo di anziani. Innanzitutto va detto che l'anziano deve costituire per gli adulti e per i giovani un sicuro polo di orientamento in tempi di incertezza. Un incitamento a vivere i valori superiori dello spirito che non invecchiano mai. E ancora un prezioso collegamento tra le generazioni passate e quelle presenti. Ciò esige però che egli sia considerato non solo per quello che ora dà, ma anche per quello che è. Occorre, in una parola, che gli sia riconosciuto ed apprezzato quel ricco tesoro di esperienza e di saggezza di cui è portatore. Non deve sfuggire quanto egli sia utile alla famiglia e alla società, con il suo consiglio equilibrato e con la sua sapiente testimonianza. Davanti a questa società che emargina senza pietà i suoi figli già consumati dal lavoro, la Chiesa non può non ribadire il valore assoluto della persona umana, in qualunque fase essa si trovi. La Chiesa, sull'esempio di Gesù che tanto si prodigò per i deboli e per i sofferenti, non cessa di proclamare la dignità degli anziani e l'onore che è loro dovuto.

0: E per parlare di anziani ci colleghiamo ora con Palermo, dove ad attenderci c'è il presidente della Carolo Strutture Sanitarie, il dottor Marco Zummo. Dottor Zummo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito.
1: No, è un onore da parte mia.
0: Allora, dottor Zummo, le strutture sanitarie è un gruppo che nasce, leggevo sul vostro sito, nel 2014 e che opera nel settore delle fragilità, il cui nome e logo si ispirano alla figura bellissima di Giovanni Paolo II e al suo alto magistero sulla sofferenza. Innanzitutto, a cosa punta e quando è stata avviata la prima struttura?
1: La Carol, come evidenziato nella sua domanda, nasce con identità di valori. Non può non farsi riferimento alla lettera apostolica del Santo Padre San Giovanni Paolo II, Salvifici Doloris, dedicata agli infermi e agli operatori sanitari, dove la sofferenza non è il luogo della disperazione e dell'emarginazione, ma è un luogo privilegiato di incontro con se stessi, il che impone un confronto con i fondamenti della propria esistenza e con gli altri, che condividono con chi soffre tale esperienza. È un luogo sostanzialmente di scambio, dove ciascuno, aprendosi con amore, dona qualcosa all'altro e si sperimenta quell'umanità che il dolore non riesce a distruggere. La Carol quindi punta a realizzare questa esperienza di accoglienza e di condivisione. La prima struttura che ha aperto, che oggi è indicata quale eccellenza della sanità siciliana, è la RSA Alzheimer di 44 posti a Palermo. All'uopo voglio citare il messaggio dell'allora presidente del Pontificio Consiglio degli Operatori Sanitari, Sua Eccellenza Zygmunt Zimowski, inviò alla Carol. In un passaggio così ci scriveva: il Santo Padre Giovanni Paolo II, parlando della figura del buon samaritano, ha citato questa bellissima frase: fare del bene a chi soffre e fare del bene con la propria sofferenza. Caro dottore, questo è l'augurio per lei e per i suoi collaboratori, che queste parole costituiscano sempre la vostra guida nell'agire quotidiano verso i malati e i sofferenti. Il valore che quindi la Carol punta ad affermare nella propria attività è quella di riuscire a testimoniare che il dolore non è un'esperienza di disperazione, ma è un luogo di testimonianza dei valori della vita.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

0: E dottor Zoom, ogni anno il 1° ottobre si celebra la giornata internazionale delle persone anziane, stabilita dal voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1990. E questa è una giornata di solidarietà che ci invita a celebrare e apprezzare l'importante ruolo che gli anziani svolgono nella nostra società. Mi vengono in mente le parole di Papa Benedetto XVI, che disse: la qualità di una società, di una civiltà, si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune. Dottore, l'attenzione agli anziani fa la differenza, secondo lei, di una civiltà?
1: Certamente. Il rapporto tra anziani e civiltà di una società è lo stesso rapporto che sussiste tra un albero e le sue radici. Storicamente nella civiltà preindustriale gli anziani erano portatori anche del sapere indispensabile per lo sviluppo di una società. Nella società agricola, artigiana, il sapere degli anziani era centrale. Nella società moderna, tecnologica, industriale, in effetti l'anziano è stato via via emarginato, ma in realtà è portatore di sapienza, che è qualcosa anche di più importante del sapere tecnico e tecnologico. San Tommaso d'Aquino affermava: contemplata alis tradere, ovvero si possono trasmettere agli altri solo le cose vissute intimamente. E l'anziano appunto rappresenta il vissuto della nostra società, che solo gli anziani possono trasmettere con la loro testimonianza, che è una testimonianza di vita, di valori. Sono le nostre radici culturali ed etiche della nostra società. Una società che scarta gli anziani e si chiude agli anziani diventa una società quindi che implode, perché è priva delle sue radici più profonde. Questo è il rapporto tra anziani e civiltà.
0: Come dicevo, io citavo Benedetto XVI, sempre parlando da anziani, disse: dove non c'è amore per gli anziani non c'è futuro per i giovani. In Occidente gli studiosi presentano il secolo attuale come il secolo dell'invecchiamento. I figli diminuiscono e i vecchi aumentano. Questo sbilanciamento ci interpella, anzi è una grande sfida per la società contemporanea.
1: Assolutamente, diciamo che mentre la società si andava sviluppando secondo logiche, si è sviluppata secondo logiche dominanti di una falsa cultura, il materialismo, edonismo, dove l'anziano, visto come soggetto poco efficiente, è stato scartato, quei disvalori hanno fatto sì che si perdesse di vista globalmente il valore della famiglia, con l'effetto di produrre, rispetto agli obiettivi che questa finta cultura si prefiggeva, una società di anziani. Questo oggi certamente rappresenta una sfida sociale che impone da un lato la migliore accoglienza, il migliore sviluppo del sistema di assistenza sociosanitaria per il benessere dei nostri anziani, ma dall'altro impone certamente una profonda revisione delle politiche sulla famiglia per agevolarne lo sviluppo e promuoverne i valori. Occorre che la società occidentale in sostanza ripensi a se stessa e che sia una società anche aperta all'integrazione. Ogni crisi rappresenta una grande opportunità, occorre acquisire consapevolezza, accettare le sfide e operare.
0: E gli anziani, io dico spesso, che hanno soprattutto bisogno del nostro affetto, del nostro amore. Cioè, viene in mente quel detto popolare che dice: un bambino senza affetto cresce male, un anziano senza il nostro affetto muore.

0: Senta, dottor Zummo, la giornata internazionale delle persone anziane è rivolta in modo particolare a tutti coloro, qui apro la parentesi, sono tantissimi, che vivono in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, spesso ricoverati per ricevere le cure adeguate e la migliore assistenza.
1: Sì, bisogna ripensare al sistema di assistenza, perché quello che occorre è un'assistenza che sia globale, che sia un'assistenza sanitaria, ma che sia di recupero sociale e spirituale. Cioè, bisogna dare tutti i supporti perché la persona umana possa trovare la realizzazione in quella comunità in cui vive. Occorre quindi ripensare profondamente il sistema di assistenza. Assistenza, se è tale, non può essere un'assistenza fredda, ma deve coniugare l'umanità e l'assistenza sanitaria, sociale e spirituale.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Celebramus missam de Beata Maria Virgine de Monte Carmelo, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece eucaristica prima.

0: Oremus. Adiuvet nos quesumus Domine, gloriose Virginis Mariae intercessio veneranda, ut eius muniti presidiis, ad montem qui Christus est, pervenire valeamus. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome, al tuo ricordo, si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia. Al mattino, dentro di me, il mio spirito ti cerca. Perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro. Come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Era solo vento, non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono stati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri sorgeranno. Svegliatevi ed esultate voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre. Verbum Domini.
0: Deo gratias. Gracias.
1: Dominus de cielo in terram aspectit.
0: Dominus de cielo in terram aspectit.
1: Tu autem Domine in eternum permanes, et memoriale tuum in generationem et generationem. Tu exturgens miserabilis Sion, quia tempus miserendi eius, quoniam placuerunt servit tuis lapides eius, et pulveris eius miserentur.
0: Dominus de cielo in terram aspectit.
1: Et timentibunt gentes nomen tuum Domine, et omnes reges terre gloriam tuam, quia edificavit Dominus Sion, et apparuit in gloria sua, respexit in orationem in opum, et non sprebit precem eorum.
0: Dominus de cielo in terra aspexit.
1: Scribantur ecce pro generatione altera, et populus quia creabitur laudabitis Dominum, quia prosprexit d'excelso sanctuario suo. Dominus de cielo in terram aspexit, ut audiret gemitus competitorum, ut solveret filius mortis.
0: Dominus de cielo in terram aspexit.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, giovedì 16 luglio, Medio Oriente, stallo sullo stretto di Hormuz, annunciati nuovi attacchi dagli USA all'Iran, che risponde prendendo di mira Bahrain, Kuwait e Giordania. Emergenza incendi in Italia, incidere l'opera dell'uomo nel contesto delle eccezionali ondate di calore in atto. Per l'Europa un futuro con l'11% in meno di abitanti, la stima nel rapporto della Commissione Europea, causa la denatalità che interessa tutti gli Stati membri. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Non si sblocca la situazione nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti annunciano una nuova ondata di attacchi da condurre contro l'Iran nell'area. Teheran risponde colpendo una serie di obiettivi strategici in Bahrain e Kuwait, oltre a installazioni militari americane nel Regno di Giordania. Sentiamo la cronaca di Roberta Barbi.
2: Ponti e centrali elettriche potrebbero essere questi i nuovi obiettivi strategici degli attacchi contro l'Iran minacciati dagli Stati Uniti se non si risolverà al più presto la situazione nello stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha riunito i vertici della sicurezza militare per valutare una possibile escalation che potrebbe non risparmiare neppure l'isola di Karg, principale terminal petrolifero iraniano. Intanto Teheran, che ha attivato i sistemi di difesa aerea per contrastare gli aerei da ricognizione nemici, risponde con attacchi effettivi alla minaccia USA, presi di mira nella notte Bahrain e Kuwait, dove non si registrano vittime né danni, ma l'attacco più consistente sarebbe stato condotto contro la Giordania, il cui esercito ha dichiarato di aver abbattuto 8 missili diretti alla base di Al-Azraq.
1: E il presidente americano Trump ha fatto marcia indietro sull'ipotesi di imporre dazi alle navi in transito nello stretto di Hormuz. La proposta aveva sollevato dubbi sulla sua legittimità e riaperto il dibattito sulle regole che disciplinano il passaggio nei varchi internazionali. Ai nostri microfoni Angela Stefania Bergantino, ricercatrice dell'ISPI.
3: No, non è possibile. Si tratta di un'area che non è sotto la giurisdizione degli Stati Uniti. Era un tratto di mare di passaggio libero, cioè non erano previsti pedaggi per il transito come magari invece ci sono per il canale di Suez, per Panama, cioè dove ci sono state delle costruzioni, delle infrastrutture costruite per favorire e per rendere possibile il passaggio. Hormuz è uno stretto naturale. Prima di questa situazione non era mai stato chiuso al transito.
4: Nei tratti marini molto stretti che coinvolgono coste di paesi diversi, a chi spetta la giurisdizione?
3: Sicuramente i stati costieri esercitano la sovranità sullo stretto, però non possono interrompere la navigazione. Ci sono organizzazioni internazionali, c'è l'IMO, l'Organizzazione Marittima Internazionale, che definisce gli standard globali di sicurezza e di regolamentazione. Chiaramente in contesti di guerra la situazione cambia, perché ci sono anche altri aspetti che devono essere considerati.
1: Si è conclusa ieri a Roma la 2 giorni di negoziati tra Israele e Libano per la pace, con la mediazione degli Stati Uniti, che hanno definito produttivi e positivi gli incontri. Secondo quanto stabilito, nei prossimi giorni Israele dovrebbe ritirarsi da alcune zone pilota individuate nel sud del Libano dall'accordo del 26 giugno scorso, ma le modalità e i tempi saranno decisi nei prossimi giorni. Lunedì il premier israeliano Netanyahu è atteso alla Casa Bianca, il giorno successivo invece sarà a Washington il presidente libanese Aoun. Un nuovo round di colloqui tra le parti potrebbe avvenire ad agosto, sempre nella capitale italiana. In Terra Santa torna al centro del dibattito l'imposta israeliana sugli immobili che il comune di Gerusalemme intende applicare anche ad alcune proprietà ecclesiastiche finora esenti. Una misura che, secondo le chiese, rischia di compromettere servizi rivolti all'intera popolazione. Edoardo Valentino.
4: Una decisione che contrasta con accordi storici riconosciuti da oltre un secolo e mai formalmente abrogati. Così commenta il progetto di tassazione che minaccia di colpire gli immobili ecclesiastici William Shomali, vescovo ausiliare del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Una questione però che non riguarda soltanto la Chiesa Latina, ma tutte le istituzioni religiose presenti nella Città Santa. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas, che in una lettera rivolta al Papa e ad altri leader internazionali ha espresso le proprie perplessità sulla tassa. I leader religiosi auspicano un compromesso che distingua gli immobili destinati ad attività commerciali da quelli utilizzati per finalità religiose, educative e assistenziali. Per gli immobili destinati ad attività commerciali, le chiese si dichiarano disponibili al pagamento dell'imposta a patto che la tassa non venga applicata retroattivamente. Chiedono invece di mantenere le esenzioni per scuole, ospedali, luoghi di socialità e di culto, per non compromettere servizi che sono rivolti non soltanto ai cristiani ma all'intera popolazione.
1: Più di 500 persone sono ritenute disperse dopo il probabile naufragio di due imbarcazioni al largo del Myanmar, partite a fine giugno con a bordo soprattutto appartenenti alla minoranza musulmana Rohingya, è l'allarme lanciato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dall'ONU. Voltiamo pagina, ancora emergenza incendi in Italia. Da nord a sud si moltiplicano le aree colpite dalle fiamme nel contesto della grande ondata di calore in corso. Solo in Piemonte nei giorni scorsi i roghi, secondo le stime dei vigili del fuoco, hanno distrutto 700.000 alberi. Silvia Giovanrosa ha sentito l'ingegnera Stefania Fiore, comandante vicario proprio dei vigili del fuoco di Roma.
0: La maggior parte degli incendi è causata dall'azione dell'uomo. Un'eccezione sembra rappresentata appunto dal caso del Piemonte, in cui le prime valutazioni sembrano attribuire l'evento all'origine meteorologica. Violenti temporali estivi hanno generato dei fulmini dando vita a fuochi che poi si sono espansi a causa dei forti venti di fen.
5: Queste temperature molto alte concorrono allo sviluppo di incendi così vasti?
0: Negli ultimi anni il cosiddetto riscaldamento globale ci dà dei fenomeni che possono aumentare l'ingovernabilità dell'incendio. La siccità prolungata che rende i terreni assolutamente secchi, oppure le ondate di calore estremo, anche se localizzate, che aumentano la rapidità di propagazione delle fiamme. Ventate forti o forti correnti d'aria secca spingono i fronti di fuoco, mettendo a volte anche a rischio la vita degli operatori che stanno lottando per contrastare l'incendio.
1: L'Europa perderà oltre l'11% dell'attuale numero di abitanti entro il 2100, passando da 450 milioni di cittadini a 398 milioni. È quanto stima il rapporto tematico pubblicato dalla Commissione europea. Il calo è determinato dal fenomeno della denatalità che attanaglia tutti gli Stati membri. Per un'analisi Marco Guerra ha intervistato Alessandro Rosina, ordinario di demografia alla Cattolica di Milano.
6: La questione che sta alla base degli squilibri sempre più accentuati che riguardano anche l'Europa è la bassa natalità. Il numero medio di figli per coppia è ben sotto il livello medio di 2 che garantirebbe un equilibrio tra generazioni. Per l'Europa è poco sopra attualmente 1,3, è un valore che dà una prospettiva di forte riduzione della popolazione in età lavorativa a fronte di una longevità invece che fa aumentare sempre di più la popolazione anziana.
7: La ricerca indica che il calo demografico non è omogeneo sul territorio. A patirlo di più sono le aree rurali e le regioni del sud e dell'est Europa.
6: Sì, c'è comunque un altro fattore ed è l'attrattività dei territori, ovvero quali sono i territori che attraggono maggiormente emigrazione dall'estero, ma quali sono anche i territori che attraggono maggiormente anche rispetto agli spostamenti interni tra i vari paesi europei e all'interno degli stessi paesi europei. E qui c'è appunto la questione dei giovani che tendono a spostarsi dove le opportunità di formazione, di lavoro, di qualità della vita e della presenza dei servizi è maggiore.
1: Spazio alla letteratura per la nostra pagina della cultura. Per incoraggiare la divulgazione della sua opera più nota, La ricerca del tempo perduto, Proust decise di scriverne una recensione a firma di un suo amico. Gabriele Niccolò ci illustra le conseguenze di questo gesto.
8: Pensando che nessuno avrebbe potuto comporre un articolo promozionale riguardo al suo romanzo meglio di lui, lo scrittore francese, che da quell'opera si attendeva riconoscimenti immediati e fama in peritura, si mise a tavolino e lo redasse personalmente. Poi chiese a un giovane letterato suo amico di firmarlo e di portarlo al direttore della rivista, destinataria del testo. L'amico seguì fedelmente le istruzioni impartitegli, ma dopo alcuni giorni il direttore lo mandò a chiamare. «Il suo articolo devo rifiutarlo», gli disse con un tono tra il risentito e l'accorato. Proust, infatti, non mi perdonerebbe mai se pubblicassi una recensione fredda e talora malevola del suo lavoro. Tendendo come di consueto alla perfezione assoluta, Proust, inconsapevolmente, aveva finito, ironia della sorte, per criticare Proust.
1: Spazio a una notizia dell'ultima ora. Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Il nostro giornale si chiude qui, da Damiano Caprio in regia e Paola Simonetti in studio. Grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9. Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia nel Lazio sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.

Frugando nel verde dell'orto trovò una cosina piccina così, patatà, patatì, patatina come te. Pam.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Prosegue il fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno fatto sapere di aver colpito una base aerea USA in Giordania in risposta a un raid statunitense nei pressi di un ospedale oncologico pediatrico in Iran. Israele manterrà le proprie forze nelle zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria per proteggersi dai gruppi jihadisti. Lo ha annunciato il ministro della difesa Katz nel corso di un colloquio notturno con il segretario alla difesa statunitense Hegseth. Proseguono gli incessanti raid russi in Ucraina, almeno 13 le vittime, una cinquantina i feriti in diverse regioni. Ieri nel paese terzo giorno di missione del presidente della CEI, cardinale Zuppi, che ha invocato una pace giusta. All'alba di oggi crollo di una parte del tribunale di Bolzano. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso alcuni lavori. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana, buongiorno da Andrea De Angelis, buon giovedì 16 luglio, anche da Damiano Caprio, al di là del vetro e da tutta la nostra redazione. Avete ascoltato il GR Flash delle 9, altre 10 edizioni dei nostri notiziari nel corso della giornata ci attendono e tra poco sarà in studio colei che ha condotto in particolare l'edizione delle ore 8. Il 335 12 43 722 è il numero per essere protagoniste e protagonisti, scrivendoci o mandandoci dei messaggi vocali via WhatsApp, proprio come hanno fatto tra gli altri Graziano e Nicola, che saluto tra i primi a scriverci, ma anche Pietro, buona giornata. E poi ancora, ciao speaker di Radio Vaticana, sono Nicola, un altro Nicola, vorrei sapere se avete ancora le onde per trasmettere su Roma e provincia, perché non trovo più la frequenza. La frequenza è quella dei 103.8 e i 105, dunque potete seguirci così a Roma e provincia, ma poi ovviamente sulla radio digitale in tutta Italia attraverso lo streaming e le app sul nostro sito di vaticannews.va, ovunque vi troviate, in qualunque parte del globo, ovviamente anche attraverso i social, in particolare il nostro canale WhatsApp, del tutto gratuito, oltre 8.000 persone si sono iscritte e potete farlo anche voi, è semplicissimo, basta andare in aggiornamenti, cercare Radio Vaticana e seguire la nostra pagina. Consigliamo anche a coloro che ci seguono su Facebook di seguire la pagina di Radio Vaticana, ovviamente anche il nostro profilo X. Alle 9:07 continuiamo a leggere i vostri messaggi. Buona giornata a te, scrive Paolo, e buona giornata anche a te ovviamente, grazie per questo saluto. Poi Mirella che ci scrive, ci saluta dalla Toscana, ancora buongiorno, è possibile visitare la Radio Vaticana, posso avere più informazioni? Pace e bene, un messaggio che giunge da Grazia. Assolutamente Grazia, ci sentiremo e ti daremo più informazioni, così come un saluto arriva da Paola che in realtà ci dice sto uscendo per delle commissioni, ci risentiamo in podcast, è vero, sui nostri podcast potete riascoltare tutte le nostre trasmissioni, inclusa Radio Vaticana con voi. E poi il buongiorno ancora da Filomena che ha un pensiero in particolare per i vigili del fuoco impegnati in tutta Italia, anche nelle zone in cui vivo, per placare le fiamme, tanti gli incendi, una ferita per tutto il paese, tanti gli striscioni comparsi anche dove vivo io, contro i piromani. Ci vorranno anni, scrive, perché la collina bruciata si ricopra nuova vita, ma la forza e la vita cancellerà lo scempio che l'uomo ha fatto. Ricordiamoci che siamo i custodi della terra. E poi un saluto arriva anche da Mario. Continuate a farvi sentire in questa ora che trascorreremo assieme fino alle 10, se lo desiderate. Parleremo tra l'altro di politica internazionale, lo faremo tra un attimo, poi la rassegna stampa dei quotidiani italiani. Ancora sarà con noi Nello Ferrieri, che è ideatore e cofondatore di Cinemobile Foundation, che dal 1 agosto porterà il cinema nelle zone alluvionate della Bassa Romagna. E poi chiuderemo questa diretta con uno degli attori italiani più amati, lui è Alessandro Preziosi, e nello splendido scenario di Villa Adriana sarà in scena la prossima settimana, il 23 e il 24 luglio, con l'imperdibile Memorie di Adriano. Dunque Alessandro Preziosi a Radio Vaticana tra circa mezz'ora. Iniziamo in musica con i Litfiba.

0: 12, sempre in diretta Radio Vaticana con voi, saluto anche Graziella e poi Maria che ci ricorda, e tra poco ascolteremo anche la scheda del santo di oggi, che come ogni 16 luglio oggi è memoria liturgica della Beata Vergine del Carmelo. Soprattutto in tante regioni del sud Italia si festeggia quella che molti di voi conoscono come la Madonna del Carmine. Ovviamente auguri a tutti coloro che portano questo nome: Carmelo, Carmine, Carmela e così via. Ci scrive in particolare la nostra amica all'ascolto che la Vergine possa confrontarci e sostenerci con il suo amore di madre nelle nostre azioni quotidiane. Subito arrivano altri messaggi anche da noi: è grande festa, leggiamo in un altro messaggio. Siete davvero in molti a farvi sentire questa mattina. Tra l'altro, ciò di cui ci parlate ci riporta anche alla cronaca e tra un attimo ci soffermeremo su questo. Prima però ascoltiamo la scheda del santo di oggi.
1: Oggi, 16 luglio, la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena Postel, vergine, fondatrice delle suore delle scuole cristiane della misericordia. Nata in Normandia, Giulia si dedica all'istruzione delle giovani e al catechismo dei bambini. Dopo il periodo buio della Rivoluzione francese, apre una scuola a Cherbourg e nel 1806 prende i voti con il nome di Maria Maddalena. Nasce la Congregazione delle Figlie della Misericordia.
0: 9:14, vi ricordo che alle 12 in punto pregheremo assieme dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario la Santa Messa, questa sera alle 19, celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in quel di Siracusa. E poi si tiene oggi in quel di Parigi l'incontro internazionale organizzato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia sui minerali critici. Parliamo di litio, cobalto, nickel, rame ed altri ancora, e fondamentali, come sappiamo, per la transizione energetica, e dunque si guarda ai pannelli solari, alle turbine eoliche in particolare. Tutto questo accadrà in quel di Parigi. 25 anni fa, come oggi, veniva firmato uno storico trattato, il Trattato di Buon Vicinato, amicizia e cooperazione tra Cina e Russia. Accadeva a Mosca il 16 luglio del 2001. Cerchiamo di capire cosa accade invece in queste ore. Lo facciamo con la collega Paola Simonetti, che ci ha raggiunto in studio. Paola, buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno Andrea, bentrovato. Un saluto a tutti i nostri amici all'ascolto anche oggi.
0: Oggi in apertura, e poi tra un attimo vedremo anche quanto ci dicono le amiche e gli amici all'ascolto, però ancora una volta andiamo in Medio Oriente, in particolare lo stretto di Hormuz e questo conflitto armato tra Stati Uniti e Iran che prosegue.
2: Sì, il quadro dello scenario internazionale ci ha fatto restare, come dicevi, sul conflitto fra Stati Uniti e Iran, la cui escalation è legata proprio al controllo dello strategico stretto di Hormuz. Sono proseguiti e proseguiranno nelle prossime ore, come da annunci, purtroppo, gli attacchi incrociati con l'Iran, che continua a colpire le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Abbiamo chiesto peraltro un'analisi anche proprio sul funzionamento della gestione sul fronte del diritto internazionale di eventuali tasse, tariffe o gratuità in questi passaggi, varchi marittimi strategici, e si scoprono cose che molti di noi non sanno. Quindi è importante anche per giudicare la successione dei fatti e anche le dichiarazioni che fanno i potenti del mondo. Un piccolo focus, Andrea, lo abbiamo dedicato anche alla drammatica emergenza incendi che c'è in Italia. Per la verità sta coinvolgendo molti paesi del mondo, ma nella penisola fa registrare una nuova estate durissima. Da nord a sud infatti si moltiplicano le aree colpite dalle fiamme nel contesto di questa grande, grandissima ondata di calore che è in corso, che stiamo vivendo, fiamme che lambiscono spesso le aree abitate, che devastano intere aree boschive, sono polmoni verdi che fanno in fumo, insieme, lo dobbiamo ricordare, a tutte le creature viventi che li abitano, sono decine di migliaia gli animali morti, il danno è incalcolabile. Solo in Piemonte, pensate, nei giorni scorsi i roghi, secondo le stime proprio dei vigili del fuoco, hanno distrutto 700.000 alberi in un'area tra gli 8 e i 9 chilometri quadrati. La nostra Silvia Giovanrosa peraltro ha chiesto lumi proprio ai vigili del fuoco di Roma, che sottolineano come le dinamiche siano generate dall'uomo e determinate non solo per incuria o distrazione, ma spesso, questo lo aggiungiamo noi, anche per interessi economici che portano a gesti criminali per il recupero dei terreni, dei territori, o come segno addirittura di intimidazione. Ricordiamo che gli alberi, ogni angolo verde della terra, sono macchine da ossigeno, ma anche dimora di tutta un'immensa fetta di biodiversità del pianeta.
0: E su questo proprio ci sollecitavano i nostri amici e le nostre amiche all'ascolto, con riferimento alla Puglia, ma anche dal Piemonte. Nei giorni scorsi sono arrivati dei messaggi. Mi piace anche citare un articolo del collega Sebastian Sanson Ferrari, che trovate su Vatican News, la pagina in lingua spagnola, l'intervista al vescovo di Almeria. La Chiesa si unisce al dolore per il tragico incendio accaduto appunto lo scorso 10 di luglio, che ha causato almeno 11 morti e numerosi feriti. La Chiesa in prima linea anche per quanto riguarda le vicinanze familiari, perché poi non dimentichiamolo mai, quando parliamo di simili tragedie, chi resta anche ha bisogno di un supporto psicologico e di una vicinanza, di una prossimità che non deve mai venire meno. Paola.
2: Sì, l'incendio della Spagna è stato di una spaventosa drammaticità, è veramente una strage, è stata per le persone che si sono trovate intrappolate nel momento in cui fuggivano, quindi è stato davvero di straordinaria gravità, ma purtroppo le agenzie ci raccontano di tantissimi paesi del mondo, compresi e forse soprattutto i paesi del Mediterraneo, che in questo momento sono investiti da questa eccezionale ondata di calore. Nelle città noi ne soffriamo di più, ma purtroppo il problema è estremamente esteso.
0: C'è un altro tema poi che riguarda l'Italia, più in generale il vecchio, e uso questo termine non a caso, continente, anche se non è ovviamente riferito al tema di cui stiamo per parlare, ovvero la questione demografica, la denatalità che non sembra arrestarsi.
2: Sì, nella nostra pagina informativa abbiamo dato conto anche del calo demografico importante di cui sarà protagonista l'Europa, perché si parla del futuro. In realtà è la stima del rapporto tematico pubblicato dalla Commissione Europea. Il vecchio continente perderà, pensate, oltre l'11% dell'attuale numero di abitanti entro il 2100, passando da 450 milioni di cittadini a 398 milioni. Un calo, lo dicevi Andrea, determinato dal fenomeno persistente della denatalità, che interessa tutti gli stati membri e che non sembra purtroppo vedere un cambio di rotta. Per la verità non si intravedono neanche grandi soluzioni, perché sono ormai tanti anni che ne parliamo, ma la tendenza non riesce ad invertirsi. In Italia poi, insomma, siamo veramente consapevoli anche solo con il colpo d'occhio. Circolando per le strade della città ci rendiamo conto di come la popolazione sia invecchiata. L'età, naturalmente, e l'aspettativa di vita aumentano, e quindi, insomma, c'è la difficoltà a colmare il gap, no? Con le nuove generazioni. Questo è un problema dal punto di vista sociale, di mantenimento, diciamo, degli anziani, dei grandi anziani nei paesi, e quindi anche di costi che in genere, di cui in genere si fanno carico, dobbiamo dirlo, anche le famiglie che accudiscono questi anziani.
0: Poi in questa trasmissione in particolare, con Radio Vaticana con voi, durante la stagione invernale che si è da pochi giorni conclusa, più volte ad esempio con Adriano Bordignon, che è presidente del Forum delle Famiglie, abbiamo proprio affrontato la questione, come dicevi tu, da diversi punti di vista, perché riguarda tanti ambiti. Diceva, un po' come quando sei all'università e per laurearti devi studiare l'aspetto economico, storico, sociologico. Ecco, la questione demografica li tocca tutti, e poi chiaramente c'è anche la statistica che ci permette di comprendere meglio quanto accade, sta accadendo e, stando a quello che ci hai detto, a queste stime, continuerà a succedere. È importante trovare soluzioni oggi. Grazie Paola.
2: Grazie
0: Simonetti. Tra 10 alle, no, alle 10, quindi tra un po' più di 10 minuti, 38 per la precisione, tornerai con il prossimo flash. Ci salutiamo con un nuovo brano dei Subsonica che ci porta fino in Marocco, ci parla di questo vento del deserto Ghibli che sembra a volte voler coprire anche tante ingiustizie che accadono in quei deserti che vengono attraversati da persone che cercano un futuro migliore, ma il vento è anche un vento di speranza. Ghibli su Sonica.

Ed entriamo dunque nelle edicole italiane. Partiamo con Avvenire. Corsa con ostacoli è il titolo di apertura. Nuova spaccatura nella maggioranza, dunque politica italiana in primo piano su Avvenire, sull'introduzione delle preferenze nella legge elettorale, ma il governo decide di andare avanti con la riforma, oggi il voto finale. E poi ancora in primo piano si parla della visita, la stiamo seguendo, lo avete anche visto su vaticannews.va, nei radiogiornali di ieri, in particolare del presidente della CE, il cardinale Zuppi, nella capitale ucraina. Zuppi a Kiev con chi soffre. E poi ancora, sempre su Avvenire, in prima pagina l'editoriale di Franco Vaccari, che proprio ieri è stato nostro ospite qui a Radio Vaticana con voi, il presidente di Rondine, cittadella della pace. La prima difesa sono i diritti, è il titolo, non le armi dunque, ma i diritti come prima difesa per gli stati, il sistema immunitario della democrazia. Cos'è che difende davvero una democrazia? Nella Costituzione c'è il ripudio della guerra, la dignità della persona, l'uguaglianza dei cittadini, i loro diritti fondamentali. In altre parole, difende prima di tutto la democrazia stessa, una società sana. Ancora il Corriere della Sera, stessa apertura di Avvenire, legge elettorale, Meloni va avanti, sia premio indicazione del leader, Fratelli d'Italia vota con Ivanna Acciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari. A centropagina la notizia di cronaca di cui probabilmente avrete sentito parlare, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi, pena definitiva per Roggero, Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori nel 2021 sparando loro dopo che erano in fuga dalla gioielleria stessa. Il gioielliere va in carcere, il ministro Salvini chiede la grazia a Mattarella. A centropagina, sempre sul Corriere, una grande immagine a colori di Messi, il campione argentino. Messi e Lautaro Martinez eliminano l'Inghilterra, assist del primo, gol del secondo al 92esimo, l'Argentina è in finale, domenica giocherà contro la Spagna. La Repubblica. Meloni ha fallito, l'intervista alla segretaria del PD Schlein, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. E poi ancora le scuse di Autostrade per il ponte Morandi, c'è l'intervista al figlio di una delle vittime che dice: non accetto le scuse, mio padre è morto sul ponte Morandi. Ancora, vediamo il giornale, la cronaca, il caso Roggero, come dicevamo sul giornale diventa notizia di apertura. Ingiustizia è fatta, il gioielliere con

ovviamente spazio anche alla notizia molto attesa agli amanti del cinema con il Colossal che arriva oggi nelle sale. Pensate, c'è un sold out nei cinema praticamente di mezza Italia se non di più per questo capolavoro, per questa odissea che arriva oggi nelle sale, biglietti in vendita da circa 2 mesi, un budget che ha superato i 250 milioni di dollari. Ancora il Foglio che dice: è importante votare per ribellarsi a quello che il Foglio chiama il paludellum, alleati che non si sopportano, opposizioni che si ribellano a ciò di cui hanno bisogno, il governo che si rifiuta di prendere la strada per evitare la palude, votare, e così la legge elettorale diventa uno show. Anche il Messaggero parla di legge elettorale, preferenze, maggioranza divisa, e anche il Messaggero in primo piano pone lo sport con i mondiali di calcio, Messi e Lautaro infiniti, la finale dei mondiali 2026 sarà Argentina-Spagna, tra l'altro più di uno fa notare che è la seconda volta nella storia che la Spagna arriva in una finale dei mondiali, la prima volta li vinse 16 anni fa. Le 9.33, ascoltiamolo allora questo inno dei mondiali e poi iniziamo con i nostri ospiti.

0: Se ne muove il Foundation, un'idea semplice, anche abbastanza netta, radicale, insomma, portare il cinema dove il cinema di solito non arriva. In 30 anni ha attraversato periferie urbane, villaggi africani, luoghi ai margini di ogni mappa culturale. Questa estate, dopo 30 anni di storia, vuole recarsi lì dove nasceva. Non è un ritorno nostalgico, il tentativo di tornare indietro nel tempo, che se vogliamo è un qualcosa che accomuna molte e molti di noi, però è una scelta ben precisa. Va nelle zone alluvionate della bassa Romagna. Nel 2023, nel 2024 ricorderete quanto accaduto, ne abbiamo parlato anche in più occasioni a questi microfoni. Bene, dal 23 di luglio, dunque tra pochi giorni, fino al primo di agosto, con delle anteprime, una è stata il 12, la prossima sarà domani, un'altra ancora il 20 luglio, saranno proiettati in 16 location all'aperto 30 film. Per parlare di questo è con noi l'ideatore, il cofondatore, con Elisabetta Antonioni, di questa realtà, Nello Ferrieri. Nello, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Insomma, si torna a casa, ma non cambia nulla, perché l'idea è sempre chiara e precisa. Il cinema non può arrivare lì per vari motivi, in questo caso per quanto appena ricordato. Arrivate voi.
1: Sì, e questo è in realtà noi non siamo mai andati via da Bagnacavallo, dove viviamo. Tutte le volte che partiamo per un viaggio partiamo dalla Romagna. Questa è stata l'occasione, assieme alla Fondazione del Monte, alle Unioni dei Comuni della Bassa Romagna, di riflettere sullo strumento che noi utilizziamo da tanti anni, cioè quello del cinema che va nei luoghi insoliti, che propone alle persone una modalità che è quella di vedere un film in un non immaginava di vederlo, non soltanto perché la piazza la usiamo per gli spettacoli, ma l'altro giorno eravamo dentro la golena di un fiume, questa sera siamo in un chiostro di un convento, cioè domani sera, scusate, per una delle anteprime con l'Accademia Bizantina. Però il lavoro che abbiamo tentato di fare è quello di collegare l'idea del cinema con il territorio e la comunità. Cioè ogni film, ogni location sono pensati assieme ai protagonisti del territorio.
0: Tra l'altro citavi Bagnacavallo, nell'antico convento di San Francesco ci sarà anche una mostra. Garrone è stato proprio in questa stagione nei nostri studi qui e c'è questa mostra, Il viaggio di Io Capitano in Senegal. Arricchisce ancora di più l'offerta, no?
1: Sì, questo è un viaggio che abbiamo fatto nel 2024 assieme a Garrone, alla troupe del film Io Capitano, portando proprio il film nei luoghi di partenza in Senegal della tratta migratoria. Il film documentario che è ancora su racconta questa avventura, la mostra fotografica con le foto di Andrea Fiumana e Niccolò Barca ci danno, e la cura di Silvia Camporesi ci danno uno spaccato di questo progetto. Anche questo ci sembrava giusto proporlo in occasione di Immaginario, proprio per riflettere su tutti questi argomenti, compreso l'argomento dell'immigrazione. Non vogliamo escludere la nostra comunità o escluderci dal contesto sociale in cui stiamo vivendo e viviamo la nostra contemporaneità.
0: Mi piace anche di questa iniziativa sottolineare che c'è una grande attenzione, non sempre accade, possiamo dirlo? L'abbiamo detto. Non sempre accade ai più piccoli, alle bambine e bambini, ai ragazzini e ragazzine. Come accade? Come la mettete in atto questa particolare attenzione?
1: Ma quest'anno siamo partiti con l'idea di coinvolgere le bambine e i bambini già dai campi estivi, che è un appuntamento che coinvolge tutti quanti. Finite le scuole si fa il campo estivo. Abbiamo chiamato Gianni Zauli, che è un animatore, un bravissimo, ha coinvolto 150 bambine e bambini in 15 laboratori, ognuno nei comuni del comprensorio lughese. E su questo abbiamo costruito la narrazione ed è diventata la sigla di Immaginario. Quindi quello che troverete tutte le sere è il risultato di questi laboratori prima della proiezione del film, ma ci sono altre iniziative come un laboratorio di formazione sulla documentazione audiovisiva che invece coinvolge dei più grandi, e anche in questo caso di una Osmo, e gli permettiamo di raccontare il loro territorio e il contesto che Immaginario crea per queste giornate.
0: Per concludere, Nello Ferrieri, ricordiamo che accanto a dei nomi, diciamo, storici del nostro cinema, questa attenzione, in questo caso parlavamo di bambini, però anche ai talenti emergenti, ai giovani comunque, a chi non è noto come chi da decenni vive e anima il mondo del cinema, sarà assoluta, perché darete spazio, ad esempio, tanto per citarne due, a colei che ha vinto il David di Donatello come migliore regista esordiente, Laura Samani, ma anche chi come miglior produttore ha sempre ottenuto questo prestigioso riconoscimento, il David Donatello, a Francesca Andreoli. Ecco, anche questo però è un segno di come sia fondamentale saper guardare oltre, no? E non allo specchio soltanto, a volte c'è questo rischio.
1: In 16 location diverse, come si diceva, 30 film, di queste 30 film 15 sono di registe. Francesca Andreoli, per esempio, verrà a presentare il suo lavoro, e la produttrice di Vermiglio, quindi di un film molto importante, e verrà a farlo attraversare una delle località più colpite dall'alluvione, e proporre Vermiglio per noi ha un significato particolare, e farlo con la produttrice che ci racconta come si arriva a costruire un progetto importante come occasione per i giovani filmmaker del territorio, per fargli incontrare qualcuno che un domani potrebbe essere il loro interlocutore per la loro opera prima. In questo senso altre film sono come Le bambine delle sorelle Bertani, sono mischiate appunto a omaggi che facciamo a Ivano Marescotti, che era un personaggio del nostro territorio, di Villanova di Bagnacavallo. Lo facciamo con Silvio Soldini la prima sera il 20 luglio, ma lo facciamo anche con Sandro Baldoni, che lo ricorderanno nella loro avventura cinematografica.
0: Per salutarci, per chi magari si fosse collegato solo adesso, per chi vuole essere parte di tutto ciò di cui abbiamo parlato, ricordo dal 23 luglio al 1 agosto 2026, dove trovare informazioni più dettagliate, Nello?
1: Su immaginariocinema.it, naturalmente sui social di Immaginario, potete consultare il programma, ci sono tanti appuntamenti, ci sono delle cene con gli autori, abbiamo il 26 luglio una masterclass con Enzo Dalò, questa la consiglio a tutti quelli che sono appassionati di cinema d'animazione, ricordiamo il regista della Gabbianella e il Gatto, ma di tantissimi capolavori, che farà una lezione per noi su cinema e musica. Vi lascio con questo appuntamento e vi ricordo che immaginariocinema.it potete consultare tutto il programma.
0: Grazie davvero allora al nostro ospite, mi raccomando, questo immaginario merita di essere visto, colto, e per chi non potesse, insomma, partecipare di persona, certamente apprezziamo queste iniziative, perché ci ricordano che il territorio va vissuto, e quando c'è una ferita, questa ferita può essere curata. Poi magari ci vorrà più tempo, no? Perché possa guarire, però la cura è fatta anche dalla bellezza, dall'arte e dal cinema, appunto. Grazie Nello Ferrieri.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo in Romagna. Sobrietà, non vi far dimenticare che siamo in Romagna, quindi il cibo accompagnerà tutte queste proiezioni, anche le nostre serate post cinema per chiacchiere e bevute in compagnia.
0: Grazie Nello.
1: Grazie, arrivederci.

0: c'è risposta più paurosa del silenzio.
1: Era il 1951 quando veniva pubblicato un romanzo storico, Memorie di Adriano. Subito ha ricevuto alcuni riconoscimenti, dei premi, ma soprattutto non conosce fine la sua fama, al punto che poi dalle pagine del libro è diventato tante altre cose, compreso uno spettacolo teatrale che avremo la possibilità di vedere quando, il 24 luglio, dunque tra una settimana, dove? A Tivoli, a Villa Adriana. Ora capite che tutte queste cose messe assieme ci fanno dire perché non andare, perché la location è meravigliosa, lo spettacolo altrettanto, c'è un pezzo di storia incredibile qual è quel romanzo, appunto Memorie di Adriano, ma c'è un altro motivo per andare a vederlo. Redazione più di una collega lo ha sottolineato, il protagonista che è Alessandro Preziosi, uno degli attori più amati dal pubblico italiano e non solo. Alessandro, sei il motivo in più, buongiorno, benvenuto.
2: Beh, mi lusinga essere a quest'ora della mattina un motivo in più, perché c'è una fase della vita in cui ogni risveglio rappresenta una sconfitta accettata. Adesso, parafrasando quella meravigliosa frase delle Memorie di Adriano, in cui si trova l'imperatore in quella fase della vita, quando esce dal medico, in cui la vita per un uomo è una sconfitta accettata. Comunque, insomma, grazie di questa bellissima presentazione. Hai ragione tu, questo romanzo ha una vita infinita, sia per quello che riguarda la letteratura, quindi la possibilità di essere letto, sia perché viene rappresentato in tante parti del mondo in maniera sempre molto contemporanea e a volte assurda, e in questo caso invece trova proprio la sua ambientazione più sicura e familiare, cioè la casa di Adriano, Villa Adriano. Quindi sarà una suggestione, un'emozione per me incontenibile, oserei dire.
1: E poi queste suggestioni si agganciano al tempo, in sostanza, perché passato, presente e futuro saranno protagonisti assoluti in quest'opera, sì. e il protagonista appunto penserà anche a un certo punto per la prima volta, no? alla morte e scoprirà la fragilità di un imperatore, però al tempo stesso c'è anche una sorta di sollievo. Ecco, tutto questo insieme appare molto complesso, in realtà è profondamente umano, stiamo parlando di un qualcosa che riguarda tutti, imperatori compresi.
2: Beh, soprattutto nel caso di Adriano, nel senso che quando arrivi a pochi momenti, teatralmente parlando, che però coincidono staticamente tutta la vita, e quella è la bellezza dell'arte, del cinema, no? Che in un momento si concentra quello che non si riesce a sintetizzare in una vita. Quando l'uomo arriva a pochi momenti dalla morte, si rende conto che la propria vita, soprattutto nel caso dell'imperatore che ce lo rende più vicino, lui dice: a volte la mia vita mi sembra così banale da non meritare neanche di ripensarvi. Quindi in qualche modo la scrittrice, la Yusima, che in questo spettacolo sarà in scena, interpretata da Lisa Reusani, quindi un motivo in più tra quelli che tu hai elencato per approfondire ancora meglio questo romanzo. E quindi sì, l'imperatore siamo noi nel momento in cui ci ritroviamo di fronte alla possibilità di andare incontro alla morte ad occhi aperti o ad occhi chiusi, quindi rinunciare a ricordare quelle che sono state le tappe fondamentali, belle, brutte, meschine o eccezionali della nostra vita, oppure invece andare ad occhi aperti, che vuol dire ricordare, mettere insieme tanti momenti che ci aiutano a poter essere collegati con la nostra anima, perché di questo si parla. Lo spettacolo inizia con una frase bellissima in latino: animula vagula blandula, piccola anima soave e carezzevole, dice: ora te ne vai, i luoghi pallidi e rigidi, e non potremo mai più guardare insieme le cose. Invece la cosa meravigliosa di questo inciso, alla fine porterà Adriano con il suo corpo ormai vecchio e la sua anima, che è pronta a rivivere altre mille vite, a guardare insieme le rive familiari e tutto quello che non si potrà più guardare, ma per l'ultima volta guardarlo insieme. Questo appartiene sia agli imperatori sia alle persone comuni.
1: Ascoltandoti, Alessandro, mi è venuto in mente quando anni fa, insomma, ho potuto assistere al tuo spettacolo su Van Gogh. Anche lì si parlava di un'anima, anche lì si parlava di fragilità. Ecco, ma non è casuale che poi sei chiamato a interpretare simili anime? Cos'è che ti muove soprattutto quando eri un giovanissimo attore, pochi anni fa, non voglio dire tanti, pochi, giovanissimo, pochi anni fa? Immaginavi di poter affrontare o vivere, desideravi un percorso simile? Cioè, non è esattamente semplice interpretare simili personaggi, però forse proprio per questo è ancora più stimolante, non lo so, dici tu.
2: No, non è né semplice né facile, non è prevedibile, e che forse mi piacerebbe dire che è già tutto scritto, così mi scanso la responsabilità di fare le cose fatte o male o bene. No, credo che siano, ci sono dei passaggi che si sono affiancati nella mia vita, certe letture con certi spettacoli, certi incontri come quello con Albertazzi, per esempio, che ebbi tanto tempo fa quando ero ragazzo. E il fatto di, uno dei miei primi pensieri quando ho deciso di fare questo spettacolo, ho detto: oh, sono 10 anni dalla sua morte, perché noi viviamo di celebrazioni, di ricorrenze che servono a far mantenere in vita certe persone. Quindi non ci sono dei motivi precisi perché mi ritrovo a fare questi personaggi. Mi piace sicuramente, mi innamoro prima ancora di farli in teatro, della possibilità di condividere una lettura o uno studio o un sogno. Io penso che il motivo per cui faccio questo lavoro e perché lo faccio in questa modalità, con queste tappe, è perché mi piace condividerlo. È come andare a messa insieme con le persone, se no uno che ci va a fare se non la può condividere? No, quel rito, quella è la bellezza di stare insieme con gli altri.
1: E la condivisione poi diventa anche gratitudine. A chi ti senti dire grazie oggi?
2: Esatto, sì. No, quello è un sentimento che a volte diventa quasi ipocrisia, cioè nel senso che a volte questa gratitudine è come se uno non volesse neanche rendersi conto di quanto può essere o meno capace di fare certe cose. Dice: sono grato, come dire, io non ci metto niente del mio, quindi ho molto ben presente questo sentimento di gratitudine nei confronti delle persone, che sono per me il motivo principale per cui riesco, anche in condizioni molto complesse, difficili, di stanchezza, anche di paura a volte, no? Di riuscire a fare il massimo che posso, perché sono gli altri la sponda che ci permettono di continuare a sognare, o semplicemente anche solo di poter dare un senso a questa gratitudine.
1: Dunque, Memorie di Adriano a Villa Adriana, in quel di Tivoli, 23 e 24 luglio alle 21, assolutamente da non perdere, con Alessandro Preziosi. Grazie per essere stato con noi. Ti aspettiamo in radio la prossima volta, Alessandro.
2: Con grande gioia. Ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao.

Termina qui anche questa puntata di Radio Vaticana con voi estate. Ci salutiamo con Bon Jovi. Saluto Damiano Caprio, ringrazio tutte e tutti voi che ci avete ascoltato. Suora Emanuela, Chiara, eccole là, ciao, un saluto anche alle mie colleghe. Tra poco la linea andrà a una puntata bis, chiamiamola così, una registrazione che abbiamo effettuato proprio ieri in aula Paolo VI. Vi raccontiamo l'estate, ragazzi, in Vaticano. Poi ci sarà una seconda messa in onda tra una settimana e il prossimo giovedì nella consueta fascia delle ore 9, però vogliamo farlo fin da subito perché l'entusiasmo di queste giovani, di questi giovani ieri ci ha coinvolto, nel senso più bello del termine, sconvolto, e dunque sconvolgiamoci, coinvolgiamoci insieme subito dopo il GR delle 10. Un saluto carissimo, ricordiamolo, se c'è un motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ale, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Le news delle 10 in studio Paola Simonetti. Strage in un orfanotrofio alla periferia di Algeri. 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso che operatori della protezione civile stanno cercando di domare. Il bilancio delle vittime resta purtroppo provvisorio. Sempre più intensi i combattimenti fra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno condotto raid nella regione russa di confine di Bryansk, uccidendo 3 persone. Ieri sono state 13 le vittime degli attacchi russi su territorio ucraino. In Italia 1 milione di emendamenti sono stati depositati da una parte dell'opposizione al controverso DDL caccia in esame alla Camera. Secondo molte organizzazioni il provvedimento non regolamenta la caccia ma devasta animali e natura, mettendo a rischio anche l'incolumità dei cittadini, vista la prevista possibilità di sparare su tutto il territorio, aree private comprese. È tutto per questa edizione, prossimo flash alle 11:00.

0: qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ragazzi, prepariamo i bagagli perché quest'anno si parte. Dove? Andiamo in giro per il mondo. Siete pronti? Zai!

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ben trovati da Andrea De Angelis
1: e da Roberta Barbi.
0: E dunque ci siamo anche quest'anno, ci apprestiamo a raccontare l'estate, ragazzi, in Vaticano attraverso i microfoni della Radio Vaticana. Ringrazio Daniele Giorgi, tecnico del suono, assieme
1: ad Alberto Giovannetti,
0: i nostri due tecnici che ci permettono. Ma sì, stiamo registrando in fondo un appuntamento, Roberta, che è diventato abituale, ma è sempre diverso.
1: Certo, è sempre diverso, perché ora ne parleremo quando, entrando un po' più nel vivo della nostra chiacchierata, perché è sempre diverso è il tema che si affronta in questo grande appuntamento estivo.
0: Ogni anno infatti c'è un tema differente, quest'anno la parola viaggio è centrale, ma non un viaggio qualunque di quelli che magari avete fatto,
1: no.
0: Qua siamo intorno al mondo, ispirati a un'avventura che conosciamo più o meno tutti, magari non benissimo. Però chi non ha mai sentito parlare di?
1: Del giro del mondo in 80 giorni.
0: Eh sì, è un viaggio, no, mi fa ridere perché Roberta l'ha simulato quasi fosse proprio un annuncio,
1: sì.
0: Anche fisicamente, in fondo è tutto molto fisico qui all'estate, ragazzi, in Vaticano, si gioca, si condividono dei momenti, ci sono sfide, imprevisti, proprio come appunto deve essere quella che è l'esperienza di un centro estivo, anche e soprattutto per imparare qualcosa di sé, ma anche qualcosa degli altri, che poi in fondo noi per gli altri siamo a nostra volta qualcosa di differente, di diverso. Questa capacità di dialogo e di ascolto è allora centrale. Ma chi ci ha raggiunto già nel nostro studio, Roberto?
1: Ci ha raggiunto Veronica. Veronica ora si presenterà da sola, nostra vecchia amica dell'estate, ragazzi, possiamo dirlo?
0: Sì, dal primo anno.
1: E che ci racconta innanzitutto. Ciao Veronica.
2: Ciao a tutti ragazzi. Veronica, io sono molto felice di vedervi sempre ogni anno.
1: Anche
0: vorremmo
1: noi
0: vederci una volta con temperature un po' meno, un po' più rigide, no?
2: Poi si sa bene,
1: si chiama estate, ragazzi, non si chiama inverno, ragazzi.
0: Non so, a dicembre,
2: estate climatizzata.
0: Un caffè, no. Sì. Estate climatizzata.
1: Comunque non ci lamentiamo,
0: no,
1: perché qui dentro si sta molto bene, in aula Paolo VI, diciamolo a tutti gli ascoltatori che magari devono venire poi in udienza e si preoccupano. Allora, Veronica, il giro del mondo in 80 giorni, un viaggio. Già l'estate, ragazzi, è sempre un viaggio, no? Ogni anno un viaggio diverso. Mi incuriosiva questa cosa sull'ambientazione di quest'anno, no? Se ci caliamo un attimo, senza fare per forza i colti, però insomma anche per dare un po' una pennellata, no? Capolavoro di Jules Verne, pubblicato nel 1872, in un periodo in cui si veniva insomma dalla rivoluzione industriale, no? C'era una forte spinta al viaggio, lo sviluppo della ferrovia, i piroscafi, tutta una serie di cose che rendeva il mondo più piccolo, se vogliamo, nel senso di accorciava le distanze e faceva sentire anche magari le persone più vicine. Questo era l'auspicio. Ora ci troviamo invece in un mondo in cui, non voglio insomma dire banalità, però che con i social, che sono stati insomma anche argomento molto, molto caldo in questo periodo, il mondo è ancora più piccolo, no? Ancora più, le distanze sono ancora più corte. Ma è davvero così? Ed è per questo soprattutto che avete scelto questo tema? Come vi ha ispirato? Cosa vi ha ispirato?
2: Di questo tema ci ha ispirato, per me, la parola altro e oltre, cioè oltre quelle connessioni odierne. Quindi giustamente dicevi, no? Nell'epoca di Jules Verne cercavano di connettere molto di più gli altri tra di loro, e in questo specifico momento in cui la connessione, la condivisione tra i social network, la rete è al massimo, sembra, della sua potenza, poi chissà il mondo dove arriverà, no? Però proprio in questo momento in cui la connessione sembra al massimo, andare in quell'oltre, che non è ingigantendo l'orizzonte, ma andando verso l'orizzonte dentro, quindi andando verso anche un viaggio interiore, no? Che è raro che adesso i ragazzi possono compiere, perché sono distratti appunto dalla rete, da altri tipi di connessioni. Ecco, è proprio questo il viaggio per noi, cioè entrare in contatto con la fantasia e con la sensibilità, i valori, le parole chiave che poi proponiamo, entrare dentro il viaggio del cuore in qualche modo.
1: In mongolfiera dentro di sé, si potrebbe
2: bellissimo
1: dire.
2: Sì.
0: Perché in fondo poi l'intelligenza artificiale, per chi ha la loro età, è un qualcosa di assolutamente normale.
2: Sì, alla portata.
0: Per normale intendiamo nella media statistica.
1: Sì,
0: cioè
1: sì, infatti ne parliamo noi che siamo boomer.
0: Ecco, io non volevo essere così lecito, ma Roberta mi ci porta, vabbè, giusto, corretto, ma di intelligenza artificiale ha sentito il bisogno nella sua prima enciclica di parlarne il Papa, sì. Papa Leone, e oltre a darci una serie di chiavi di lettura importanti, il pontefice ci ricorda che poi al centro deve restare questa magnifica umanità, deve restare la persona nella sua complessità e nella sua diversità. Certo. Anche questo è un messaggio che cercate di trasmettere,
2: sì,
0: ai
2: proprio giovani. In quella che è l'essenza di noi ragazzi, cioè nel senso di ognuno di loro, di ognuno dei loro cuori, quello che ho a cuore è che l'essenza di ognuno, il carisma di ognuno venga fuori, quindi il viaggio è proprio dentro i talenti, dentro quello che è il rispetto, la fiducia, l'ascolto, la scoperta, il coraggio, quindi tutte quelle parole che magari abbiamo letto o abbiamo visto sui social o che condividiamo con facilità, ma che poi dentro di noi che vuol dire? Che vuol dire il rispetto, che vuol dire la fiducia, che vuol dire la lealtà, cioè cosa vogliono dire queste cose proprio nello scambio reciproco, no? Tra i compagni e anche tra le varie fasce d'età, no? Perché qui abbiamo i verdi, i gialli, i celesti, i blu, e questa
1: è una new entry,
2: esatto,
1: anche
2: grande novità tra i piccolini, quindi anche proprio lo scambio comunicativo tra chi è molto più piccolo di me, e anche lì ecco questi valori che si scambiano, che trovano nuove, prego
1: brevemente. Veronica, ci spieghi il mini club?
2: Sì, il mini club
1: che è la novità di quest'anno,
2: grande novità di quest'anno, gli arancioni, colore spumeggiante, super, sì, allegro, 3-5 anni. Abbiamo cercato di, appunto, negli anni di introdurre questa fascia d'età, perché secondo noi già seminare fin da piccoli quella che è la gioia, la bellezza di stare insieme, la comunione, no? Che tra un disegno, un laboratorio, un ballo, insomma, è bello che poi loro già da piccoli imparino il sorriso dell'estate, ragazzi.
1: È anche interessante vedere come i contenuti, no, che voi passate, comunque le emozioni vengano vissute in maniera diversa, sì, tra un'età evolutiva e l'altra, e come vengano anche reinterpretati, no Andrea?
0: È così, è così. Allora grazie a Veronica, se sentite, tra l'altro parlavi di balli, questi,
2: certo,
0: rumori che poi rumori non sono, no? Quel,
1: sono suoni,
0: da dire suoni, ma anche quel chiasso di Giovanni Paolo II che disse Roma non dimentica, dimenticherà mai, l'Aula Paolo VI non lo dimentica mai, ogni estate il chiasso meraviglioso che realizzate. Grazie Veronica.
2: Grazie mille a voi.
0: Adesso abbiamo subito Fulminacci, stupida sfortuna, la sanno, vai.

0: facendo il conto, Roberta, che le prossime tre persone che ascolteremo ci hanno già raggiunto nel nostro studio, hanno già le cuffie.
1: In tutto hanno?
0: In tutto hanno meno dei miei anni, credo, più o meno.
1: Ti
0: cosa...
1: avevo capito.
0: Vabbè, è andata così, ma del resto anche quello è un viaggio, no? Le varie età, ed è un viaggio che si compie anche all'estate, ragazzi, perché per esempio c'è chi ha la maglietta blu, poi l'anno dopo diventa verde in quanto diventa aiuto animatore o aiuto animatrice, vero Elisa? È andata così?
2: Vero, vero.
0: Benvenuta. Che,
2: grazie.
0: Che c'è scritto sul braccio? Prendete appunti, che cosa?
2: Ah, no, lasciamo
0: non
2: stare.
0: Non si può dire, vabbè, no, c'è una roba scritta
2: meglio
0: a pennarello.
2: Meglio
0: lasciar perdere. Invece cos'è che ti fa stare qui? Cosa stai scrivendo secondo te in queste settimane?
2: Allora, io prima di essere aiuto animatrice sono stata nei blu e da animata mi sono trovata davvero tanto bene, tanto che ho voluto continuare, anche perché io a me piace davvero tanto stare con i bambini o ragazzi e la vicinanza a loro appunto mi ha dato la voglia di continuare.
1: Bene, e anche il coraggio, no?
2: Sì.
1: Di continuare. Parlavamo di coraggio, no? E anche di scommessa, in fondo è quello che tu hai fatto, no? Una scommessa, sei passata da animata ad animatrice,
2: sì, sì.
1: Mi piace molto animata questo termine.
0: Vero.
1: Andrea,
0: sì, basta, non esserlo.
1: Basta non esserlo troppo, e, perché in realtà il giro del mondo in 80 giorni si basa proprio su una scommessa, no? Il protagonista Philip Fogg che scommette con i suoi amici e compari del Reform Club di Londra. Facciamo anche un po' di così di richiamo a quello che è il testo di riferimento
0: scritto un secolo e mezzo fa.
1: Eh sì, l'abbiamo
0: più.
1: Detto 1872.
0: 154 anni, chissà dove eravamo noi,
1: cioè, ma vabbè. Chissà dove saremo fra altrettanti anni. E mi fai perdere il filo, Andrea.
0: Ma io
1: però.
0: Faccio apposta perché loro ridono.
1: È una scommessa, dicevamo, ecco, scommette con questi suoi compari che in 80 giorni riuscirà a fare il giro del mondo e quindi tornare in tempo a Londra,
2: sì,
1: alla mezzanotte mi sembra del 21 dicembre. Scommette 20.000 sterline. Qui non si usano soldi, ma su che cosa si scommette invece qui?
2: Allora, qua vale molto appunto l'amicizia, quindi conta molto l'amicizia sia tra noi animatori, aiuto animatori, che con i bambini, perché la cosa più importante io penso sia la fiducia reciproca, cioè noi siamo comunque in età abbastanza vicina a loro, ai celesti, ai blu, ai gialli, ai verdi, e loro con noi si devono saper sia divertire che rispettare le regole quando serve, ovviamente, e anche l'organizzazione, quella è davvero molto importante, si vede se c'è o se manca.
0: Ci si può divertire rispettando le regole,
2: certo,
0: anche questo,
2: certo,
0: è un insegnamento,
2: certo.
1: Questa
0: Marta...
1: amicizia verticale è bella,
0: sì.
1: Marta e il suo sorriso bellissimo.
0: Ciao Marta, benvenuta.
3: Ciao.
0: Ciao, beh, pure con la mano ha fatto ciao, no?
1: Eh sì.
0: Marta, la portiamo in radio e
1: la portiamo con noi, basta.
0: Stai con noi, facciamo i radiogiornali. Tra l'altro mi dicono che qui ci sono dei laboratori, i nostri direttori, Andrea Monda, direttore dell'Osservatorio,
2: sì,
0: Romano,
2: sì.
0: Massimo Menichetti, Radio Vaticana, Vatican News, stanno lavorando con altri vostri amici e amiche a un radiogiornale e a un'edizione dell'Osservatorio Romano. Dunque, chissà, magari avremo altre sorprese più avanti. Quanti anni hai, Marta?
3: 8.
0: 8 anni e hai una treccina, vedo. Sì, con tanto di... No, perché io, sai, sono attratto per motivi, Roberta, inevitabili.
1: Tricologici.
0: No? Dai capelli e quindi... Ma anche Leonardo ha un bel ciuffo, vedo. Leonardo, benvenuto.
1: Ciao, Leonardo.
4: Ciao.
0: Quanti anni hai tu?
4: 10.
0: Tu 10, sei un po' più grande. È la prima volta che venite qua o anche gli altri anni?
4: No,
3: prima volta.
0: Leonardo anche gli altri anni, Marta prima volta. Allora iniziamo da Marta, perché se è la prima volta può dirci cos'è che ti ha sorpreso di più, cos'è che ti sta piacendo di più,
1: cosa ti aspettavi di trovare, cosa invece hai trovato.
4: Qua mi piace venire in questo centro estivo perché mi piace stare insieme ai miei amici e fare nuove amicizie. Qua mi diverto a fare laboratori, baby dance.
1: E fino adesso qual è il laboratorio che ti è piaciuto di più? Se ce n'è uno che proprio ti è piaciuto più degli altri.
4: Abbiamo creato un cappello con la carta, prendendo due piatti,
1: okay,
4: di carta. Uno fondo e uno piano. Quello fondo l'abbiamo pitturato all'esterno. E quello piano... abbiamo ritagliato il bordo gliel'abbiamo attaccato di sotto.
1: Che meraviglia, tu saresti capace, Andrea?
0: No,
1: assolutamente,
0: cioè,
1: no.
0: Ora ci provo anch'io, magari vengo in radio con
1: non
0: il cappello.
1: Non hai neanche capito come si fa.
0: No, l'ho capito, ah, quello okay. Fondo sopra, giusto, incollato quello sotto piano, però ritagliandolo un po'. Come l'avete colorato, hai detto, di?
4: Con i pennelli.
0: Di che colore?
4: Io, come volevamo.
0: Che colore hai scelto?
4: Rosa, giallo e celeste.
0: Allora belli. Io prendo... Dio, celeste.
1: Colori insomma. Solari.
0: Rosa e giallo mi piace molto. Celeste, però l'avete voi la maglietta,
1: esatto.
0: Celeste. Com'è questa
1: anche
0: squadra
1: Leonardo,
0: celeste,
1: dai.
0: Leonardo?
5: Allora, molto bella. Io non ho ancora fatto i blu, ma per ora il celeste è l'anno più bello, secondo me.
0: Oh, vedi.
5: Perché, cioè, non sei né troppo grande, né troppo piccolo.
0: Giustamente.
5: Troppo piccolo.
1: Che sono una novità anche i celesti di quest'anno, giusto?
2: È già il secondo anno.
1: Ah, è già
2: anno.
1: Il secondo anno, ok. Allora, comunque, sono il gruppo più nuovo.
0: Tu l'anno prossimo sarai in prima media, già?
5: Sì, vero. Andrò nei blu.
1: E quindi è l'ultimo anno dei celesti.
0: Ma le amicizie che nascono qui all'estate, ragazzi, poi proseguono, vi sentite durante l'anno?
5: Allora, più che altro, allora no, noi non è che ci sentiamo durante l'anno. Per me è proprio questo il bello, che dopo ritorni all'estate, ragazzi, e rivedi tutti dopo tanto che non li rivedi.
0: Bello.
5: Per me è questo il bello.
1: Quindi hai tante cose da raccontare.
5: Sì.
1: Hai ritrovato già degli amici che,
5: sì,
1: che avevi incontrato negli anni precedenti, insomma. Delle amicizie come al mare, no? Come quando si torna a casa al mare. Una volta era così, Andrea, no? L'estate si passava a casa dei nonni, magari.
0: E i nonni ci dicevano, probabilmente anche i vostri lo fanno, delle parole spesso. Io quando ero piccolo mi ricordo, dicevo, ma perché mi ripetono sempre le stesse cose? Poi crescendo ho capito che alcune parole è bene ripeterle tante volte, perché sono più importanti di altre.
1: Tu hai iniziato
0: a ripeterle. Tra le parole che ripetete spesso qui e vi ripetono gli animatori, ce n'è una che mi piacerebbe parlare di questa parola con voi. Allegria. Cos'è l'allegria per te, Leonardo?
5: Allora, per me l'allegria è stare felici tutti insieme e ovviamente divertirsi.
0: E per te, Marta, l'allegria?
4: Per me l'allegria è sempre stare con gli amici, però in un certo modo averne altri, cioè fare nuove amicizie.
0: Bello questo, non sempre con gli stessi, ma
1: perché gli amici non bastano mai, giusto?
0: Bravi, bravi, Marta, Leonardo, grazie. Elisa, anche a te, grazie di cuore. Ah, tra l'altro abbiamo Alfa, che so che sentite spesso questo brano di Alfa e Giovanotti, no?
1: E allora ce lo ascoltiamo insieme.
0: Lo lanciate
1: insieme?
0: Voi, buon... Buon bè?
4: Buon bè.

0: Eccoci, Radio Vaticana con voi in Vaticano. Stiamo seguendo l'estate, ragazzi. Ancora un buongiorno da Andrea De Angelis
1: e da Roberta Barbi.
0: Stiamo registrando questa trasmissione e mentre noi registriamo qui all'ingresso praticamente dell'aula,
1: a pochi metri da noi
0: c'è un conclave,
1: ma non in Cappella Sistina,
0: bensì nell'aula del sinodo, se ho ben inteso, perché lì si sta per scegliere chi sarà animatore per un giorno, cioè un bambino, una bambina, un ragazzino, una ragazzina che con tanto di votazione, con biglietto e poi ripiegato e messo dentro
1: a scrutinio,
0: un unico
1: segreto.
0: Scrutinio segreto, verrà scelto l'animatore per un giorno. Noi però intanto abbiamo un altro aiuto animatore qua
1: che non è per un giorno.
0: No, lui tra l'altro è dal primo
1: e
0: anno.
1: Anzi, da qui da 7 anni.
0: Valerio, ben trovato.
1: Un premio, Valerio.
0: Bentornato, Valerio.
2: Grazie.
0: Ha cambiato voce rispetto agli altri.
1: Aveva...
0: Quanti anni avevi quando sei venuto qua la prima volta?
2: Quando sono venuto qua ero nei gialli, quindi avevo 8 anni.
0: E ora ne hai?
2: 17.
0: No, aspetta.
1: No, non mi torna
0: sono più di 7 anni.
2: Sì, perché prima i gialli erano diversi.
0: Ah, ok.
2: I gialli erano
1: fasce di età differenti.
0: Se no dico come vanno.
1: Ma no, l'abbiamo detto prima che sono stati introdotti i celesti.
0: No, se no avrei ancora più anni di quelli che ho. Se 7 fa da 8 a 17, vabbè.
1: Sembra,
0: però,
1: ma non è.
0: Valerio, però se vieni qua da tutti questi anni vuol dire che qualcosa ti riporta qua. Un viaggio che ti riporta qua.
2: Assolutamente sì. E qua ogni anno ci sono sempre nuove emozioni. E, cioè, mi piace così tanto venire qua che ho fatto anche a fine anno a scuola ho fatto anche il capolavoro su quest'estate, ragazzi, quindi per me venire ogni anno qua è sempre bello, trovare anche nuove amicizie, stare con i bambini che ogni anno ti ritrovano, ti dicono ah, pure tu ci sei pure quest'anno, sono contento, ti dicono sempre belle parole, e anche l'amicizia con gli animatori, aiuti animatori, quindi ogni anno è sempre un'emozione ritornare qua.
1: Un punto, hai detto una cosa molto interessante, Valerio, i bambini che ti ritrovano e ti rifanno ah, anche tu quest'anno di nuovo qui, quindi un punto di riferimento, una cosa bellissima. Certo. Ora io non ti voglio agitare, ma è anche una responsabilità, no?
2: Assolutamente sì, una grande responsabilità.
1: Essere perché... d'esempio.
2: Esatto, comunque tu devi insegnare sempre un qualcosa, sei un punto di riferimento per i bambini e quindi tu devi sempre insegnarli, devi farli divertire perché quello è il ruolo, devi farli giocare, però devi anche insegnarli un qualcosa.
1: Ecco, l'aiuto animatore è tra l'animatore e i ragazzi, quindi diciamo che la sua caratteristica peculiare è quella che dicevi tu, li deve anche far giocare, sei più vicino a loro per età, quindi anche un po' più un amico.
2: Esatto, anche perché l'aiuto animatore è anche un po' più, alla fine capisce un po' più il bambino perché è stato già qua dentro e sa benissimo come far animare quel bambino, anche perché li conosciamo quasi tutti praticamente, tranne chi viene nuovo, quelli del mini club che piano piano li stiamo conoscendo, però comunque sì, esatto.
0: Tra l'altro il mese scorso il Papa è venuto proprio a trovarvi, Papa Leone, tra le altre cose ha ricordato che è ben utilizzare in maniera corretta i cellulari, le app. Tu che hai attraversato, no, praticamente anche io quando avevo la tua età, sì, i cellulari già c'erano, ma le app assolutamente no, in questo modo. E come hai letto l'invito del Papa, cioè come si può usare correttamente uno strumento che può essere veramente utile, come può essere anche per certi versi dannoso?
2: Allora, al di fuori di qua è molto difficile non usare il telefono, perché alla fine lo usi per studiare, lo usi quando stai fuori con amici, alla fine in un modo o nell'altro si usa anche a scuola, quindi è difficile non usare. Quando sto qua dentro il telefono è impossibile usarlo, perché sto sempre a stretto contatto con 300 bambini più altri 59 animatori, quindi è impossibile utilizzare il telefono. Ci sta quella piccola distrazione nella pausa, però quindi qua dentro il telefono te lo puoi proprio scordare, cioè il mio sta là dentro da stamattina, quindi è scordato là dentro.
1: A proposito, Valerio, abbiamo un dato, quanti sono i bambini?
2: All'incirca la settimana più piena arriva a sfiorare 400, 380.
0: Mi ha molto colpito quello che ha detto Valerio, qua il telefono te lo puoi scordare, sì, nel senso che non tiene proprio in mente di usarlo perché non c'è né tempo né voglia.
1: Io posso testimoniare che i ragazzi, anche quelli più grandi che ce l'hanno, perché ormai hanno un'età tale per cui appunto lo possiedono e lo utilizzano nella vita normale, qui non lo portano.
0: E pensa,
1: perché non serve,
0: Valerio, che ragazzi della tua età e anche più piccoli, è venuto da noi in studio a Radio Vaticana, sì, il professor Vicari, che è primario del bambino Gesù, ci ha parlato proprio di come viceversa

0: Ma senza parlare, bravissimi, va bene come l'ho messo. E poi il tecnico intervenuto ha detto va bene così. Io ho trovato dolcissima questa attenzione tra compagni di squadra. Gialla, Federico, Vittoria, benvenuti.
1: Grazie.
0: Vittoria.
2: Grazie.
0: Corretto, no? Il microfono andava bene come l'avevi messo tu. Stavi cantando Buon Vento prima. Si canta qui all'estate, ragazzi?
2: Beh, sì.
0: Volete accennarla? No.
3: No. No. Ok. No.
0: Però vi piace Alfa. Me lo ricordo anche dagli altri anni, insomma. Sì. Il filo rosso che ci unisce la cantavano.
3: È una grande.
0: Tutti, l'abbiamo imparata anche noi. Cos'è che vi unisce di più qui? Vittoria, cos'è che ti fa sentire parte di una squadra? Ti piace essere parte della squadra e non da sola?
2: Sì.
0: Cos'è che ti piace di più della squadra?
2: Che partecipano tutti e nessuno rimane fuori.
0: Nessuno rimane fuori, Roberta. Queste ci danno delle perle, no? Delle lezioni meravigliose.
3: Senti, e quindi Vittoria, come sta andando questa squadra? State accumulando punti? Come si accumulano i punti? Lavorando insieme, da soli si fa poco?
2: Beh, sì.
3: Federico, invece, secondo te come va questa squadra dei gialli?
1: Va bene.
3: Che ricordiamo, la fascia d'età, vediamo se Andrea ha studiato. 7-8.
0: Stavo dicendo 8-9. No, 7-8.
3: No, erano quelli di prima.
0: Quelli di prima.
3: Allora, Federico, tu quanti anni hai innanzitutto?
1: 8 e mezzo.
3: 8 e mezzo, quindi sei un po' a cavallo fra l'una e l'altra. Raccontaci, ti abbiamo interrotto, com'è questa squadra dei gialli? Come va quest'anno?
1: Ebbene, farvi sentire. È una metà tra un luogo dove si fa amicizia e un luogo dove si gioca, si fa sport. E quindi è un luogo bello.
3: Senti, ma tu tra un po' immagino andrai in vacanza, no? Anche, e magari farai un viaggio, magari no. Il viaggio che stai facendo qui, siete andati un po' alla scoperta, no? Anche di vari paesi, di varie realtà nuove. C'è qualcosa che hai imparato, che ti ha colpito particolarmente, che ci vuoi raccontare?
1: Che tutto in questo viaggio, tutto è collegato.
3: Tutto il mondo, vuoi dire? Tutto il mondo.
0: Ma sai che a me queste frasi ricordano anche quel tutto è connesso, e lei prima ha detto nessuno resta da solo, nessuno si salva da solo. Cioè c'è veramente qualcosa che mostra come poi essere animatori, e lo dico tra l'altro da ex animatore, permettimi Roberta, è una cosa seria, cioè non ci si improvvisa. E questa responsabilità a cui accennava prima Roberta, Valerio, e tu hai detto sì, la sentiamo, però è anche frutto di una scelta, cioè nessuno ti ha chiesto di esserlo, tu vuoi esserlo, caspita, io voglio esserlo.
4: Ah, senti, sì, io ho sempre voluto, perché stare in stretto, cioè appunto stare con loro, anche perché i bambini ti danno la forza, quindi essere animatore per me è bellissimo. Quindi penso che tutti, pure loro, quando saranno grandi vorrebbero fare gli aiuti animatori.
0: Volete fare gli animatori?
1: Sì, sì. Volendo.
0: Volendo, sì. Tu, Vittoria?
2: Sì.
0: Ti vedo pronta.
2: Mi piacerebbe.
0: Ti piacerebbe. Hai lo sguardo di chi già si vede lì pronta.
3: Tanto hanno ancora qualche anno.
0: Ancora qualche anno, ma la maglietta verde secondo me vi sta bene.
1: Sì.
0: Vi salutiamo. Grazie Valerio, grazie Vittoria, grazie anche a te Federico, con l'inno dei mondiali di calcio.
3: Aspetta, c'è Vittoria che vuole dire una cosa.
0: Cosa vuoi dire, Vittoria?
2: Noi la prossima settimana forse faremo chi sarà un giorno un animatore.
1: Per noi.
2: Quindi.
0: Anche voi.
3: Un altro conclave.
0: Ah, un altro conclave.
4: Forse hanno fatto i blu, questa settimana i celesti e questa settimana i gialli. Quindi, insomma,
0: chissà, magari se uno di voi due sarà per un giorno animatore.
3: Poi ce lo racconterete magari l'anno prossimo.
0: Vedo. Invece i mondiali, dicevo, che appunto hanno caratterizzato, insomma, questo mese di luglio, vedono
3: anche il viaggio intorno
0: Shakira
3: al mondo.
0: Esatto. Cantare l'inno, ascoltiamo.

0: Let's go.
1: L'inno dei mondiali, in realtà, per chi ci segue dall'Italia,
2: mi ha fatto venire in mente. Ma grazie al cielo non mi avete sentito.
1: No, una cosa molto triste, perché ripeto, per chi tifa Italia, insomma, ci segue dallo stivale, sono venuti a trovarci Sofia e Valerio, benvenuti. Valerio in particolare è nato nel 2014, che è l'anno in cui l'Italia ha giocato per l'ultima volta
2: i mondiali. Non hanno mai visto i mondiali con l'Italia.
1: È incredibile questa cosa, però è così.
2: È così.
1: Ci auguriamo che nel 2030 possiate vedere l'Italia ai mondiali come tutti noi. Tanti obiettivi il 2030. Però lo sport, caro Valerio, come ci insegna spesso il Papa, ci permette di imparare il rispetto delle regole, imparare il gioco di squadra, imparare il sacrificio, perché ci si allena. Quando tu ti alleni, insomma, non è che è proprio il massimo, no? Però l'allenamento poi ti porta a giocare. Voi vedete nello sport queste belle cose? Quanto è importante per te? Quanto ti piace fare sport?
2: Tra l'altro so che stanno facendo dei tornei sportivi in questi giorni.
1: Ah.
2: Quindi raccontateci un po'.
3: Sì, in questi giorni noi stiamo facendo proprio dei tornei, soprattutto tornei di basket, pallavolo, calcio, e possiamo...
2: Tu a quale stai partecipando?
3: Calcio.
1: Che ruolo giochi?
3: Ho fatto portiere.
1: Ah, caspita, come mai il portiere?
3: Allora, perché... portiere perché già in... abbiamo un pochino fatto, ci siamo messi in gruppo e abbiamo detto i nostri ruoli dove eravamo più forti, e allora ci abbiamo creato la squadra.
1: Quindi il portiere deve osservare molto attentamente il gioco, no? Che squadra tifi tu?
3: La Lazio.
1: Quindi in porta avevamo Provedel quest'anno, se non sbaglio.
3: Sì.
1: E quando vedi la partita guardi con particolare attenzione, al di là della squadra, insomma, il portiere?
3: Allora, molte volte posso guardare il portiere per vedere come lui guarda proprio la partita, con quale osservazione partecipa.
1: Vedi, infatti,
2: io poi vorrei, da moglie di portiere, vorrei dire...
1: Da moglie di portiere?
2: Sì.
1: Questa non la sapevo, tuo marito.
2: Amatoriale,
1: ho capito,
2: amatoriale,
1: ma
2: all'epoca dell'università ormai è un'altra era geologica. Comunque, però, volevo dire che mi ha sempre detto che il portiere, correggici se sbagliamo Valerio, il portiere in realtà non è un ruolo statico.
1: Non sta fermo
2: non
1: lì.
2: Sta fermo.
3: No, no.
2: Fa un sacco di cose.
3: Sì.
2: Deve seguire... Si muove sempre, no?
3: Sì, poi quando si trova solamente lui con un altro avversario, deve uscire dalla porta, saltare, poi molte volte intervenire durante il gioco. Molte volte possiamo anche vedere che il portiere è il capitano della squadra.
1: È vero.
2: E su questo io direi che
1: anche
2: proprio...
1: Holly e Benji ci insegnano questo.
2: Holly e Benji, sei boomer, perché non si chiamano più Holly e Benji.
1: No.
2: Ora lo cerchiamo e poi te lo dico.
4: Si chiama Capitan Tsubasa.
2: Ecco, vedi?
1: Ma non è giusto, io avevo poche certezze.
4: Pure allora, non sono completamente sicura, ma credo che...
2: No, hai ragione.
4: Capitan Tsubasa sia il nome tradotto dal giapponese.
2: Esatto, è il nome originale giapponese, noi siamo cresciuti con un fake.
1: No, ma torno indietro, ricomincio. Comunque, Sofia,
2: la voce era di Sofia.
1: Grazie. Per averci subito, come dire, riportato al 2026. E a proposito di sport, invece, tu quale sport stai facendo? Quale ti piace?
4: Del torneo di, comunque, che stiamo facendo adesso, sto facendo pallavolo. Però io non faccio proprio uno sport, io faccio una disciplina artistica, ovvero danza contemporanea. Non è molto diffusa, cioè non è molto conosciuta. Però comunque ho questa passione da 2 anni.
1: E si chiama danza contemporanea, non come Holly e Benji, cioè quella si chiamava e si continua a chiamare danza
2: contemporanea.
1: No, perché
2: di sì.
1: Poi magari l'anno prossimo faccio quello che sa cos'è la danza contemporanea e cambia nome anche lei, no?
4: Ma ci sono vari tipi di danza,
1: ecco,
4: comunque.
1: Vedi,
2: lo
1: ci
2: vedi,
1: sono vari tipi di danza.
2: L'incertezza è il sale della vita.
1: Certo, è quello.
2: Bisogna mai smettere di farsi domande.
1: A proposito di nomi e parole, qua avete parlato di tante cose in queste settimane e continuate a farlo, cara Sofia. Tra l'altro si parla anche della capacità di accogliere l'altro, di accogliere chi è diverso, nella consapevolezza, come dicevamo all'inizio, che per l'altro siamo noi diversi. Da lui. Ecco, questa accoglienza, come la vivi, come la stai toccando con mano? Cos'è per te l'accoglienza?
4: Allora, l'accoglienza... parto col presupposto che io non riesco a capire le persone che... odiano per caratteristiche come per esempio l'etnia,
2: il pregiudizio,
4: il pensiero, non, il pregiudizio. Non capisco i pregiudizi, so che esistono, però su alcune, su determinate cose non riesco a concepirli,
2: okay.
4: Esatto. A me piace molto il fatto dell'accoglienza, perché comunque questo centro estivo in sé, questo estate ragazzi, anzi, insegna soprattutto l'accoglienza. Ogni settimana noi ci dividiamo in squadre, proprio nei gruppi. Per esempio, cioè, noi blu ogni settimana ci dividiamo in quattro squadre, ognuna assegnata ad un animatore. E in queste squadre sono presenti caratteri diversi, opinioni diverse, capacità diverse, oppure l'eccellenza di...
1: Sentiamo anche le campane
2: di tutto.
1: Beh, giustamente, siamo, no, state, beh, ragazzi, sì. C'è il nostro tecnico che ci guarda come a dire va bene tutto, cioè dobbiamo raccontare anche questo. Prosegui pure.
4: Comunque mi piace perché posso parlare con persone con opinioni diverse, posso confrontarmi. Certo, ovviamente non è che mi possono stare tutti completamente simpatici, se posso essere, ma è una cosa normale comunque dopo che si conosce una persona.
2: Ecco Sofia, ti faccio una domanda un po' personale, ma non per forza personale della tua esperienza diretta, ma di quello che hai visto in questi giorni, in queste settimane. Raccontiamo sempre che è tutto bello, tutto, ma ci sono poi anche, visto che siete tante, abbiamo detto 400, ci sono degli screzi, delle litigate a volte?
4: A volte sì, ci sono delle litigate, ma è ovvio che comunque siamo ragazzi e è umano comunque litigare. So che hanno i blu in questi giorni, hanno tolto per alcuni giorni il campo da calcio per delle dinamiche che ancora non ho capito bene, però so solamente che hanno tolto il campo da calcio per delle cose che sono successe.
1: Hanno tolto la porta a Valerio, quindi anche praticamente. Però,
4: per esempio, i tornei di calcio li stiamo facendo in piscina.
2: Ecco,
4: il centro sportivo.
0: Pallanuoto. Cos'è?
4: No, perché noi in piscina.
2: Ah, la location. Hanno cambiato location.
4: No, scusate se non sono
2: non
4: stata.
2: Non hanno cambiato elemento. No, scusa, è il caldo e
1: vicino alla piscina, diciamo. Ecco.
4: Vicino alla piscina.
1: Perfetto. Ma visto che Roberta ha introdotto il tema,
2: esatto,
1: della vita reale, no? Dove è normale che ci sia la possibilità di discutere, litigare e poi insomma fare anche pace, il perdono, la capacità di perdonare, Valerio, chiedere perdono a qualcuno, sperare di essere perdonati.
2: Ti è capitato in questi giorni, per esempio, di chiedere perdono o che qualcuno chiedesse a te perdono per qualcosa?
3: Sì, molte volte noi discutiamo e ovviamente alla fine facciamo pace. Però questi giorni sì, mi è capitato. Una volta mi è capitato perché...
2: Che era successo?
3: Stavamo giocando,
2: senza fare nomi, raccontaci solo cosa
3: stavo
2: è successo.
3: Giocando a calcio e allora mi hanno fatto fallo e allora sono caduto e per lo più non è che mi sono fatto male, è che mi è dispiaciuto che quell'amico mi avesse fatto male e non mi avesse chiesto scusa. Allora quando sono ritornato da lui, lui mi ha chiesto scusa e allora abbiamo rifatto pace.
2: Bene.
1: Tra l'altro,
2: disarmare le parole, ecco.
1: Ci capiamo con uno sguardo, Roberta, questa cosa, vedi, mi rallegra.
2: Mamma mia, guarda,
1: a
2: me meno, sì.
1: No, perché anche questa parola pace che viene ripetuta ci riporta al Leone. Voi lo sapete, il Papa sempre
2: che
1: all'inizio
2: avete incontrato, perché loro l'hanno incontrato.
1: Dice la pace sia con voi, no? È il primo saluto, che poi è il primo saluto del Cristo risorto. Però anche Papa Francesco, il predecessore di Leone, diceva non tanto ai bambini quando giocavano, si rivolgeva alle mamme, ai papà, al marito, alla moglie: litigate se necessario, se capita che vi tirate un piatto, può succedere, però fate pace prima di andare a dormire, no? Questo bisogno,
2: sì,
1: di perdonare e saper perdonare. Grazie Sofia,
2: grazie
1: Valerio. Roberta, noi abbiamo concluso.
2: Già.
1: Se è volata questa ora assieme.
2: Dobbiamo farne di più.
1: Chissà, magari arriveranno altre sorprese attraverso i nostri media di questo racconto. Grazie a Daniele Giorgi. e Alberto Giovannetti, tecnici del suono. Grazie anche a Edoardo Valentino, il nostro Edoardo,
2: che c'è ma non si sente.
1: Sì, ha voluto praticamente ultimare o quasi anche con questa esperienza lo stage che lo ha visto per tutto il mese di luglio con noi. Grazie Edoardo. Roberta, bello con te, non l'avevo mai fatto insieme noi, perché ero venuto io gli anni prima, tu lo scorso con Gianmarco Murroni,
2: che salutiamo
1: in ferie Gianmarco. Grazie davvero a tutti voi, restate in ascolto di Radio Vaticana. Facciamo un ciao insieme. 1, 2, 3.
4: Ciao.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Il ricordo del Papa illumina estate ragazzi in Vaticano. Maya Pecchineta eletta animatrice per un giorno. I Pink Panthers favoriti per i mondiali 2026.
2: Un caro saluto da Sofia Lilli
1: e Valentina Petricca
2: per questa edizione speciale di GR di Estate Ragazzi in Vaticano. Oggi è ancora molto forte il ricordo della visita il 22 giugno scorso di Papa Leone, il ricordo di quella giornata nel servizio di Federico Magliocchetti.
3: Grande sarà l'emozione quando è arrivato il Papa nell'Aula Paolo VI. I ragazzi gli hanno posto varie domande sull'intelligenza artificiale, sui suoi vari viaggi e sul tema dell'Estate Ragazzi, giro del mondo in 80 giorni. In seguito alle risposte gli sono stati donati alcuni oggetti riguardanti l'Estate Ragazzi, una maglietta, un cappello e una targa con la scritta Essere Ragazzi. È stato sempre sorridente. Questa esperienza rimarrà per sempre nel cuore di ognuno di noi.
2: I bambini sono meravigliosi in qualunque età, soprattutto tra i 3 e i 5 anni. Federica Compagno, animatrice del Mini Club, lo ha confidato a Francesco Scelso. Ascoltiamo.
4: Di quale gruppo sei animatrice?
5: Faccio parte appunto del Mini Club, sono quindi bambini che vanno dai 3 ai 5 anni, maglie arancioni.
4: Qual è la difficoltà e cosa ti piace?
5: La difficoltà è che alcuni bambini sono un po' ingestibili, quindi bisogna stargli abbastanza dietro, però la parte comunque bella di lavorare con loro è che comunque c'è sempre quella spensieratezza, la parte del gioco, quindi comunque ti diverti abbastanza.
4: Com'è gestire questo gruppo arancione?
5: Gestirli è un po' complicato, però devo dire che alla fine ti ascoltano.
4: Grazie, qui è tutto da Francesco Scelso.
1: Come avete sentito dai titoli, Maya Pecchineta è stata eletta al termine del conclave animatrice per un giorno. Ma come nasce questa idea? Eleonora Ottaviano lo ha chiesto a Sergio Carozzo, ideatore e responsabile di Estate Ragazzi in Vaticano.
6: Che cos'è il conclave di Estate Ragazzi?
7: Il conclave di Estate Ragazzi è un'iniziativa che è nata lo scorso anno, dove abbiamo voluto mettere al centro l'elezione della carica di animatore per un giorno. Quindi abbiamo dato ai nostri ragazzi la possibilità di poter votare uno dei loro amici per farlo diventare animatore per una giornata. Abbiamo creato un vero e proprio conclave, c'è un piccolo parlamento con le votazioni, con l'urna, e anche oggi abbiamo eletto un nuovo animatore.
6: Come e a chi è venuta questa idea del conclave?
7: Questa idea è nata a me, a Don Benny, perché lo scorso anno eravamo proprio in procinto dell'elezione di Papa Leone, e quindi anche per far arrivare ai ragazzi il concetto di conclave, visto che stavamo vivendo un'epoca storica importante, quindi il passaggio da un papa a un altro, abbiamo deciso di inventarci il conclave dei ragazzi, dove i ragazzi eleggono il loro animatore preferito.
6: E c'era tensione tra i ragazzi durante la votazione?
7: Un po', perché l'emozione è tanta, tutti vogliono diventare animatori e quindi i ragazzi erano molto emozionati, però alla fine è andata bene e abbiamo eletto quest'anno un'animatrice.
6: Grazie mille per la sua disponibilità e questo è tutto da Eleonora Ottaviano.
1: Parliamo adesso dei mondiali ad Estate Ragazzi, il servizio di Saverio Ciriachi.
2: I mondiali di basket, calcio e pallavolo sono arrivati anche a Estate Ragazzi. Oltre 350 giovani si stanno sfidando in 3 tornei per vincere la più ambita medaglia mai realizzata fino ad ora. Tra domani e dopodomani l'attesa finale. Grandi favoriti i Pink Panthers a calcio, mentre negli altri tornei la situazione è molto combattuta.
8: Ed è tutto per questa edizione, grazie da Sofia Lilli
1: e Valentina Petricca.
8: Appuntamento ad Estate Ragazzi 2027.

Sono le 11, Paola Simonetti al microfono. Il Bahrein ha accusato l'Iran di aver proseguito il suo approccio ostile sistematico con attacchi contro obiettivi civili, affermando che le proprie difese aeree hanno intercettato e distrutto un certo numero di raid nella giornata di oggi. Emergenza incendi nel nord-est della Spagna, dove le fiamme hanno coinvolto un'area boschiva a Sincovillas, in Aragona, evacuate circa 500 persone in 4 comuni della provincia di Saragozza. Solo poche settimane fa il grave rogo che ha ucciso 13 persone nella provincia andalusa di Almeria. È attesa nel primo pomeriggio di oggi la sentenza per il crollo del ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto del 2018, in cui persero la vita 43 persone. Il processo è a carico di 57 imputati accusati a vario titolo. In Italia, nuovo incidente fatale sul lavoro. In una cava in provincia di Treviso, un operaio è morto rimanendo schiacciato da un rullo, ferito in modo non grave un secondo lavoratore, in corso gli accertamenti dei carabinieri. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Telesport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne, di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport Atletica Vaticana Racconta, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
2: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
3: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come One Etapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
2: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storia di Sport Atletica Vaticana Racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
3: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano. Per questo nasce questa realtà, e poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, data appunto con la Costituzione Apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono una grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport, e quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
2: Quindi questo è il compito che noi di Storia dello Sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
3: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana, con diciamo la guida anche del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà lo sport come vita in abbondanza.
2: È una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare, sì. Leggere continuamente.
3: Ma secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo, tra l'altro se la si trova facilmente, basta scaricarla gratuitamente dal sito Vaticano, non ha un costo, ma se uno vuole il libretto, ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare, è davvero una lettera, il Corriere della Sera l'ha definita una piccola enciclica sullo sport, è veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
2: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano.
3: Sì.
2: Allora, mettere in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
3: Assolutamente, il prefetto del Dicastero appunto della Cultura e dell'Educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
2: Un presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio.
3: A margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio.
2: Citiamo anche il ministro Bodi.
3: Andrea Bodi, ministro dello sport e giovani. Sì.
2: Per l'Italia, chiaramente.
3: Per l'Italia, assolutamente. No. Credo che l'idea è sempre quella di, diciamo, di coinvolgere tutte le componenti dello sport.
2: Non so se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza, e soprattutto a te Giampaolo Mattei, buone vacanze a te e all'Atletica Vaticana.
3: Grazie anche a te Giancarlo Lavella di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco,
2: e capire quello che è lo sport che ci piace, per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
3: Assolutamente sì.
2: Grazie e buon ascolto.
3: Buon ascolto.
0: Storie di Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
3: Abbiamo con noi Valentina Vezzali, che è una leggenda della scherma, ma dello sport internazionale. Innanzitutto benvenuta qui a Palazzo Pia, Valentina, dopo aver attraversato il traffico di Roma, ma ha trovato parcheggio proprio davanti al portone, quindi i grandi campioni sanno sempre trovare la strada giusta.
4: Assolutamente sì, buongiorno, per me è davvero un grandissimo piacere essere qui a Radio Vaticana in un giorno importante, perché oggi festeggiamo le 50 puntate e quindi sono felicissima di poterle festeggiare insieme a voi.
5: Noi tra l'altro
2: teatro volevamo idealmente preparare una poltrona che reggesse le tante medaglie, perché medaglie pesano, l'abbiamo visto con gli altri nostri ospiti, le medaglie olimpiche pesano, quelle mondiali anche, ma ci vorrebbe veramente una valigia per portarle tutte. Questo per dire che le vittorie poi sono promozione di qualcosa di positivo, le vittorie olimpiche, le vittorie mondiali, gli europei, anche i campionati italiani.
4: Ma lo sport è una grande scuola di vita. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori illuminati, perché negli anni 80 non era così scontato che si praticasse sport, e hanno voluto che io e le mie sorelle crescessimo in un ambiente sano, in un ambiente in cui avremmo potuto socializzare. Loro il pomeriggio lavoravano e non volevano saperci in giro chissà dove e con chissà chi, e quindi io sono cresciuta facendo scherma, e in una città che praticamente per me è stata fondamentale, perché Iesi, il maestro Tricoli, il fondatore del club Scherma Iesi, ha determinato quello che poi sono diventata.
3: Allora io vi invito ad andare a fare una passeggiata, a prendere il caffè, perché per qualche minuto io volevo leggere alcune delle medaglie che ha vinto Valentino. Allora abbiamo, correggimi, 9 medaglie olimpiche di cui 6 d'oro, 26 medaglie mondiali di cui 16 d'oro, 13 medaglie d'oro europee, ma anche argenti e bronzi, 5 ori alle Universiadi, 2 ori ai Giochi del Mediterraneo, 4 ori ai campionati militari, 30 volte il titolo italiano, 11 volte la Coppa del Mondo con 78 vittorie, e poi insomma, prima di cominciare la carriera da professionista, anche 2 volte mondiali giovani, 3 volte mondiali cadetti. Ho dimenticato qualcosa, una cosa assolutamente impressionante, Valentina. Tu sei una delle atlete, abbiamo adesso parlato di Arianna Fontana per le Olimpiadi Invernali, una delle atlete che ha vinto di più nella storia dello sport, non solo nella scherma italiana. Come ci si sente a essere insomma, in testa a queste classifiche incredibili? Cioè, 9 medaglie olimpiche.
4: Ma quando ho iniziato a praticare scherma, la cosa bella era una bambina che entra nel palazzetto all'età di 6 anni e si ritrova a giocare con gli altri bambini. Poi questo grande maestro, di cui poi racconterò, che ti mette il fioretto in mano e poi scopri che pugnare un fioretto è come scrivere per uno scrittore un poema o un'opera d'arte, e mi sono innamorata di questa disciplina. E per un bambino è bellissimo avere un sogno, perché poi i sogni sono lì per essere raggiunti, e ogni volta che io mi sono posto un obiettivo e l'ho raggiunto, per me era bellissimo ritornare subito in pedana il giorno dopo ad allenarmi per raggiungere un obiettivo dopo, perché molto spesso viviamo in un mondo in cui ti dicono no, questo non è possibile, non si può raggiungere, questo non si può fare. Ma dove è scritto che non si può fare? Noi siamo artefici del nostro destino e i limiti sono lì per essere superati. E quindi piano piano sono riuscita ad arrivare ai primi risultati, mi venivano semplici, e poi ho sempre alzato l'asticella per riuscire a vedere dove potevo arrivare. Ho fatto tantissimo e sono felicissima, perché lo dico sempre, quello che io ho fatto è lì e ora è un punto di riferimento per chi continua a fare sport e chi sogna di poter fare quello che ho fatto io e addirittura meglio.
2: Oh, pensate, parlo ai nostri ascoltatori, la Radio Vaticana, Vatican News, è un ambiente internazionale. Mentre ci avvicinavamo qui alla regia, abbiamo incontrato un nostro collega rumeno che ha detto a Valentina, dice, ma tu hai battuto anche le nostre atlete. Quindi ecco, una grande visibilità di questa storia che abbiamo detto nasce a Iesi.
4: Nasce a Iesi la scherma, grazie.
2: Iesi è una cittadina, adesso non so bene quanti abitanti ha.
4: 40.000 abitanti. Beh, delle Marche, in provincia di Ancona, e praticamente la storia nasce grazie al fondatore del club Scherma Iesi, Ezio Tricoli, quando durante la Seconda Guerra Mondiale finisce in un campo di prigionia inglese in Sudafrica, e lì in questo campo di prigionia, insieme a un medico ufficiale italiano, inizia ad avvicinare avvicinarsi all'arte della scherma.
3: In un campo di prigionia.
4: In un campo di prigionia inglese facevano sport e praticamente inizia, in questo a medico ufficiale, perché poi all'epoca la scherma veniva insegnata attraverso, diciamo, la parte militare, inizia a ridisegnare un po' la metodologia dell'insegnamento della scherma, che all'epoca si basava sul manuale dell'Ottocento del Masaniello. Torna in Italia, finisce
2: la guerra.
4: Scuola italiana. Torna in Italia e ritorna a Iesi e da questa piccola miccia praticamente nasce una grande passione, inizia ad insegnare la scherma in uno scantinato, poi ottiene alle Acli un posto più grande fino negli anni Ottanta, grazie al CONI dell'epoca, ad avere proprio una struttura dedicata alla scherma. E io, che ho dei genitori di origine emiliana e quindi se fossi nata a Reggio Emilia come le mie sorelle non avrei mai fatto scherma, perché all'epoca non esisteva la scherma, mio papà praticamente si trasferisce per lavoro a Iesi. Mia mamma dopo 5 anni lo raggiunge insieme alle mie sorelle, io nasco a Iesi il giorno di San Valentino, sono la terza
3: figlia femmina
4: e mio papà non venne all'ospedale quella sera che io nacqui, ma lo portarono il giorno dopo perché ero la terza figlia femmina, poi mi prese in braccio e si innamorò di me e io mi sono trovata al posto giusto e al momento giusto, a 6 anni accompagnando mia sorella in palestra ho incontrato questa figura, il maestro Ezio Triccoli, a quale davamo del lei, una figura molto austera, venne incontro a mia mamma e disse sua figlia deve iniziare a fare scherma. Mia mamma lo guardò con molta attenzione e disse
2: ci voleva
4: maestro,
2: anche questa, dice, no, ci mancava anche questa.
4: Disse mia sorella, già 5 anni più grande, faceva scherma, disse maestro ma è sicuro, ma la guardi, è così mingherlina, pallidina, e il maestro mi portò lui stesso in segreteria, prese il modulo di iscrizione e poi mi ritrovai in palestra con gli altri bambini ed è iniziata questa grandissima avventura, una persona davvero carismatica che è riuscita a tirar fuori in ogni atleta il meglio, anche i bambini che non erano portati per la scherma è riuscita a portarli ad alto livello, è riuscita a creare un bel gruppo e ognuno aveva proprio i traguardi da raggiungere, chi poteva vincere medaglie olimpiche, mondiali o semplicemente comunque essere parte di una squadra, e io credo che questa sia la figura che un maestro dello sport, noi lo chiamiamo maestro di scherma, deve avere, creare un gruppo e tirare fuori nel bambino il massimo potenziale che ha.
2: E la cosa eccezionale, Giampaolo, l'augurio è che anche Atletica Vaticana diventi questo polo,
3: soprattutto sulle medaglie andremo a competere con Valentina,
2: ma ci
3: sulle
2: sono
3: medaglie.
2: Altre medaglie che sono importanti.
3: Sì,
2: no, la cosa eccezionale è che questo club di Iesi, se mettiamo insieme le altre medaglie vinte prima e dopo,
4: è il club più titolato al mondo, il club schermai Iesi,
3: e nasce da un campo di concentramento. Questa cosa mi ha lasciato molto, mi ha colpito molto,
4: sì.
3: Quest'uomo
4: e quindi da una grande passione si può accendere un fuoco enorme, e il fuoco dello sport è davvero bellissimo, perché ti permette di girare il mondo, di incontrare culture, di intrecciare delle relazioni che poi ti permettono di avere una visione davvero aperta e ti permettono di capire che con il lavoro, con il sacrificio, ma anche con la fede, io prima delle gare mi mettevo sempre in un angolino e o cantavo delle canzoni o pregavo tantissimo, perché io credo che in certi momenti la fede poi faccia la differenza.
3: Bello.
2: Entriamo un po' più nel tecnico, siamo qui a Storia di Sport insieme a Valentina Vezzali e insieme alle sue medaglie, come abbiamo detto. La scherma è uno sport, possiamo dire, che ne comprende altre specialità, fioretto, spada, sciabola. Per voi ragazze inizialmente il fioretto era un po' una scelta obbligata, poi sono nate anche le altre specialità a cui le donne hanno avuto accesso, giusto?
4: Allora, l'emancipazione delle donne nello sport è stata, diciamo, un'evoluzione, un escurso storico molto lungo e consideriamo che Perde Coubertin, che insomma ha creato i giochi olimpici, le donne non erano proprio la cosa più estetica da vedere a livello sportivo, quindi anche qui all'inizio le donne hanno incontrato delle barriere da battere. Certo. Io quando ho iniziato a fare scherma, che comprende fioretto, spada e sciabola, le donne all'epoca potevano praticare solo fioretto perché certo. Diciamo che la spada e la sciabola erano considerate armi prettamente maschili, ma piano piano, giorno dopo giorno, nell'88 diciamo è stata introdotta la spada femminile e intorno al 2000 la sciabola femminile. C'è stata un'evoluzione in positivo e questo non può che farmi piacere, perché io credo che lo sport debba essere praticato al pari dagli uomini e dalle donne, e quello di cui oggi io sono davvero contenta è che le donne che arrivano a partecipare alle Olimpiadi, diciamo che sono, io parlo a livello italiano, diciamo quasi in parità rispetto al numero dei maschi, certo. Ed oggi possiamo dire che le donne vincono più medaglie rispetto agli uomini, ma anche le Olimpiadi estive, se ricordiamo, certo. Parigi 2024, su 11 medaglie 8 parlano al femminile.
2: Sì, anche adesso siamo freschi. Un auspicio, non so se sei d'accordo, se siete d'accordo, che soprattutto in atletica vengano unificate le misure e le distanze. Per esempio, a me dà un po' fastidio vedere che le donne corrono i 100 ostacoli e non i 110, oppure che il peso del peso o il peso del disco è inferiore per le donne, no?
4: Beh, nella scherma questo
2: non c'è,
4: noi insomma l'arma, il fioretto, la spada, la sciabola sono uguali, quindi abbiamo diciamo gli stessi parametri per combattere, e anzi a volte è anche bello potersi misurare con atleti maschi, ma ovviamente dello stesso livello a livello assoluto, diciamo che la prestanza fisica fa la differenza. Sì, però a livello giovanile si può vincere.
3: Senti, allora guardando da non esperto la scherma, no? Cioè, innanzitutto voi siete obbligati a salutarvi, no? Dico
4: assolutamente
3: bene.
4: Sì,
3: pena squalifica.
4: Allora, la scherma è uno sport che ha una tradizione molto importante, e il saluto delle armi è una verso gli astanti, quindi verso l'avversario e verso il pubblico e verso l'arbitro. Questo io reputo che sia una cosa bellissima, e anche un'altra cosa che reputo molto bella che la Federazione Italiana Scherma ha introdotto è che prima dell'inizio di ogni gara venga fatto suonare l'inno di Mameli. Questa è una cosa davvero bella, tutti gli atleti sulle pedane ad ascoltare il nostro inno, e al termine dell'incontro c'è sempre la stretta di mano, perché si vince e si perde, ma non dobbiamo mai perdere di vista che l'avversario non è un nemico da abbattere,
3: non è
4: Giampaolo un ostacolo, ma è la persona che
3: forse anche lo stimolo, cioè tu diventi Valentina Vezzali perché hai trovato quella che ti voleva abbattere,
4: ma ci permette di capire quali sono i nostri limiti, dove dobbiamo lavorare per superarli, quindi noi dobbiamo diciamo rispettare chi ci permette di poter lavorare su noi stessi.
2: Ma le polemiche nascono più con gli arbitri che interpretano
4: gli arbitri, ahimè, tutti gli sport hanno le loro criticità. Noi poi scherma siamo stati i primi ad introdurre la moviola nel 2006, il VAR, io poi facevo quando tiravo una sorta di televisore gigante,
3: più grande possibile.
4: Però nonostante questo gli arbitri possono sbagliare,
2: certo. E poi tutte le armi sono state elettrificate praticamente. La spada non lo era,
4: no, la sciabola è stata l'ultima ad essere diciamo elettrificata, e poi all'epoca c'erano, senza, quando non c'era l'elettrico, 4 giudici fondo pedana, quindi diciamo che
2: io ricordo l'oro a squadre maschile, vado a memoria, Città del Messico, la nostra squadra maschile vinse con un'ultima stoccata in cui tutti aspettavano che
4: le
2: 5
4: decisioni
2: giudici
4: si riunissero dessero,
3: ma questa è la ragione per cui parlo sempre da profano, prima di cominciare l'assalto vi colpite
4: perché
3: accende la luce, insomma,
4: ecco perché poi se magari inizia l'incontro e non si accende perché non funziona qualcosa, ecco, poi
3: ma poi è facile, giustamente dici non è un nemico, ma quando sei lì, no, ti stai giocando la medaglia olimpica, sì, o anche forse come tutte le persone che fanno sport, anche la cosa di allenamento alla fine.
4: Sì, ecco, non mi piaceva perdere neanche in allenamento.
3: Immagino. Se no non vinci l'Olimpiadi, sei ragione. Ecco. Ma è possibile poi considerare sempre l'avversario e poi con la stretta di mano si risolve tutto? Cioè, è facile questo? Nel calcio vanno avanti polemiche per anni, la Juve, l'Inter, la Roma.
4: Ma le polemiche, ecco, le polemiche le creano poi gli altri, perché i calciatori secondo me sono atleti esattamente come lo sono tutti gli atleti degli altri sport. Le polemiche poi vengono create, alimentate, però un atleta che è un atleta, che ha lo spirito sportivo, sa accettare la vittoria e la sconfitta, sa che l'arbitro può sbagliare perché è un essere umano e quindi può sbagliare a volte a favore tuo, a volte a favore dell'altro, e quindi tu devi essere più forte dell'atleta, dell'avversario, dell'arbitro, di tutte le circostanze se vuoi riuscire ad emergere. Questo richiede una grande concentrazione e quindi, diciamo, se si vince o si perde è semplicemente colpa nostra.
2: Sono più gli appassionati, i tifosi che si portano dietro
3: lo strascico
4: e alimentano queste critiche.
2: Il gol di Turone era
3: il gol di Turone nell'81.
4: Però almeno l'importante è che se ne parli e si ricordino i fatti del passato, perché io credo che tutte le vittorie, tutte le gare, le competizioni che sono fatte, che hanno fatto emergere dei campioni, permettano ad oggi allo sport di essere così e di evolvere, di emanciparsi. Certo. Pensiamo anche lo Stato Pontificio ha la sua parte sportiva ed è fantastica.
3: E che parte sportiva? No, invece scusa, una cosa mi interessava. Prego. Sulla sconfitta, no? Tu sei una donna vincente, ho cominciato a leggere, però hai perso come tutti gli atleti, no? Sì. Michael Jordan dice: io ho segnato tanti punti ma non sapete quanti tiri all'ultimo secondo ho sbagliato, e sono diventato Michael Jordan proprio grazie a quegli errori. Ecco, come si rialza da una sconfitta?
4: Allora, quando io perdevo, e consideriamo da piccolina...
3: Succedeva poco, perdonami la battuta, però succedeva.
4: Io da piccolina, quando ho iniziato a fare le gare, mi veniva tutto semplice, era facilissimo, e già da piccolina, se invece di vincere 5-0 un incontro lo vincevo 5-1, io mi mettevo a piangere in una maniera incredibile, perché mi ero presa una stoccata. E quando perdevo una gara, invece arrivare prima, arrivavo seconda, era una tragedia, piangevo, tant'è che molte persone, molti compagni, perché poi quando si vince purtroppo si è sempre oggetto di critiche, però alla fine piangere significa in quel momento buttare fuori tutto quello che hai immagazzinato di negativo, mettersi in un angolino e non fare del male a nessuno, perché comunque se l'avversario è stato più bravo di te, ahimè, bisogna rendergli onore. E nel momento in cui avevo buttato fuori tutta la negatività, io il giorno dopo ero in palestra lì e cercavo di capire esattamente dove avevo sbagliato e lavorare con il mio maestro per migliorare. Ed è lì che secondo me si cresce, mettendosi sempre in discussione e non danno mai nulla per scontato.

0: Lo faremo con un ospite che chiameremo tra poco. Un'altra curiosità, tu hai parlato degli avversari, l'importanza, ecco, del rapporto con gli avversari. Quando questi avversari o avversarie spesso non sono solo italiane, ma addirittura persone che con cui tu ti vedi 365 giorni all'anno perché fanno parte del tuo club, ecco, c'è una difficoltà a batterle oppure essere battute da loro?
1: Ma io,
0: Giovanna Trillini,
1: ecco, pensavo proprio a Jo. Jo è 4 anni più grande di me, fra l'altro io devo a lei il fatto di aver iniziato a fare scherma, perché mia sorella, quando iniziò il corso estivo di scherma, faceva nuoto, lo iniziò perché aveva questa amichetta che era Giovanna, e Giovanna per me è stato un punto di riferimento, una grandissima lavoratrice che non si fermava mai, e per me allenarmi tutte le sere con lei significava avere la possibilità di fare una finale a un campionato del mondo, e quando il livello di allenamento è alto, alla fine poi quando vai all'estero lasci le briciole alle
0: persone. Poi l'hai incontrata in una finale olimpica.
1: Ma ci siamo incontrate tante volte, ma siamo riuscite a incontrarci una finale olimpica ben dopo però 2 Olimpiadi, perché il maestro Ezio Triccoli, che poi morì al 2 mesi prima delle mie prime Olimpiadi, Atlanta 96, ricordo che fece un'intervista che rividi dopo anni, dove disse che se ci sarebbe stata una finale jesina non avremmo rubato nulla a nessuno, certo. E questa finale fra me e Giovanna non è arrivata né ad Atlanta 96 né a Sydney 2000, ma è arrivata ad Atene 2004, quindi il maestro, diciamo,
2: aveva visto bene questa finale.
0: Ricordo Giovanna con un tutore, fece una finale con un tutore alla camera, aveva avuto un
1: Giovanna
0: un
1: nel 92 un grande incidente. A febbraio alla gara Coppa del Mondo a Torino, si ruppe il crociato, non si operò e gareggiò con un crociato rotto, e io ricordo ero riserva in patria a 18 anni a vedere Giovanna vincere le Olimpiadi, a vedere le mie compagne che poi sono diventate compagne di squadra vincere l'oro olimpico a squadra. Ecco, Giovanna, grande forza di dedizione, spirito e volontà, e io ripeto, credo che anche con la fede sia riuscita a fare nel 92 a Barcellona questo grandissimo risultato, e per me sono stati punti di riferimento. E io quando ero davanti alla televisione nel 92 a veder vincere lei e le mie compagne di squadra, ho detto fra 4 anni sarò insieme a loro e vincerò insieme a
2: che
1: loro.
2: Bella
1: e
2: storia,
1: così è stato.
2: Storia fantastica. Lo sport è molto più che metafora della vita, è una cosa concreta.
0: Abbiamo parlato di Olimpiadi invernali, tu prima Gianpaolo Mattei ne hai accennato. Tra l'altro stanno per iniziare le Paralimpiadi.
2: Le Paralimpiadi domani.
0: E allora Mara Micelli cosa ha fatto?
2: Ha fatto Mara Micelli, Valentina, sono sicuro che l'apprezzerai con la tua sensibilità, è una nostra collega che fa della poesia, sono brevi poesie, diciamo, ricamando sulle varie discipline sportive, e oggi c'è lo sci proprio perché domani cominciano le Paralimpiadi, ce lo possiamo dire sperando che vada tutto bene, perché siamo in un momento un po' complicato per il mondo, diciamo un po' complicato, e anche naturalmente
0: sì, non
2: per
0: sembri
2: lo sport.
0: Che insomma noi non dimentichiamo. Stiamo dimenticando quanto sta
2: avvenendo. Il radiogiornale prima di noi ce lo ha ricordato con molta forza.
0: Tra l'altro tu che hai avuto responsabilità anche politiche, ecco, tra un po' ci racconterai anche il resto della storia, una volta che si dice si appende
1: il fioretto
0: al chiodo.
1: Molto volentieri.
0: Ma io credo che tu ogni tanto in palestra ci torni a tirare.
1: Diciamo che non si finisce mai di tirare di scherma, la pedana cambia, ma anche senza la palestra, certo. Diciamo la pedana esiste sempre.
0: Allora Mara Micelli, virtù in gioco, lo sci.

Sciare è abitare la velocità senza perderne il governo. Il pendio è seducente, invita a lasciarsi andare. Ma la montagna chiede attenzione continua. Un atleta scende sicuro, quasi euforico, poi una variazione di neve lo sorprende. Non cade, corregge, respira, capisce che la forza non basta, serve l'uomo.

0: E questa era la scheda di Virtù in Gioco di Mara Miceli, dedicata allo sci, perché ricordiamo, insomma,
1: cominciano, sono già cominciate, ieri ci sono state le prime gare di Galli, abbiamo anche vinto come Italia, ma domani sera ci sarà all'Arena di Verona l'inaugurazione delle Paralimpiadi, come dicevamo qualche attimo fa. Naturalmente speriamo che lo sport possa essere, per quello che può, naturalmente, una proposta, un'esperienza di dialogo, di pace, in un momento così complicato.
0: E come dicono quelli bravi, siamo a Storie di Sport Atletica Vaticana, racconto perché si fosse messo in collegamento audio o video in questo momento. Siamo in compagnia di Valentina Vezzali, 9 medaglie olimpiche e tanto altro. Mi corre l'obbligo anche di salutare la regia, non l'abbiamo fatto, ma insomma abbiamo Bruno Orti alla regia audio, Alberto Giovannetti a quella video e Suor Emanuela Prisco ai social. Continuiamo a parlare di scherma e lo facciamo con una realtà più locale.
1: Esatto, in una maniera molto particolare. Poi vorrei sentire da Valentina, perché la scherma, dicevamo, è uno sport estremamente inclusivo da ogni punto di vista, non solo nell'età di chi la pratica, ma anche con le persone con disabilità fisica o intellettiva. E abbiamo in collegamento telefonico Daniele Fontana. Daniele, ci sei? Buongiorno e benvenuto qui a Radio Vaticana.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ci sei, Daniele Fontana, un atleta delle Fiamme Oro.
3: Buongiorno Daniele.
1: Allora faccio parlare Valentina.
0: Vedo che vi conoscete.
3: Insomma, apparteniamo alla stessa famiglia, che è una famiglia che crede sia nello sport ad alto livello, ma anche nello sport praticato nelle zone periferiche, che possa avvicinare tanti giovani alla pratica sportiva. Quindi viviamo la stessa passione e la stessa fede, giusto Daniele?
2: Assolutamente.
1: E tra l'altro Daniele è stato protagonista, appunto per questo vorrei che ce lo condividesse, domenica scorsa, di una iniziativa, la prima se non sbaglio, poi se sbaglio correggimi, ma poi seguirà, mi pare, a maggio una seconda tappa a Milano. Questa è stata fatta a Roma al Centro di Preparazione Olimpica Onesti, all'Acqua Cetosa per intenderci. È un torneo con 15 squadre di scherma, con 3 atleti per ogni squadra. Ha vinto Daniele con le Fiamme Oro insieme a 2 compagni di squadra, ma qual è la particolarità? Che uno dei componenti della squadra è un atleta con una disabilità intellettivo-relazionale, e quindi è un team che vince, ma vince che deve essere per forza, come dire, davvero coeso. Però Daniele, tu che l'hai vissuta e hai anche vinto, se ce la puoi raccontare questa esperienza di scherma così inclusiva.
2: Sì, è stata domenica, ho avuto la possibilità di partecipare a questa gara, a questa competizione particolare. Hai detto bene, la prima edizione, questa era la prima prova, la seconda prova si terrà a Milano, ed è stata una bellissima giornata di sport, ma soprattutto di inclusione e di integrazione. Con noi c'era Marco Misiani, un ragazzo con disabilità intellettiva, che faceva parte della nostra squadra e con noi ha gareggiato, e abbiamo avuto la possibilità di arrivare fino in finale e poi di vincere. Ma a prescindere dal risultato sportivo, è stata sicuramente una bella giornata per vedere soprattutto i volti e le emozioni di questi ragazzi, che forse è stata la parte più bella assolutamente della giornata.
1: Ecco Daniele, per te fare scherma cosa significa? E hai avuto anche altre esperienze con ragazzi con disabilità anche fisica? Insomma, nella scherma si tira magari in allenamento naturalmente insieme, no? Non c'è questa barriera tra atleti con diverse abilità.
2: Esatto, noi abbiamo la possibilità nella nostra palestra delle Fiamme Oro a Roma, a Tor di Quinto, anche di allenarci con atleti in carrozzina, che quindi tirano di tutte le armi, quindi sia di fioretto che di spada, atleti anche della nazionale paralimpica, e spesso facciamo anche delle mini competizioni interne dove integriamo la parte ovviamente olimpica con la parte paralimpica in carrozzina. Quindi diciamo la scherma in quella la viviamo a 360 gradi, sia qui, in maniera olimpica che paralimpica.
0: Qui Daniele volevo coinvolgere di nuovo Valentina Vezzali, nel senso che la scherma è uno sport che sta
3: è
0: avanti
3: la scherma
0: di,
3: è uno
0: di,
3: sport di,
0: diversi
3: di
0: anni.
3: Ori e di valori. Ori bella perché siamo fa. La disciplina che ha vinto più medaglie nel nostro paese, quindi siamo la roccaforte dello sport italiano.
0: Ecco, ma questa attenzione al mondo della disabilità non c'è in tanti altri sport, invece.
3: Ma guarda, io credo che ci si. tutti i vari sport si stiano sensibilizzando anche sulla parte paralimpica, sulla parte degli atleti che hanno disabilità intellettive, e quindi questo significa che lo sport sta prendendo sempre più piede.
4: Ma da voi c'è una fusione delle due realtà.
3: La Scherma, la Federazione Italiana Scherma, è stata la prima federazione italiana che nel 2011 ha unito il mondo olimpico e paralimpico, quindi siamo state, diciamo, da apripista per le altre federazioni. Siamo stata, cioè siamo il paese dove diciamo un maestro di Modica ha inventato la scherma per non vedenti, e diciamo questi progetti nell'ambito di ragazzi che hanno disabilità diciamo intellettive o hanno diciamo problemi di autismo. Abbiamo iniziato già una collaborazione verso il 2015-2016 e hanno portato a dei risultati perché questi ragazzi rispondono bene facendo scherma, e quindi diciamo che la nostra federazione mira sì a vincere, ma mira anche a, diciamo, integrare quante più persone possibili e a coinvolgere verso questo meraviglioso mondo che è lo sport.
4: È quasi un processo, diciamo, curativo, quasi possiamo
3: dire. Lo sport io credo che faccia bene alla mente, faccia bene al fisico, certo, e faccia sentire proprio bene. Poi c'è chi lo vuole praticare per vincere medaglie olimpiche, ma c'è chi lo può praticare semplicemente per il gusto,
1: per stare bene, per stare con gli altri,
3: per stare con gli altri.
0: Gianpaolo Matteo, ancora un paio di domande da Daniele Fontana prima di lasciarlo ai suoi impegni.
1: Daniele Fontana, che nella costituenda federazione, qui guardo bene negli occhi Valentina, nella costituenda federazione di scherma Vaticana, nell'ambito atletico Vaticana, sarà sicuramente con la sua esperienza forte alle Fiamme Oro l'atleta di punta. Perdonatemi la battuta, non ne abbiamo altri tra l'altro, e fra l'altro lui è di punta davvero, perché anzi, se ci puoi raccontare come ti sei avvicinato alla scherma e anche qual è la tua storia da schermitore.
2: Allora, io ho cominciato la scherma da piccolissimo, io da quando ho 5 anni che faccio scherma, quindi ormai sono 21 anni, quasi 22 che la pratico, e per me il Daniele, persona che oggi deve tutto alla scherma, perché poi si tratta di uno sport individuale dove in pedana ci sei tu e quindi ti forma a tutto tondo, a 360 gradi. E ho cominciato in una piccola palestra di Roma, a San Giovanni, poi intorno ai 19-20 anni mi sono spostato appunto alle Fiamme Oro per, diciamo, alzare il livello, alzare l'asticella e potermi allenare con ragazzi di livello superiore, e attualmente nelle ultime stagioni fortunatamente sto raccogliendo qualche soddisfazione e sto, diciamo, fino a quando si resta competitivi ho sempre tanto piacere a rimanere all'interno di questo mondo che appunto mi forma in maniera completa.
0: Ecco, la grande importanza dei gruppi militari, abbiamo detto tante
3: polizia,
0: volte,
3: io
0: che promuovono lo
3: sono
0: sport.
3: Sono davvero onorata di far parte delle Fiamme Oro. Dapprima ho reso onore a questo corpo come atleta.
0: Fiamme Oro, ricordiamo, Polizia di Stato,
3: ovviamente Fiamme Oro perché a me piace vincere l'oro e mi piace sempre vincere, quindi non potevo che scegliere la Polizia di Stato. Daniela ha l'opportunità di allenarsi a Tor di Quinto in un ottimo centro dove ci sono atleti della nazionale sia femminile che maschile, ma si allena anche la nazionale paralimpica di scherma, e quindi diciamo è un polo diventato molto importante, e mi auguro davvero che possa esserci questo connubio Fiamme Oro scherma Vaticana, perché sarebbe davvero una cosa molto importante, Daniele, da trasmettere. Poi sei giovanissimo e sicuramente la spada è un'arma molto longeva, e con la testa, la determinazione e l'allenamento si possono davvero fare grandi risultati e portare tanti giovani alla pratica.
0: Ecco, proprio su questo, Daniele Fontana, prima di salutarti, a meno che Gianpaolo Mattei non abbia altre domande, ma mi interessava sapere da te, tu che hai iniziato la scherma, non so, un certo numero di anni fa, cosa hanno rappresentato per te atleti di grande valore come Valentina,
1: Giovanna,
0: ma anche Trellini, in campo maschile,
1: prima,
0: insomma,
1: sì, campo maschile, sì. Cioè, in Italia
0: la responsabilità di mantenere alta la tradizione italiana in questa specialità, in questo sport. Tu tra l'altro sei un fiorettista,
3: uno spadista.
2: Io sono uno spadista, esatto, però figure come quella di Valentina, ma comunque il mondo italiano della scherma è stato pieno di campioni che hanno fatto brillare l'Italia alle Olimpiadi, quindi sono comunque delle figure da ammirare, da stimare e cercare di vedere, no? Quella che è la loro etica del lavoro, dell'allenamento, la costanza soprattutto, e cercare di replicarla nella vita di tutti i giorni. Sono personalità appunto che non si può far altro che ammirare per come hanno lavorato nel corso del tempo, perché poi probabilmente è molto difficile vincere, ma ancora più difficile, no, confermarsi,
1: continuare a vincere, certo.
2: Mantenere costanza nel lavoro e soprattutto accompagnarlo con determinati valori che nel mondo della scherma e figure come quelle di Valentina e altre persone, campioni dello sport, hanno sempre manifestato nel corso degli anni, quindi è il connubio sport e valori, assolutamente.
1: Daniele, grazie davvero per il collegamento, per questa condivisione, e anche complimenti per la vittoria. Come hai detto bene te, non è tanto importante la classifica, ma insomma della manifestazione inclusiva che vede atleti con disabilità intellettiva. Io dico sempre che alle volte sono molto più seguiti atleti con disabilità fisica, ma alle volte ci dimentichiamo degli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Ci sono realtà splendide come Special Olympics, però insomma lo sport, e Valentina ce lo ha detto molto chiaramente oggi, è veramente per tutti e non deve escludere nessuno. Quindi Daniele, a parte i complimenti, veramente grazie per il collegamento.
3: Daniele, un grande in bocca al lupo per tutto e ci vediamo presto.
2: Crepi che contano tanto da parte tua. Buona giornata a tutti, allora.
4: Intanto, grazie, ciao Daniele. Intanto, al di là del vetro è venuto a trovarci Silvonei Proz, responsabile della redazione
1: brasiliana. Come sono
4: brasiliana?
1: Le brasiliane, atlete brasiliane nella scherma?
4: Perché i brasiliani non hanno...
3: Allora, innanzitutto ci sono state le Olimpiadi Rio de Janeiro, abbiamo avuto anche dei brasiliani... a livello di fioretto maschile, che credo abbiano fatto finale olimpica, per noi finale entrare significa entrare negli otto, che si allenano, fra l'altro questo brasiliano si allena anche in Italia a Frascati, quindi diciamo che la scherma in Brasile sta lavorando e
1: non è,
3: diciamo,
1: che ci battono come nel calcio e nella pallavolo, no,
3: allora,
1: non arriveranno ancora.
3: Così, però il mondo della scherma si sta globalizzando sempre di più, sta professionalizzando, sì. E quindi significa che ci sono sempre tanti più paesi al mondo competitivi. È non bello. A caso alle Olimpiadi di Parigi dobbiamo, certo, evidenziare che a livello individuale di oro non è arrivata nessuna medaglia a livello europeo, ma tutto extraeuropeo, e consideriamo che la scherma nasce come fulcro in Europa. Quindi...
4: Grazie a Silvonei Proz e a tutti i colleghi brasiliani per esserci venuto a trovare al di là del vetro. Un giorno coinvolgeremo Silvonei in una delle nostre
1: anche
4: trasmissioni,
1: anche perché il Brasile e lo sport hanno molto da dire, non è che è uno scherzo,
4: insomma, chapeau per il sport brasiliano. Valentina, la scherma è uno degli sport in cui si creano anche tradizioni familiari, tra cui insomma la famiglia Montano, tra tutti.
3: Beh sì, Aldo ha una tradizione lunghissima dal nonno, fratelli, quindi
4: padri.
3: Aldo non poteva che essere un predestinato a vincere, ma soprattutto Aldo credo che abbia rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento, perché è una persona davvero eccezionale, affabile, una persona disponibile, e noi abbiamo bisogno di atleti che lancino dei messaggi positivi. L'atleta deve essere un punto di riferimento e quindi è giusto che si ponga come esempio positivo. Per quanto mi riguarda, io sono stata la prima della famiglia Vezzali a fare scherma. I miei figli
1: non fanno schermo, ho visto.
3: Non fanno schermo. Ho il figlio piccolo che ha 12 anni che ha scelto il calcio. Io come genitore ho il dovere
4: hai rispettato la sua scelta.
3: Sì,
4: insomma.
3: Perché i genitori devono assecondare i sogni dei figli. Non possiamo imporre ai nostri figli quello che vogliamo.
4: Sperare
3: noi.
4: Che facciano.
3: Assolutamente no. I figli hanno la loro strada e quindi noi dobbiamo semplicemente istradarli ed educarli verso quelle che sono le regole, rispetto delle regole, e a crescerli nel migliore modo.
1: E a proposito di figli, in questi giorni con le Olimpiadi abbiamo parlato tanto di Francesca Lollobrigida.
3: Francesca è stata una grande.
1: Ma tu hai avuto un figlio nel pieno della carriera?
3: Tutti e due nel pieno della carriera, ma diciamo che dopo le Olimpiadi di Atene nel 2004, poi quando scatta l'ora biologica, quando senti il bisogno di diventare mamma e hai una voglia incredibile. lo fai, segui il tuo sogno, segui quello
4: e
3: che
4: ti
3: è...
4: sei presa un anno sabbatico,
3: no,
4: diciamo,
3: non ho preso
4: così,
3: al... no, perché dichiarai al mondo intero che avrei fatto un figlio, ma che poi parliamo 11 agosto 2004 e a ottobre 2005 sarei di nuovo stata in pedana per disputare i campionati del mondo di Lipsia. Io ripeto e sottolineo, sono molto credente. A settembre rimango incinta di Pietro, guadagno 30 kg perché poi all'epoca non esisteva nessun protocollo che ti dicesse cosa dovevi fare in gravidanza o meno, e io volevo proteggere il mio bambino, quindi sono stata con il padre dei miei figli, Mimmo a Benevento, che giocava a Benevento all'epoca, quindi Andrea ha scelto, diciamo, la strada del papà. Ho guadagnato 30 kg, erano cambiati i tempi di reazione degli apparecchi perché non abbiamo gli apparecchi, certo, quindi li avevano ridotto, quindi non avevo avuto modo di poter, diciamo, provare a fare gare con i nuovi metodi degli apparecchi. E in tutto questo il mio maestro di scherma si era preso in virus, due virus in giro per il mondo che non riuscivano a scovare, quindi partorisco.
4: Ti sei trovata sola in questa situazione completamente
3: diversa.
4: Sì,
3: una situazione molto difficile. Partorisco il 9 giugno Pietro, quindi 4 mesi prima del mondiale, e dopo 18 giorni dal parto inizio ad allenarmi gradualmente, seguita dalla ginecologa, perché comunque sia non si possono fare cose di propria, dalla mia preparatrice, dalla prima atleta.
4: 30 kg in più, poi
3: 10 kg si perdono dopo il parto, però c'erano tanti chili da smaltire, tanta piscina, tanto lavoro in acqua, in campo di atletica, in palestra a riprendere, perché poi non riuscivo più a correre, perché mi ero dimenticata il movimento, quindi ho iniziato a piedi nudi, tante cose che si scoprono che non pensavi di dover, e quindi è una cosa bellissima imparare a conoscere il corpo. E 2 mesi e mezzo dopo vado al primo ritiro con la nazionale, 24 agosto, e sono al mio peso forma. Il commissario tecnico mi dice: guarda Valentina, sei qui, non so se ti porterò ai mondiali, vedremo la settimana prima, perché non so come potresti reagire. E fortunatamente qui la Federazione Italiana Scherma è stata, come sempre si è dimostrata, all'avanguardia. Quella sera venne al centro di preparazione olimpica di Tirrenia il presidente federale Giorgio Scarso, parlai con il presidente e disse: presidente, se io sono qui e mio figlio sta in un albergo a 1 chilometro da qui con mia mamma, perché non può dormire qui, perché altrimenti potrebbe, diciamo, distogliere l'attenzione ai miei compagni di squadra. Io fuggivo la notte per dormire in albergo con mio figlio, è perché io sono qui perché reputo di poter fare il mondiale e di poterlo fare bene. Il giorno dopo il commissario tecnico viene lì e mi dice: complimenti Valentina, andrai ai mondiali. Quindi non ho dovuto aspettare, diciamo, tutta la fase preparatoria degli allenamenti. La vera vittoria è stata quella che il 9 ottobre 2005, a 4 mesi alla nascita del mio figlio Pietro, mi sono trovata sul tetto del mondo con la medaglia d'oro al collo, ed è stata la vittoria di tutte le mamme, la dimostrazione che un atleta donna può tornare a competere non solo ad alti livelli ma a vincere un mondiale.
5: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento.

0: Bentrovati da Paola Simonetti in studio. Il Pakistan, mediatore fra Stati Uniti e Iran, ha esortato le parti a porre fine alle violenze e riprendere i colloqui. Il Ministero degli Esteri di Islamabad ha dichiarato che, nonostante le difficoltà, il paese continuerà a incoraggiare i negoziati. Sale a oltre 4.800 morti il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Il governo di Caracas fa sapere che sono state distribuite oltre 10.000 tonnellate di alimenti e oltre 24 milioni di litri d'acqua ai sopravvissuti. Sono ancora al vaglio degli investigatori le cause dell'incendio nella Torre Oxia a Bruxelles, nel cantiere di ristrutturazione dello stabile che due giorni fa ha provocato 6 vittime. Si cercano dispersi oltre 200 i lavoratori che si trovavano all'interno del complesso. L'Associazione Nazionale Magistrati, in una nota, esprime preoccupazione per il crollo di questa mattina all'interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano. Non un episodio isolato, è stato sottolineato, ma un ennesimo allarme sullo stato in cui versa l'edilizia giudiziaria italiana. È tutto, prossimo flash alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Madre del Buon Consiglio per i giovani in ricerca della loro vocazione e della loro missione nella Chiesa e nella società. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Sainte.
1: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
0: Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed cura nostra.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù che trasforma l'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero contempliamo Gesù che annuncia il regno di Dio e predica la conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero contempliamo. Gesù si trasfigura sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero contempliamo Gesù che istituisce l'Eucaristia nell'ultima cena. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Santa Maria.
0: Prega per noi.
2: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
2: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
2: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
2: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
2: Madre della grazia divina.
0: Prega per noi.
2: Madre della speranza.
0: Prega per noi.
2: Madre purissima.
0: Prega per noi.
2: Madre castissima.
0: Prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
2: Madre immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo. Con le parole di Giovanni Paolo II, la Vergine di Loreto, pagina 4 del libretto di preghiere. O Maria, ci rivolgiamo a te, nella tua santa casa di Loreto, memoria del mistero di Dio fatto uomo, nel tuo seno purissimo, per opera dello Spirito Santo. Adoriamo il prodigioso evento, segno stupendo dell'amore di Dio per noi. Il tuo esempio ci incoraggia ad affidarci al tuo amato Figlio nell'edificare la nostra vita sulla parola del Vangelo. Madre di misericordia, ottienici da Gesù il perdono e la liberazione dal male. Ottieni per l'intera umanità, ancora dominata dall'odio e dall'egoismo, la salvezza della pace. Sulle orme degli innumerevoli pellegrini che accorrono in questa casa, veniamo a deporre nelle tue mani il nostro impegno di vera e profonda conversione. Possa la tua casa di Nazareth diventare per le nostre case modello di fede vissuta e di intrepida speranza, affinché nelle chiese domestiche cresca la Santa Chiesa e dappertutto si diffonda l'amore di Cristo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Maria, che oggi veneriamo sotto il titolo di Vergine Regina del Carmelo. Invochiamo questa benedizione su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, su tutti i monasteri maschili e femminili dedicati alla Vergine del Carmelo, anche quello che è in questa città di Loreto. Chiediamo la benedizione del Signore per i giovani e per gli ammalati. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 7 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM. A Palermo, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

Le news delle 13 in studio Paola Simonetti. Nomina del nuovo premier in Ucraina dopo il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. La carica è stata assunta da Serhiy Korekhsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale. Resta provvisorio il bilancio di 11 vittime nell'incendio che ha investito un orfanotrofio ad Algeri, le cui cause restano per ora ignote. L'Algeria si trova al momento nella morsa di una intensa ondata di calore. In una settimana ha registrato quasi 1000 incendi. Minori italiani con gravi difficoltà in matematica. Chi raggiunge almeno il livello base diminuisce rispetto al passato. Lo rivela l'Invalsi. Dal 2019 si conferma un calo nei risultati medi di circa l'8-10%, quando erano oltre il 70%. In Italia l'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto. Il provvedimento passa ora al Senato. È tutto, l'informazione torna alle 14:00.

quel gelo, solo sulla cima attenderò i predoni. Arriveranno in molti, solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditissimi ospiti in collegamento da Perugia, Natalia Benedetti, Guido Arbonelli, clarinettisti, concertisti e didatti, grazie per essere qui, Guido e Natalia.
1: Grazie, a grazie te, buongiorno. Buongiorno a tutti.
2: Grazie, perché, buongiorno.
0: Perché di recente uscita il loro nuovo album Duetti Domestici, pubblicato da Aventino Music di Claudio Scozzafava. Natalia e Guido, come nasce questo progetto e perché soprattutto questo titolo?
2: E comincio io molto brevemente, poi lascio la parola alla Natalia. Nasce semplicemente perché siamo marito e moglie, nel modo più semplice possibile, e abbiamo un duo stabile. Dopo aver avuto tantissime esperienze in trio, quartetto, quintetti di clarinetti col pianoforte, eccetera, abbiamo deciso di ampliare, perché questo è il nostro intento, di ampliare il repertorio per duo di clarinetti. Tantissimi compositori ci hanno scritto e quindi abbiamo poi effettuato la registrazione qui in casa con l'amico e tecnico e anche editore Claudio Scozzafava, che è venuto qui in casa e abbiamo registrato tutti questi brani presentati nel CD. Per questo è semplicemente Duetti Domestici, cioè fatto tutto in casa, vero Natalia?
1: Sì, sì, è verissimo, e come dici tu Guido, il nostro intento è quello di apportare nuova musica per questa formazione e per il nostro strumento in generale. La musica è un linguaggio, noi siamo convinti di questo, il linguaggio è in evoluzione sempre, in tutte le epoche, in tutte le ere, ed è giusto che ci sia un'evoluzione anche del linguaggio musicale. La collaborazione, come del resto è sempre stato poi nei vari secoli precedenti al nostro, con il compositore è una parte fondamentale di tutto questo, e noi cerchiamo nel nostro, diciamo, piccolo di apportare il nostro contributo in questo per le generazioni, per i giovani, per insomma, per allargare, per continuare a costruire un ponte verso un futuro.
0: Un brevissimo ascolto dal vostro album. Guido, Natalia, cosa selezioniamo?
1: Questa mattina cominciamo con un brano molto particolare in realtà, perché Alberto Bustos, argentino ma anche lui ormai naturalizzato perugino, ma ha mantenuto quell'accento sudamericano, latinoamericano che mi piace molto quando parla, quindi non ha appreso la lingua, diciamo, del dialetto, e ha scritto un brano molto molto interessante e particolare, perché i due clarinetti ad un certo punto si trasformano in tre esecutori, e sentirete perché? Perché c'è l'apporto della voce. La voce intesa ovviamente non come cantante, diciamo, accademica, come uno si aspetta, ma la voce come un terzo colore dei due già presenti con gli strumenti, clarinetto basso e clarinetto.

0: Avete ascoltato di Alberto Bustos, Canti della Terra, nei movimenti La Terra da Oriente a Occidente e La Grande Tristezza, composizione per due clarinetti, Natale Benedetti, clarinetto, Guido Arbonelli, clarinetto basso. Siamo in loro compagnia, in collegamento da Perugia, per presentare questa novità di Aventino Music, ovvero Natalia Benedetti e Guido Arbonelli, duetti domestici. Natalia e Guido, l'album si articola in 9 brani, ciascuno dedicato a voi da compositori stimatissimi di profilo internazionale, che direi di citare. Insomma, diamo all'ascoltatore un'idea di chi ha scritto per voi.
1: Ma dunque, sono innanzitutto dei buonissimi amici che noi abbiamo incontrato nei nostri concerti, per esempio a parte qui in Italia, anche in Colorado e a New York. Abbiamo conosciuto queste persone fantastiche che scrivono stupendamente bene, perché la loro scrittura non è semplicistica, e cerco di spiegarmi. Non hanno scritto queste composizioni pensando ad un duetto dove un clarinettista accompagna e l'altro fa il solista. Sono dei bellissimi, bravissimi, prestigiosissimi compositori che hanno scritto nella loro vita bellissime composizioni, e quindi hanno scritto in modo contrappuntistico, dove gli strumenti si muovono continuamente tra di loro. Abbiamo gli americani Olivia Jones, abbiamo Ofer Ben-Amotz, Changi Kim, Robert Cohen, che provengono appunto da quel lato del mondo, dove gli strumenti dialogano continuamente tra di loro, ma anche negli italiani come Giorgio Sollazzi, Roberto Beccacici, Hans Erich, veramente delle composizioni che ci dà tantissima soddisfazione seguirle, perché i clarinetti si muovono sempre in modo solistico e contrappuntistico tra di loro. Quindi veramente abbiamo avuto delle belle soddisfazioni conoscendo questi compositori e collaborando con loro. Poi Natalia ci dirà le sue impressioni anche.
2: Chiaramente sono d'accordissimo. L'architettura compositiva di questi brani è veramente un'architettura che si può dire quasi di scrittura orchestrale, cioè pensare ai clarinetti non come due strumenti diciamo accademici o classici, no, inseriti in orchestra, ma cominciare dal pensiero del clarinetto come la letteratura del Novecento, che ha dato lustro, tantissimo lustro a questo strumento, e progredendola, quindi allargando gli orizzonti, ha fatto in modo che tutte queste musiche scritte dessero a questo strumento una collocazione veramente musicale importante, tanto che credo che loro abbiano pensato a questi strumenti, almeno così l'abbiamo interpretata noi, e loro erano contenti, quindi credo che abbiamo colpito nel centro, pensato a questi strumenti proprio come colori, come veramente andare a cercare quel colore che dentro quel discorso dava proprio quella sensazione. Questo ci è piaciuto molto, perché non è solo tecnica, non è solo, ripeto, il clarinetto come strumento mero e semplice, ma è un andare oltre, cercare e sperimentare il colore di questo strumento e le possibilità infinite che in effetti ha. Ovviamente noi eseguiamo musica con tutta la famiglia degli strumenti della famiglia del clarinetto, quindi dal piccolo al basso, e potete immaginare che i colori sono veramente infiniti, anche le sue combinazioni musicali.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
2: E adesso ascoltiamo proprio Guido. A proposito, scusa Guido, Giorgio Sollazzi, Two Potential Oceans, che racchiude un po' quello che abbiamo detto, un'architettura compositiva importante e complessa e tanti colori.

Thank you.

0: Avete ascoltato di Giorgio Sollazzi, Two Potential Oceans, nella interpretazione di Natalia Benedetti, Guido Arbonelli, Clarinetti, dal loro nuovo album Duetti Domestici, pubblicato da Aventino Music. Natalia e Guido, torniamo a parlare delle potenzialità di un organico come quello vostro, appunto due clarinetti. In realtà potenzialità infinita, quanto già accennava Natalia in precedenza, Guido.
1: Sì, devo dire che ci ha stupiti in prima persona questo duo, perché noi sappiamo benissimo che due clarinetti nel repertorio che noi abbiamo classico, anche con dei duetti di Mozart, sempre con grande rispetto, e con dei duetti di Donizetti, o per seguitare nel repertorio classico, è veramente un po', ce lo sentiamo un po' povero come organico, perché, come dicevo prima, il clarinetto uno festeggia le sue note con grande virtuosismo, il clarinetto 2 invece sta lì che fa un mero accompagnamento al clarinetto numero 1. Questo duo invece ci ha veramente stupito, perché i compositori hanno capito perfettamente che i due strumenti non devono essere un clarinetto basso, un piccolo in mi bemolle, gli strumenti che noi usiamo in questo CD, ma hanno capito che devono essere due voci che vanno in contrappunto tra di loro. Bach faceva questo lavoro, dove si creava una linea, poi veniva sovrastata dall'altra e poi continuava sotto la seconda linea, sempre in contrasto e in contrappunto con la prima linea. Questo è il lavoro che loro hanno fatto. Non c'è un attimo di respiro a livello virtuosistico, a livello soprattutto di scelta dei suoni, e questo ci dà un'enorme soddisfazione, perché in qualsiasi momento noi siamo costretti, tra virgolette, a scegliere sonorità diverse che diano attenzione all'ascoltatore e che siano per noi dei momenti veramente a volte di riflessione, a volte di grande virtuosismo, ma sempre in simbiosi con l'altro. Questo è un po' il vero duo del clarinetto. Noi siamo soddisfatti di aver ampliato questo repertorio, a parte questi brani nel CD. Ne abbiamo nel nostro repertorio un'altra quarantina di compositori che hanno scritto per noi e che veramente arricchiranno questo repertorio dedicato al duo di clarinetti, che sembra, come ripeto, un piccolo duetto, invece sono due voci contrappuntistiche.
0: Natalia.
2: Sì, dobbiamo dire grazie all'arte dei nostri compositori, perché ci vuole arte. Guido l'ha paragonati a Bach, quindi io sarei da compositore sarei veramente felice, ma è questo il grande lavoro che hanno fatto, e la ricerca, ripeto, la chiamo proprio architettura compositiva, perché così la vedo. E quando Guido dice che siamo costretti a ricercare le cose, io dico felicemente costretti, perché se un musicista non ha l'entusiasmo di andare a sperimentare, a ricercare un suono nuovo, beh, allora forse lì un po' si ferma tutto. Invece la musica deve andare avanti, la musica non si ferma, come dico sempre io, perché c'è sempre qualcosa da scoprire. I grandi maestri che sono vissuti a lungo, musicisti, ce lo insegnano quando dicono: io a 90 anni ancora studio le mie ore al mattino e magari non devo fare nessun concerto, ma diventa un'esigenza, e questa esigenza sia nel nostro caso è sia compositiva, quindi del compositore che dell'interprete, che deve collaborare a stretto contatto con il compositore. Quindi ben venga la costrizione di andare a cercare colore e musica.
0: Altro ascolto da Duetti Domestici, cosa selezioniamo?
1: Ma io consiglierei un bellissimo brano in carattere ebraico di Ofer Ben Amos, che è un compositore diciamo nella sua contemporaneità classico, ebreo, che vive tra Israele e il Colorado. Un bellissimo compositore, molto discorsivo. Il brano si intitola Colorado.

0: Ed era Colore Duo di Ofer Ben Amoz nella interpretazione ai clarinetti di Natalia Benedetti e Guido Arbonelli, nostri ospiti, con i quali stiamo presentando il loro nuovo album Duetti Domestici, pubblicato da Aventino Music. Natalia e Guido, parliamo dei vostri rispettivi percorsi professionali. Quanto, secondo voi, il vostro strumento vi ha aiutato in tal senso, vista appunto la molteplicità di possibilità che offre?
1: Posso cominciare io, Natalia?
2: Certo.
1: Comincio da una partita di pallone, sarò molto breve. I miei amici andavano a giocare a pallone dopo la lezione di musica e non mi volevano mai nella loro squadra. A quel punto sono stato costretto a cominciare, a studiare clarinetto per poter essere inserito nella loro compagnia. Da lì sono entrato in conservatorio. Casualmente mi sono diplomato nel 1982 sotto la guida del grande maestro compianto, Ciro Scarponi, e da lì ho cominciato il mio percorso. Devo dire che ho avuto una grande svolta nella mia carriera e nella scelta di quello che volevo fare con la vincita del premio internazionale Gaudeamus che si svolse a Rotterdam nel 1995. Da lì ho veramente cambiato rotta. Mi sono detto, ma questo clarinetto che tutti usano con il concerto di Mozart, per carità, sempre con grande rispetto, e sempre con la sonata di Brahms, con la sonata di Poulenc, eccetera, eccetera, ma perché non cercare di evolverlo, cercare di arricchirlo, oppure cercare anche dei compositori che possano scrivere per questo strumento? E devo dire che ho portato avanti con continuo e continuiamo a portare avanti questa mentalità perché vogliamo che il clarinetto sia conosciuto anche nella sua interezza, con tutti i suoi effetti, tutte le sue possibilità. Il Novecento ha dato grandissime possibilità al nostro strumento. La musica contemporanea le ha semplicemente arricchite e potenziate. E poi tutti i repertori che si sono sviluppati dal duo in poi non hanno fatto altro che portare avanti questo discorso di repertorio sempre più arricchito e sempre più potenziato. Mi dispiace invece che i clarinettisti di oggi siano relegati continuamente a suonare i soliti brani, senza andare a sperimentare e soprattutto a ricercare. Ecco, quello che mi ha costretto, tra virgolette, a fare il mio strumento è la continua ricerca.
0: Natalia.
2: Sì, io molto, anche io diciamo, ho navigato in quell'entourage perché ho fatto i miei studi a Perugia e lavorando appunto studiando anche col maestro Scarponi che già da giovane a 15 anni ci portò, mi ricordo ancora perché fu una cosa incredibile, alla Biennale di Venezia, a dei concerti alle Sale Apolline. E poi ho frequentato l'Accademia Chigiana. Quando col maestro Garbarino, col quale siamo ancora in contatto, una persona eccezionale che ha dato lustro al nostro strumento, sia come didatta che come esecutore. Ma mentre ero all'Accademia Chigiana giovane, io ero insomma, giovane, gli altri ragazzi mi ricordo che mi dissero: Ma come fai a leggere queste partiture strane? Perché Scarponi, in effetti, ci aveva aperto la mente con la lettura di musica contemporanea su partiture veramente particolari. E io mi ricordo, ho ancora la stessa sensazione, me la sento bene, che per me era naturale. Io li guardavo e dicevo: Ma perché non vedete che c'è scritto? No, dice qui per noi è una confusione. Quindi l'incontro di maestri illuminati che non avevano paura di dirci aprite la mente per guardare oltre, beh, direi che è stato veramente un momento fondamentale. Da lì, io dico sempre che la musica contemporanea quindi anche di sperimentazione che è stata fatta negli anni 80, 90, non si poteva fare se prima non si era passati per Mozart, Brahms, eccetera, eccetera. Quindi

0: stile di vita, poi diventi musicista in tutto quello che fai anche al di fuori della musica, per cui diventa una cosa più profonda. Ma quello è stato, questi due incontri per me sono stati fondamentali. Poi ho collaborato con tanta gente importante, bella, ho lavorato tanti anni a Firenze con il Flame Ensemble, che mi ha dato l'opportunità di lavorare con un grandissimo come Heinz Holliger, ma anche come Sciarrino. Quindi i percorsi sono stati tanti e sono veramente molto contenta. Siamo arrivati a questo punto con il grande maestro Arbonelli, anche se è mio marito, ma per me è un grande maestro perché lui veramente ha continuato l'opera di Ciro Scarponi in maniera egregia, andando veramente molto oltre anche. E ci piace molto questo punto di vista perché nonostante noi siamo vintage, il nostro punto di vista invece è molto molto giovane, molto fresco, molto pieno di entusiasmo e quindi vogliamo continuare così, ovviamente.
1: Altro ascolto, Natalia e Guido, cosa selezioniamo?
0: Sì, io appunto a proposito, Lupus in Fabula, io ascolterei Becca Ceci in Oriental Style, che è diciamo un omaggio alla musica ungherese di Bartok.

0: Ed era di Roberto Beccacici in Oriental Style, nella interpretazione di Natalia Benedetti e Guido Arbonelli, duo di clarinetti. Siamo in loro compagnia per presentare questa novità di Aventino Music, ovvero duetti domestici. Parliamo del duo in tournée. Come vi comportate? Chi si sveglia primo, chi si sveglia prima, chi sveglia l'altro? Colazione, prove, sale di concerto, insomma. Come
1: Allora
0: funziona?
1: parlo io. Io sono
0: No,
1: la
0: mi
1: tenente. No,
0: dispiace.
1: aspetta, prima parlo io.
0: No, va bene.
1: Allora, per quanto riguarda l'organizzazione degli orari, delle colazioni, quella sono io perché

0: piace che, a parte mi piace coccolare mio marito e voglio che si svegli tranquillo, quindi la colazione ci penso
1: Senza
0: sempre io, ma
1: traumi, insomma.
0: no, senza traumi ovviamente, ma l'organizzazione, diciamo, del tour, i vari orari, gli spostamenti, diciamo che li organizziamo insieme sempre per tempo e quindi insomma siamo sempre molto sul pezzo, diciamo, nel senso che riusciamo sempre poi a gestire le cose in maniera anche molto semplice per muoverci, insomma. Vai Guido, adesso tocca a te.
2: No, confermo in toto, veramente, perché Natalia è eccezionale nell'organizzazione primaria di tutto questo. Primaria intendo logistica, quando c'è da sostenere, quando c'è da aiutare, quando c'è da organizzare, quando c'è che appunto nelle cose domestiche. Quindi
0: Appunto, vedi.
2: parliamo di duetti domestici. Poi io invece me la vedo per l'organizzazione, per prendere i contatti che poi condivido sempre con lei, però è lei che mi porta il caffè, il cappuccino col cornetto quando io sto organizzando determinate cose. Quindi veramente una persona eccezionale, ma soprattutto io le ho sempre detto e vorrei ripeterlo pubblicamente che non riuscirei a suonare con nessun altro perché tutta questa sua organizzazione sprizza da ogni cellula e oltre all'organizzazione sprizza da ogni cellula anche il suo entusiasmo. E veramente quando suoniamo c'è sempre entusiasmo, c'è sempre concentrazione che io non potrei condividere, oppure ho provato anche a condividere con altri, ma non è allo stesso livello. Quindi veramente la ringrazio pubblicamente per le emozioni che insieme e che mi fa provare, sia musicalmente che organizzativamente.
1: Natale, qualche.
0: Mamma mia, mi sono emozionata. No, è veramente un grande onore anche per me. Lo dico adesso, veramente sembra una farsa, ma è così. Pensate che quando siamo in giro, in pubblico e quando facciamo le prove, non lo chiamo mai con i nomignoli che si chiamano, con cui si chiamano due persone che vivono insieme, ma per me è il maestro, perché lui comunque è un personaggio importante che ha portato tantissimo per la musica. Per il nostro strumento, ma per la musica in generale. E quindi è grandissimo rispetto e per me è un grandissimo onore stargli accanto e cercare di dare il mio contributo, che è sempre veramente molto sincero, molto onesto e con preparazione, perché non si improvvisa in questo, nella musica. Bisogna arrivare convinti, preparati, entusiasti e con un progetto. Ecco, con Guido riusciamo a fare sempre dei buonissimi progetti, che lo dico anch'io, ma è vero, ce lo dicono gli altri. Sempre di qualità e sempre molto apprezzati anche dalla gente che non è addetta ai lavori, e questo la dice lunga su quanto arrivano le nostre emozioni quando siamo sul palco. Quindi grazie.
2: Sì. Se
1: Qualche
2: posso
1: episodio?
2: aggiungere, siamo anche appassionati di motocicletta. Ci siamo fatti dei giri bellissimi in Corsica, in Sicilia, in Grecia, in Croazia,
1: Ah,
2: eccetera.
1: però.
2: E io che sono stato sempre abituato a fare il motocross da solo, invece mi ritrovo con un Honda 750 dove dietro ho la classica zavorrina. Bene, devo dire che sarà zavorrina per qualcun altro. Per me, quando vado in moto con lei, lei si piega completamente con me, sia a destra che a sinistra, che sembriamo una persona sola. E da questo lo trasmettiamo in musica. Quindi ben vengano queste simbiosi.
0: È vero, è vero.
1: Natale, qualche episodio particolare è successo in tournée? Qualche aneddoto?
0: Allora, guarda, ti racconto questa
1: Ah.
0: perché adesso dopo facciamo anche ridere, no? Nel senso che, allora, Festival Internazionale di Musica Contemporanea a L'Avana, Cuba, quando ancora ci si poteva andare per un pelo, poi dopo è cambiato un po' tutto e eravamo in un B&B, chiamiamolo così, di un fantastico Emilio, si chiama, fantastico, stupendo, ci preparava delle colazioni stupende e al mattino dovete sapere che il maestro Arbonelli non esce mai di camera se prima non si è sistemato i capelli e lui si risistema col phon e la spazzola, quindi se sentite è quello, è lui che si sistema i capelli. Una mattina io esco prima da questa camera per andare da Emilio e dirgli che cosa ci prepari per colazione e cominciamo a chiacchierare. A un certo punto lui si ferma di botto e fa: "Ma Natalia, io pensavo che eri tu che ti facevi i capelli, ma quindi è Guido, Guido si fa i capelli" e comincia a ridere e da lì poi i restanti giorni l'ha preso sempre in giro perché questa è una sua cosa che il phon in valigia c'è sempre, non manca mai.
2: Però se mi dai un minuto te ne racconto un'altra, ve ne racconto un'altra, che è quella accaduta in Colorado. Io sono arrivato in Colorado con un contratto insieme a Natalia, con un contratto lavorativo, ma non avevo i documenti giusti per poter lavorare in Colorado. Mi hanno arrestato, ho passato una notte in carcere in un centro di detenzione, il giorno dopo ci hanno rispedito di nuovo Londra, Perugia, perché non avevamo, almeno io, i documenti giusti per poter effettuare i concerti. Avevamo un concerto anche a San Francisco, un altro a Colorado Spring, auto e hotel prenotati a Las Vegas, Los Angeles, tutto cancellato in 10 secondi. Però poi dopo 3 mesi ci siamo ritornati con i documenti
1: In
2: giusti,
1: regola.
2: e questo ce lo ricordiamo finché
0: Eh sì,
2: vivremo.
0: direi di sì.
1: Altro ascolto, Guido, Natalia, cosa selezioniamo?
2: Ma andiamo ad ascoltare dell'americano Robert Cohen queste due varianti del virus. Questo è un brano scritto durante il Covid, che lui ha descritto in questo modo, quindi con due varianti che sono Omicron e Zeta.

0: dalla suite Variants di Robert S. Cohen, Omicron e Z, nella interpretazione di Natalia Benedetti e Guido Arbonelli, duo di clarinetti. Siamo in loro compagnia per presentare questa novità di Aventino Music, ovvero duetti domestici. Siamo quasi in chiusura. Natalia, Guido, cosa c'è all'orizzonte per voi? Naturalmente diamo anche i riferimenti internet, social, sempre che siate raggiunti, sì. Insomma.
1: Ultimamente abbiamo fatto 3 bei concerti nella provincia di Rieti, a Capri, poi qual è l'altro, Natalia, non ricordo?
2: Il Tempietto a Roma, Piazza Campitelli.
1: I concerti del Tempietto a Roma. Adesso partiamo per la Sardegna e ci coccoleremo con il bellissimo sole e mare sardo, facendo 2 concerti. Il 17 luglio saremo a Villa Simius per i concerti alla vecchia fortezza alle 21:30, quindi invito chi sarà in Sardegna a venirci ad ascoltare, e il 22 saremo ad Alghero per i concerti nel chiostro, quindi
0: San Francesco,
1: quindi no? Due.
2: Sì, il chiostro di San Francesco, bellissimo, sì. Tra l'altro.
1: Sì, e poi a te, Natalia, la successiva.
2: e poi voleremo a Shanghai, perché siamo stati invitati al Festival di clarinetto e sax a Shanghai e lavoreremo con questo team fantastico per una settimana, tra concerti, masterclass, presentazioni. Verrà presentato anche di nuovo questo disco, lì ci stanno aspettando con uno stand apposito per noi, quindi siamo felicissimi. E poi ci siamo ovviamente presi altri 5-6 giorni per gironzolare intorno a Shanghai. Quando ritorniamo abbiamo ancora qualche altro concerto, ma prima un altro giretto con la moto in Calabria, perché a noi piace visitare e rivisitare l'Italia, ci ispira molto, veramente il nostro paese è bellissimo. E quindi niente, si continua a studiare, si continua a pensare a progetti. I progetti che presentiamo in Sardegna, per esempio, è molto interessante, perché si intitola La musica è, e cominciamo con la musica che è preghiera, che è danza, ma è anche ironia, è anche nuovi linguaggi, è anche dal nostro CD. Quindi diciamo che accompagniamo per mano il pubblico, anche, ripeto, in non addetti ai lavori, dentro un viaggio pieno di stili musicali diversi, autori diversi, colori e sensazioni diverse. E devo dire che è un format che ci piace e che funziona molto, perché gente che comincia con... nell'ottocentenario della morte di San Francesco, noi cominciamo con Fratello Sole e Sorella Luna di Rizzo Ortolani, ma finiamo con alcuni brani contemporanei forti, passando attraverso tutti questi colori. E alla fine la gente apprezza tantissimo e dice: ma comunque questa musica contemporanea non è poi così strana, tra virgolette, no? E questa cosa ci fa solo grande piacere, perché, ripeto, la musica è un linguaggio, e se lo si presenta bene, se lo si descrive, se lo si presenta con naturalezza, tutti quanti capiscono e possono entrare in questo mondo che apparentemente può sembrare così lontano. Naturalmente siamo presenti sui social, Facebook, su Instagram, quindi controllate le pagine, anche su YouTube se volete ascoltare qualcosa, la pagina del maestro Arbonelli, Guido Arbonelli, e seguiteci, perché gli appuntamenti saranno tanti da qui alla fine dell'anno, quindi seguiteci.
1: Ma dopo tutti questi appuntamenti musicali, quelli passati e questi futuri, beh, ce ne andiamo veramente in moto in Calabria, e soprattutto incontreremo degli amici clarinettisti. È questa la bellissima novità di noi artisti che eseguiamo musica ancora di autori viventi. Incontriamo il clarinettista Daniele Ciriano, incontreremo l'altro clarinettista Domenico Umbro e Pasquale Lorenzo. Quindi ci faremo un bel viaggio, non soltanto musicale, ma anche di amicizia, con clarinettisti che seguono un po' questo filone della musica moderna.
0: Natalia, Guido, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
2: Beh, allora adesso questa è veramente bella perché vogliamo concludere con Hans Hirsch. Il titolo di questo brano, che è la traccia numero uno del nostro CD Duetti Domestici, è Pantalon e Colombina, un duello clamoroso. È un gioco su marito e moglie, ovviamente. Clamoroso è clarinetti e amoroso perché comunque siamo marito e moglie.

0: E con l'album Duetti Domestici, che vede ai clarinetti Natalia Benedetti e Guido Arbonelli, album pubblicato da Aventino Music, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Natalia Benedetti
2: e Guido Arbonelli,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Arrivederci, buona musica a tutti.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. I titoli: conflitto armato Stati Uniti, Iran e il Pakistan chiede la fine delle violenze. Fine vita in Francia, il presidente della Pontificia, Accademia per la Vita. La fraternità è al servizio della vita, non della morte. L'Europa perderà 50 milioni di abitanti in questo secolo, la stima mostra la crisi demografica del continente. Le 14, bentrovati da Andrea De Angelis in Medio Oriente. Dunque ancora stallo tra Stati Uniti e Iran sulla situazione nello stretto di Hormuz, ma il Pakistan, storico mediatore tra le parti, invita a porre fine alla violenza e riprendere i colloqui. Intanto Teheran denuncia 35 morti e 300 feriti dalla ripresa degli attacchi statunitensi. Roberta Barbi.
2: Ci sono anche due donne e un adolescente tra le vittime degli attacchi ripresi in questi giorni dagli Stati Uniti contro l'Iran. È di almeno 35 morti e 300 feriti il bilancio riportato dal Ministero della Salute locale, che riferisce anche dell'evacuazione d'emergenza di 211 piccoli pazienti sottoposti a chemioterapia nel centro di trattamento per il cancro infantile ad Avaz. Intanto proseguono anche le ritorsioni dell'Iran sui paesi del Golfo, colpiti oggi Giordania, Kuwait e Bahrain, che afferma di aver intercettato e distrutto un certo numero di attacchi aerei iraniani contro obiettivi civili del regno. Il comando generale della forza di difesa del Bahrain in una nota ha parlato di approccio ostile sistematico da parte di Teheran e di violazione del diritto internazionale umanitario. Sul fronte diplomatico, il Pakistan, mediatore del memorandum di Islamabad tra Stati Uniti e Iran, ha esortato entrambe le parti a interrompere le violenze e a tornare al dialogo. In particolare, sulla situazione di stallo a Hormuz, auspica una rapida normalizzazione, sottolineando l'importanza di garantire sicurezza e libertà alla navigazione marittima.
1: Il presidente americano Trump ha dunque fatto marcia indietro sull'ipotesi di imporre dazi alle navi in transito nello stretto di Hormuz, una proposta che aveva sollevato forti dubbi sulla sua legittimità. Ascoltiamo Angela Stefania Bergantino, ricercatrice dell'ISPI.
3: No, non è possibile. Si tratta di un'area che non è sotto la giurisdizione degli Stati Uniti. Era un tratto di mare di passaggio libero, cioè non erano previsti pedaggi per il transito come magari invece ci sono per il canale di Suez, per Panama, cioè dove ci sono state delle costruzioni, delle infrastrutture costruite per favorire e per rendere possibile il passaggio. Hormuz è uno stretto naturale. Prima di questa situazione non era mai stato chiuso al transito.
4: Nei tratti marini molto stretti che coinvolgono coste di paesi diversi, a chi spetta la giurisdizione?
3: Sicuramente i stati costieri esercitano la sovranità sullo stretto, però non possono interrompere la navigazione. Ci sono organizzazioni internazionali, c'è l'IMO, l'Organizzazione Marittima Internazionale, che definisce gli standard globali di sicurezza e di regolamentazione. Chiaramente in contesti di guerra la situazione cambia, perché ci sono anche altri aspetti che devono essere considerati.
1: Almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora non domato in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Nomina del nuovo premier in Ucraina dopo il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. La carica è stata assunta da Seri Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale. Firmata la dichiarazione sull'intelligenza artificiale e le armi nucleari verso una pace disarmata e disarmante questa mattina in Campidoglio a Roma, al termine della tre giorni che si è tenuta al Borgo Laudato SII a Castel Gandolfo dal titolo Assemblea Mondiale dei Premi Nobel sull'intelligenza artificiale e la guerra nucleare. Rammarico è stato espresso alla Chiesa francese dopo l'approvazione definitiva ieri da parte dell'Assemblea nazionale della legge sul diritto al suicidio assistito. Jean-Charles Puzzoulou ha intervistato padre Andrea Ciucci, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita.
5: La Santa Sede, che lavora a servizio dell'intera Chiesa di Dio, non fa nient'altro che annunciare il Regno di Dio, è il nostro lavoro. E il Regno di Dio è Gesù che guarisce e risuscita, che fa vedere i ciechi, che fa udire i sordi. È Gesù che muore perché tutti abbiano la vita. Continuiamo a ridire quello che hanno detto i vescovi francesi quando hanno scritto che i fratelli non danno la morte ai fratelli. La fraternità è a favore della vita e non della morte.
6: Come può reagire la Santa Sede? Come percepisce questo termine, aiutare a morire?
5: È la cosa più difficile dell'esistenza, morire. Però la direi meglio. Io credo che tutti devono essere aiutati a vivere al tempo della morte. Ecco, questa precisazione credo forse può orientare il senso. Noi dobbiamo aiutare ogni donna, ogni uomo a vivere anche nel momento della morte, a essere donna e uomo anche nel momento della morte.
1: In Terra Santa torna al centro del dibattito l'Arnuna, l'imposta israeliana sugli immobili che il Comune di Gerusalemme intende applicare anche ad alcune proprietà ecclesiastiche finora esenti. Una misura che secondo le chiese rischia di compromettere servizi religiosi, sociali e assistenziali rivolti all'intera popolazione. Edoardo Valentino.
4: Una decisione che contrasta con accordi storici riconosciuti da oltre un secolo e mai formalmente abrogati. Così commenta il progetto di tassazione che minaccia di colpire gli immobili ecclesiastici William Shomali, vescovo ausiliare del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Una questione però che non riguarda soltanto la Chiesa Latina, ma tutte le istituzioni religiose presenti nella Città Santa. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas, che in una lettera rivolta al Papa e ad altri leader internazionali ha espresso le proprie perplessità sulla tassa. I leader religiosi auspicano un compromesso che distingua gli immobili destinati ad attività commerciali da quelli utilizzati per finalità religiose, educative e assistenziali. Per gli immobili destinati ad attività commerciali, le chiese si dichiarano disponibili al pagamento dell'imposta a patto che la tassa non venga applicata retroattivamente. Chiedono invece di mantenere le esenzioni per scuole, ospedali, luoghi di socialità e di culto, per non compromettere servizi che sono rivolti non soltanto ai cristiani ma all'intera popolazione.
1: L'Europa perderà l'oltre l'11% dell'attuale numero di abitanti entro questo secolo, passando da 450 a 400 milioni di cittadini. È quanto stima il rapporto sulla demografia nei paesi UE pubblicato dalla Commissione europea. Per un'analisi Marco Guerra ha intervistato Alessandro Rosina, ordinario di demografia alla Cattolica di Milano.
7: La questione che sta alla base degli squilibri sempre più accentuati che riguardano anche l'Europa è la bassa natalità. Il numero medio di figli per coppia è ben sotto il livello medio di 2 che garantirebbe un equilibrio tra generazioni. Per l'Europa è poco sotto attualmente 1,3, è un valore che dà una prospettiva di forte riduzione della popolazione in età lavorativa a fronte di una longevità invece che fa aumentare sempre di più la popolazione anziana.
8: La ricerca indica che il calo demografico non è omogeneo sul territorio. A patirlo di più sono le aree rurali e le regioni del sud e dell'est Europa.
7: Sì, c'è comunque un altro fattore ed è l'attrattività dei territori, ovvero quali sono i territori che attraggono maggiormente emigrazione dall'estero, ma quali sono anche i territori che attraggono maggiormente anche rispetto agli spostamenti interni tra i vari paesi europei e all'interno degli stessi paesi europei. E qui c'è appunto la questione dei giovani che tendono a spostarsi dove le opportunità di formazione, di lavoro, di qualità della vita e della presenza dei servizi è maggiore.
1: In Italia l'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro, 2 astenuti. Il voto è stato segreto. Il provvedimento passa al Senato. Restiamo in Italia perché stamane all'alba è crollato parte del Palazzo di Giustizia a Bolzano. Distrutti gli uffici del capo della procura e della presidente del tribunale. Il procuratore ha detto se in orario di lavoro ci sarebbero stati almeno 20 morti. L'ipotesi, i lavori di ristrutturazione iniziati da poco per comprendere questo crollo. E chiudiamo con la pagina della cultura dedicata oggi in particolare alla letteratura per incoraggiare la divulgazione della sua opera più nota, La ricerca del tempo perduto. Proust decise di scriverne una recensione a firma di un suo amico. Il collega Gabriele Nicolò ci illustra le conseguenze di tale gesto.
9: Pensando che nessuno avrebbe potuto comporre un articolo promozionale riguardo al suo romanzo meglio di lui, lo scrittore francese, che da quell'opera si attendeva riconoscimenti immediati e fama in peritura, si mise a tavolino e lo redasse personalmente. Poi chiese a un giovane letterato suo amico di firmarlo e di portarlo al direttore della rivista, destinataria del testo. L'amico seguì fedelmente le istruzioni impartitegli, ma dopo alcuni giorni il direttore lo mandò a chiamare. Il suo articolo devo rifiutarlo, gli disse con un tono tra il risentito e l'accorato. Proust, infatti, non mi perdonerebbe mai se pubblicassi una recensione fredda e talora malevola del suo lavoro. Tendendo come di consueto alla perfezione assoluta, Proust, inconsapevolmente, aveva finito, ironia della sorte, per criticare Proust.
1: Tutto da Alberto Giovannetti, regia, Roberta Varvi, redazione, Andrea De Angelis in studio. Grazie per l'attenzione. Le nostre notizie tornano puntuali alle 15:00.

and any name

15, Andrea De Angelis in studio in Medio Oriente, ancora stallo tra Stati Uniti e Iran sulla situazione dello stretto di Hormuz. Il Pakistan, storico mediatore tra le parti, invita a porre fine alla violenza e a riprendere i colloqui. Almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Nomina del nuovo premier in Ucraina dopo il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. La carica è stata assunta da Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale. Infine in Italia, l'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo di Ponte Morandi avvenuto nell'agosto 2018, una pena di un terzo inferiore rispetto a quanto richiesto dalla procura. È tutto, noi ci risentiamo alle 16:00.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

0: Bentornati cari radioascoltatori, eccoci nuovamente insieme al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Sora Emanuela ed è una gioia essere con voi anche oggi. Abbiamo oggi il piacere di ospitare Don Alessandro Maier, sacerdote e autore del libro Il Vangelo Sussurrato dagli Ultimi, pubblicato dalle Edizioni Paoline. Un titolo che incuriosisce e invita subito a riflettere: ma chi sono gli ultimi e quale Vangelo ci sussurrano? Benvenuto, Don Alessandro.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Don Alessandro, partiamo proprio dal titolo. Il Vangelo sussurrato dagli ultimi è un'immagine molto evocativa. Come nasce e che cosa vuole suggerire?
1: Beh, nasce da tanti anni di vita sacerdotale, di esperienza nel ministero e io, grazie a Dio, ho avuto il privilegio di essere a contatto, per ragioni di ministero, con tante persone un po' ai margini della società, un po' perché questo è tipico di ogni sacerdote, credo, un po' poi perché ho vissuto alcuni anni come missionario fidedonum in Albania, nel tempo in cui lì c'era la ricostruzione subito dopo la caduta del regime comunista, e poi per tanti anni, quasi 15 anni di esperienza in Caritas, sia diocesana che regionale. E ho conosciuto tantissime persone che hanno praticamente cambiato la mia vita, cioè con la loro esperienza ai margini, possiamo dire poveri in generale, però persone che hanno sperimentato tantissimi tipi di povertà, di difficoltà, e questo mi ha cambiato la vita perché mi ha fatto conoscere il Vangelo in una maniera in cui non l'avevo fatto prima. E allora ho ritenuto necessario mettere per iscritto alcune di queste storie perché rimanessero nella memoria.
0: Chi sono per lei gli ultimi di oggi? Sono gli stessi di cui parla il Vangelo oppure oggi assumono volti differenti?
1: Beh, leggendo le storie che ho cercato di narrare nel libro, si può comprendere che gli ultimi siamo un po' tutti. Non è, spesso facciamo un po' così, abbiamo la tentazione, ecco, di incasellare i poveri in alcune categorie precostituite. Invece credo che la povertà ci appartenga come creature, nel senso che abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci aiuti, che ci risollevi e ci dia la capacità di uscire fuori dai nostri limiti che sono connaturali. E quindi gli ultimi sono sempre gli stessi, ma siamo in qualche modo anche tutti ultimi.
0: Nel libro vediamo che emerge un'attenzione particolare all'ascolto. Quanto è importante oggi nella nostra società imparare ad ascoltare le persone che normalmente non hanno voce?
1: È fondamentale e credo che sia la sfida della Chiesa di oggi, veramente della Chiesa di sempre, perché è lo stile di Gesù, quello dell'ascolto, nel senso di entrare, di farsi carico attraverso diciamo, un atteggiamento che è tipico di chi vuole bene, di chi ama, di chi ha posto l'altro nel centro della propria vita e non se stesso. E questo è fondamentale perché altrimenti resterebbe soltanto uno slogan, quella famosa frase che Papa Francesco, diciamo, ha un po' messo alla ribalta e poi anche Papa Leone ha ripreso, che i poveri sono i nostri evangelizzatori. All'inizio volevo intitolare il libro Poveri evangelizzatori, perché quello che cerco di raccontare è proprio l'esperienza di essere evangelizzato dalle persone che di per sé nella società vengono considerate degli scarti. E invece è proprio vero che quando ci si pone in una dimensione di ascolto reciproco, è lì avviene la magia della trasmissione della fede.
0: E Gesù poi, tra l'altro, ha sempre scelto di stare accanto ai poveri, agli esclusi, alle persone scartate. Che cosa significa oggi concretamente seguire questo stile evangelico?
1: Beh, io credo che Gesù non solo sia stato vicino ai poveri, ma lui stesso si è fatto povero. Cioè lui stesso ha trasmesso il Vangelo nella sua situazione di povertà, che non vuol dire soltanto povertà dal punto di vista sociale, cioè, insomma, come sappiamo che lui ha vissuto come una persona, diciamo, del ceto medio-basso della Palestina di quel tempo, ma non è solo questo. Lui ha assunto su di sé la nostra povertà come creature, accettando le conseguenze della nostra creaturalità, la sofferenza, la morte. E questo che lo rende vicino ai poveri, e ai poveri nel senso a tutti gli uomini. E allora non è tanto uno stile così di vicinanza dal punto di vista così soltanto empatico, sociale, ma quello di Gesù è stato una salvezza dal basso, cioè nel condividere la nostra situazione. E questo è lo stile della Chiesa del futuro, ma credo che sia lo stile della Chiesa di sempre, però è un po' una questione vecchia e nuova che si ripropone anche oggi a chi, soprattutto a chi è deputato all'attività pastorale e al servizio dell'evangelizzazione in senso stretto.
0: Don Alessandro, nel libro c'è un messaggio che lei considera il cuore dell'opera, e se dovesse riassumerlo in poche parole, quale sarebbe?
1: È che i poveri sono i nostri evangelizzatori. È questo, e che non è solo uno slogan, ma è quello che io ho sperimentato in tutti questi anni di ministero, ed è quello che credo l'argomento sul quale la Chiesa necessariamente deve oggi interrogarsi.
0: E quale personaggio evangelico sente più vicino al percorso raccontato nel libro?
1: Beh, nel libro si parla molto di Gesù. E poi alla fine c'è l'evocazione di un episodio del Vangelo, che è quello della guarigione dei 10 lebbrosi. Lì mi ha colpito perché una volta ne parlavo con un bambino del catechismo, e anche lì si capisce come certe volte appunto siano i poveri gli ultimi, anche un bambino può essere considerato ultimo in qualche modo, che mi ha fulminato, mi ha evangelizzato, perché mentre ne parlavo con loro, lui mi faceva notare che tutti e 10 erano guariti, ma uno solo, a uno solo Gesù dice: la tua fede ti ha salvato, è quello che ritorna a ringraziare. E allora questo bambino mi faceva notare, dice: ma Don Alessandro, dice, ma poi anche se sono stati guariti, poi alla fine sono morti lo stesso. E io ho detto: beh sì, certamente saranno morti, insomma, no? In qualche modo, prima o poi. Dice: allora, ho detto io, perché secondo te allora Gesù ha detto solo a quello: la tua fede ti ha salvato? E il bambino mi ha fulminato, ha detto: ma secondo me perché, dice, quell'uomo ormai aveva capito che di Gesù si poteva fidare per sempre, non solo per essere guarito dalla lebbra, ma per sempre. E allora questa l'ho riportata nel libro, questa espressione, perché è così. Cioè, noi pensiamo certe volte che la povertà sia come un problema da risolvere, no? Da risolvere dal punto di vista sociale. Gesù sì, è stato vicino ai poveri, ha dato dei segni, no? Importantissimi, come per esempio la guarigione degli ammalati, è un segno molto importante. Però non è detto che la guarigione coincida con la salvezza. La salvezza è quando si riconosce la potenza di Gesù al di là delle necessità contingenti, no? E allora credo che forse, ecco, il personaggio evangelico che più possa corrispondere un po' ai racconti del libro è proprio quel lebbroso che è stato guarito ma che si è anche salvato.
0: I bambini hanno sempre intuizioni a volte spiazzanti, no? E nel tempo in cui viviamo, che è un tempo segnato da guerre, divisioni, da solitudine, che cosa può dire il suo libro a chi magari si sente scoraggiato o ha perso la speranza?
1: Beh, no, spero che possa dire tanto, perché io ho cercato di non raccontare delle teorie o ma di raccontare delle storie vere. Sono delle storie concrete che parlano di persone ai margini della società, e che forse da un punto di vista del pensare comune potrebbero essere considerate delle persone perdenti. Eppure per me sono stati degli evangelizzatori. Cioè, se non avessi avuto queste persone e tante altre, non so cosa sarebbe stato della mia vita o della mia fede. E allora questo ci fa capire che il Signore alcune volte si serve della nostra situazione di scoraggiamento, di sconfitta, per farci capire che cosa vale davvero. Certo, in una società come quella di oggi è un messaggio controcorrente, ma il Vangelo credo che sia controcorrente, necessariamente così.
0: E che cosa lei vorrebbe che il lettore portasse con sé una volta chiusa l'ultima pagina di questo libro?
1: La voce dei poveri, degli ultimi, proprio l'intento con cui io ho messo per iscritto queste pagine è stato proprio quello di dare voce a chi normalmente non ha voce, però è necessario per la Chiesa anche all'interno dell'attuale processo sinodale, no? Quanto stiamo ascoltando la voce dei poveri, degli ultimi, meglio dire forse, ma anche sì, dei poveri, è uguale, insomma, ma questo è importante, cioè, mi piacerebbe che chi dovesse leggere il libro facesse l'esperienza di quanto è bello e di quanto è ricco poter ascoltare la voce di chi è ai margini della società. È una voce preziosa.
0: Don Alessandro, e per concludere solo un'ultima domanda, se lei dovesse lasciare oggi ai nostri ascoltatori in questo momento una frase, un'immagine, un pensiero che riassuma tutto il libro, quale frase, quale pensiero le sceglierebbe?
1: È difficile, è veramente difficile trovare una frase, però credo che il titolo del libro la dica lunga, che il Vangelo sussurrato dagli ultimi è un po' come quella voce sottile, leggera che il profeta Elia sentiva, quella brezza leggera che gli faceva capire la presenza di Dio, che non si rivela normalmente con segni grandi, ma con voci piccole. E allora il Vangelo è sussurrato dagli ultimi, perché anche Gesù era un ultimo.
0: Io la ringrazio Don Alessandro per essere stato con noi, per aver condiviso questa riflessione sul Vangelo che si lascia scoprire attraverso gli ultimi e attraverso coloro che troppo spesso rischiano di rimanere invisibili. Grazie ancora, Don Alessandro.
1: Grazie a voi.

0: Continuiamo il nostro viaggio, il nostro programma pomeridiano, e parliamo oggi di itinerari religiosi che possono accompagnare questo tempo di vacanze, questo periodo estivo. L'estate infatti è anche un'occasione per rallentare, riscoprire luoghi ricchi di storia, arte e spiritualità, e qui Roma è pienissima proprio di arte, spiritualità, cultura. E vivere il viaggio come un'esperienza interiore oltre che culturale è davvero molto importante, ed oggi vogliamo portarvi nel cuore di Roma, nel cuore della città eterna, sulle tracce di una delle figure più affascinanti del Vangelo, Santa Maria Maddalena. Proprio tra qualche giorno, il 22 luglio, celebriamo la memoria liturgica, e insieme a Sara Alessandrini, che già conosciamo, già è stata ospite varie volte del nostro programma, vogliamo fare questo viaggio insieme. Proprio Sara ci guiderà in un percorso tra le chiese, le reliquie, le tradizioni legate alla santa, proprio nei giorni in cui, come dicevo prima, ci apprestiamo a celebrare la sua festa. Benvenuta Sara.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Sara, il 22 luglio la Chiesa, dicevo prima, celebra la festa di Santa Maria Maddalena, una delle figure femminili più affascinanti del Vangelo. Tu hai ideato, un itinerario che permette di riscoprirne la presenza nel cuore di Roma. Ma prima di entrare nelle singole tappe, ti chiedo davvero, chi è Maria Maddalena e perché continua, secondo te, a parlare così profondamente al cuore dei credenti oggi?
1: Allora, la figura di Santa Maria Maddalena, come hai già ricordato tu, è una delle figure sicuramente più affascinanti della nostra, diciamo, del nostro bagaglio culturale e religioso. Io mi sento molto vicino a questa figura di santa, proprio perché ci dà questa immagine della conversione, cioè la conversione sempre possibile. E dal buio, diciamo, della peccatrice alla luce della donna di Pasqua, no? È questo un po' il cammino interiore a cui la sua figura mi fa pensare, che poi ognuno di noi può fare. Quindi è una figura che, ecco, sento molto vicino alla mia vita, perché anche io ho avuto una grande conversione e mi sono avvicinata poi da adolescente e poi, insomma, durante tutta la mia gioventù alla fede. E proprio per un po' celebrare questi giorni dove ricordiamo Santa Maria Maddalena, ho pensato di fare un piccolo itinerario a Roma, ripercorrendo poi un po' le tracce della santa, nel senso che noi a Roma abbiamo tante testimonianze di santità, ma anche tante reliquie molto importanti, e quindi, ecco, pensavo di organizzare un po' questo itinerario partendo proprio dalla chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio, che è la chiesa che ricorda la memoria della santa, retta dai chierici regolari ministri degli infermi, che sono i camilliani, e appunto qui ci sarà una celebrazione il 22 luglio alle ore 19, presieduta proprio dal vice di Roma, il Monsignor Renato Tarantelli. E questa, secondo me, è una delle chiese più belle per ricordare un po' la memoria della santa, anche perché è stata restaurata da poco, e la chiesa custodisce proprio 17 immagini della Maddalena, tra stucchi, affreschi e statue, che ripropongono quella che era la catechesi più bella sulla figura di questa santa, che secondo me è la catechesi di San Gregorio Magno, che ha sempre messo, ecco, un po' in risalto tre dimensioni di questa santa, come la peccatrice perdonata, la mirofora che va al sepolcro con gli oli, e poi la donna di Pasqua come effettivamente prima testimone del risorto. Quindi diciamo che secondo me questa prima tappa dell'itinerario è un po' un unicum, perché all'interno della chiesa si può ripercorrere, appunto, quasi una catechesi per immagine sulla figura di Santa Maria Maddalena.
0: E invece la seconda tappa del tuo itinerario quale sarà?
1: La seconda tappa, diciamo, ci spostiamo nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini. Siamo all'inizio di Via Giulia, e la chiesa fu edificata da Papa Leone X Medici a favore, appunto, della comunità fiorentina, e all'interno della chiesa è custodito un frammento osseo del piede della Maddalena. Si dice che potrebbe essere un frammento osseo del piede sinistro, perché fu proprio lei la prima ad entrare nel sepolcro. E la reliquia è custodita in un bellissimo reliquiario di Benvenuto Cellini, ma dovete sapere che è anche legata a un fatto tragico che avvenne a Roma nel 1450 durante l'anno santo, perché prima a Roma durante l'anno santo i pellegrini arrivavano in quantità enormi e praticamente dovete sapere che passavano per Ponte Sant'Angelo per arrivare poi alla Basilica di San Pietro. E avvenne nel 1450 un fatto tragico, nel senso che purtroppo una spalletta del ponte Sant'Angelo cedette e 147 pellegrini annegarono. Quindi Papa Nicolò V fece costruire poi due piccole cappelle espiatorie ai lati dell'ingresso di Ponte Sant'Angelo, una dedicata alla Maddalena e una ai Santi Innocenti, proprio per ricordare questa tragedia. E inizialmente la reliquia della Maddalena fu custodita in questa piccola cappella e solo successivamente, poi nel 2012, tramite una solenne traslazione, fu poi portata nella cappella, nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini.
0: E le reliquie possono sembrare qualcosa di lontano dalla sensibilità moderna, ma secondo te perché continuano ancora ad avere un valore così importante nella tradizione cristiana e popolare?
1: Beh, ecco, secondo me le reliquie ci parlano perché sono una testimonianza effettiva della fede dei santi e dei martiri poi su cui è costruita Roma. Quindi io, diciamo, personalmente per me sono un modo anche per ricordarmi, riportare un po' alla mia mente, in questo caso Santa Maria Maddalena, il suo percorso, la sua conversione, e quindi sono comunque degli oggetti, degli oggetti sacri che ci ricordano appunto la santità come testimonianza verace di fede.
0: E ultima tappa del tuo itinerario, dove ci porti, San?
1: Allora, l'ultima tappa è la Basilica di San Giovanni in Laterano, che poi è, diciamo, la chiesa madre di tutte le chiese dell'Urbe, perché è proprio la cattedrale di Roma. Noi a volte la confondiamo, pensiamo che è San Pietro, invece la cattedrale di Roma è la Basilica di San Giovanni in Laterano. E qui, diciamo, la tradizione custodisce il cilicio della Maddalena in un piccolo reliquiario custodito all'interno del Museo del Tesoro Lateranense. E appunto questo cilicio adesso può sembrare un oggetto così lontano da noi, ma ai tempi, diciamo, del mondo romano era molto diffuso, era utilizzato anche dai soldati sotto l'armatura e sappiamo che era indossato come segno di lutto di penitenza, insomma era una pratica biblica attestata anche nell'Antico Testamento.
0: E perché tu hai scelto di concludere proprio a Laterano questo itinerario?
1: Diciamo che per me la Basilica di San Giovanni in Laterano è un po' la conclusione perfetta per questo itinerario, non solo perché custodisce la reliquia, insomma, della Maddalena, del cilicio della Maddalena, ma anche perché è una delle basiliche più importanti, se non la più importante di Roma, che tra l'altro custodisce tantissime altre reliquie importanti, tra cui la tavola dell'ultima cena di Gesù. Magari molti non lo sanno, non è esposta, non si vede, insomma, appena si entra in basilica, ma andando verso l'altare si vede, cioè in alto sulla sinistra c'è questo bellissimo quadro con l'ultima cena e dietro si trova appunto questa tavola, e io quando vado percorro proprio un itinerario anche all'interno della basilica, passo all'interno a fare una preghiera e poi mi dirigo verso il Museo del Tesoro Lateranense, verso appunto per concludere l'itinerario dove c'è questa reliquia della Maddalena.
0: Se dovessi riassumere in una frase il messaggio che Maria Maddalena lascia ai pellegrini di oggi, quale sarebbe?
1: Ma allora, io direi senza dubbio un itinerario di conversione, e che la conversione è sempre possibile. Non dobbiamo mai perdere la speranza.
0: E un consiglio per chi ascolta e volesse mettersi in cammino su questi tre luoghi prima della fine dell'estate, anche se non proprio in questo periodo della festa?
1: Allora, sicuramente è un itinerario che si può percorrere in un solo giorno, quindi il mio consiglio è se riuscite fatelo a piedi, sono 3 luoghi che si possono collegare comodamente camminando nel centro di Roma, non a caso anche i pellegrini un tempo arrivavano a piedi, quindi è un itinerario molto fattibile e direi proprio di partire dalla chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio per poi andare a visitare San Giovanni dei Fiorentini, fermarsi proprio davanti a quel piede che è poi un po' dove si fermavano tutti i pellegrini che arrivavano a Roma durante il Giubileo per poi raggiungere appunto la Basilica di San Giovanni il Laterano.
0: Sara, che cosa ti aspetti che ciascuno porti a casa dopo aver percorso questo itinerario? Più una scoperta storica, un'esperienza artistica o addirittura qualcosa di più profondo?
1: Ma dipende un po' dalla predisposizione dell'animo di ognuno. Diciamo per me questo itinerario è uno scendere nel profondo, ovviamente, quindi oltre a vedere le bellezze di Roma, a visitare delle chiese magnifiche dove veramente abbiamo delle testimonianze meravigliose di fede, anche un itinerario dell'anima, quindi dedicare anche, ecco, potrebbe anche essere un piccolo itinerario penitenziale, perché come facevano i pellegrini un tempo, potremmo anche noi recuperare questa pratica dell'itinerario penitenziale che ormai si è un po' perso, perché magari quando visitiamo le chiese di Roma pensiamo più che stiamo facendo una visita culturale. Invece è bello per me dedicare questo itinerario a qualcosa di importante, abbiamo una grazia da chiedere, una richiesta, vogliamo, non so, chiedere la guarigione di qualcuno importante per noi.

0: questo essere chiamato per nome è una cosa che mi ha sempre colpito, perché mi fa pensare quanto noi siamo unici per Dio. Ognuno di noi è importante, il Signore ci chiama per nome. Quindi questa cosa, diciamo, di lei, della sua figura, mi ha sempre fatto riflettere, ecco.
1: Ed è proprio così, no? Il Signore ci chiama per nome e ci ama singolarmente, ognuno di un modo irripetibile proprio. Grazie Sara per essere stata con noi, grazie sempre per le ricchezze che ci proponi.
0: È
1: sempre un piacere averti qui.
0: Grazie, grazie mille, a presto.
1: A presto. E ancora grazie a Sara Alessandrini per averci illustrato questo bellissimo itinerario spirituale dedicato a Santa Maria Maddalena qui nella città eterna. E adesso il nostro viaggio continua, ma questa volta in musica. Voglio proprio proporvi in questo pomeriggio una serie di canzoni che ci porteranno fra strade, partenze, incontri e nuovi orizzonti. Allora mettetevi comodi, ascoltate e lasciatevi trasportare dalle note. E preparatevi a partire con questa playlist dedicata al tema del viaggio. Vi auguro buon ascolto e noi ci vediamo la prossima settimana. Continuate ad ascoltare i nostri programmi, continuate a seguire Radio Vaticana. Buon pomeriggio!

fai buon viaggio e torna solo se hai un pretesto. Gira il mondo, non importa in quanto tempo. Fai buon viaggio e non temere, sarò onesto. Sarò il vento che ti scrolla l'ansia di dosso.

attraversare il mondo intero senza rotta, destinazione. Cielo color rosa che pian piano sta sfumando nel blu. Mi fermo a contemplare.

senza vestiti e preoccupazioni. Attraversare continenti interi al ritmo lento delle stagioni. Estate, autunno, inverno danzano felici tra sé. La primavera sta a guardare, si volta indietro.

0: Alle ore 16 l'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, a ribadirlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri. Per quanto riguarda il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, la posizione di Teheran è stata chiara fin dall'inizio. L'Iran continua ad attenersi al principio di impegno in cambio di impegno, ha chiarito. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto unità all'interno dei vertici dell'esercito di Kiev mentre affrontava le critiche per aver rimosso il popolare ministro della difesa che si era scontrato con il comandante in capo dell'esercito. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018 che ha provocato 43 morti. La Camera dei Deputati ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro. Il testo passa ora al Senato e tutta l'informazione torna alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno. According to the Houthi run, the Babkia Poyanese,
3: Pantheon, in semblance to
4: the
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: Bentornati all'ascolto del Mondo alla Radio. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo di migranti, perché negli ultimi 10 anni il Mediterraneo ha registrato oltre 30.000 tra morti e dispersi, con un'ulteriore stima che sfiora le 33.000 vittime, includendo i dati del 2025. Poi, in questa parte del Mondo alla Radio, parleremo anche di cultura, perché continua, infatti, ad essere un traino economico per tante parti d'Italia, e ancora l'apporto che il volontariato sta dando soprattutto nelle aree più deboli del paese di fronte a un welfare che continua ad avere notevoli difficoltà. Allora, ecco là, Daniele Giorgi, in regia invece sono Alessandro Guarasci. Una notizia arrivata poco fa, perché sono stati 42.960 i cittadini extracomunitari e richiedenti asilo per la prima volta in UE ad aprile. Il dato rappresenta una diminuzione dell'11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Fra gli stati europei, l'Italia, la Francia, la Spagna e la Germania hanno ricevuto il maggior numero di richiedenti asilo per la prima volta. Poi, sapete, si parla molto di remigrazione. Su questo è intervenuto anche il presidente di Migrantes, Monsignor Lorefice, che dice: chi sventola il vessillo della remigrazione ferisce a morte la fraternità evangelica e umana e sfrutta l'insicurezza, la frustrazione e il risentimento della gente per individuare un capro espiatorio su cui scaricare il negativo della vita sociale e politica. Come sapete, ci sono delle ONG che cercano di salvare i migranti nel Mediterraneo. Una di queste è Rescue People Saving People, che però si è dovuta fermare in questo periodo perché a inizio anno il ciclone Harry ha colpito la Sicilia e il sud Italia e ha distrutto la nave, appunto, di Rescue People Saving People, costringendo, appunto, questa organizzazione umanitaria a interrompere le proprie missioni di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, che hanno portato in salvo quasi 500 persone. A questo punto Rescue ha lanciato Insieme Torniamo in Mare, campagna con cui, appunto, vuole acquistare una nuova imbarcazione. Allora, noi abbiamo in linea Luciano Scalettari, presidente di Rescue People Saving People. Salve, Scalettari.
7: Salve, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
6: Allora, un'impresa non facile, considerato anche, diciamo, gli ostacoli che in questo momento tutte le organizzazioni umanitarie hanno nel salvare persone, anche e soprattutto nel Mediterraneo centrale.
7: Ma ci sembrava impossibile la prima volta, quando nel 2021 acquistammo l'altra imbarcazione, e questa volta è difficile, certamente, nel senso che è sempre un'impresa che deve, come dire, mettere insieme migliaia di donatori, di piccoli donatori, centinaia di donatori più, diciamo, significativi. Però noi siamo convinti che la maggioranza degli italiani è assolutamente favorevole al fatto che le persone non si lasciano affogare in mare, che se ne dica. E quindi, come è successo l'altra volta, siamo convinti che troveremo anche questa volta tantissime persone che ci daranno un sostegno per riuscire a prendere questa nave, che peraltro sarà più piccola della precedente. È cambiato il modo di attraversare il Mediterraneo ed è cambiato anche il modo di fare i soccorsi, per cui non cerchiamo più una nave da 40 metri, ma una imbarcazione più piccola, che sia intorno ai 24 metri, che sia veloce, veloce, rapida, efficace, che faccia missioni mirate dove si sa che c'è una imbarcazione in difficoltà che rischia che è alla deriva o che rischia di affondare.
6: Ecco, lei ha detto che è cambiato il modo di salvare in mare. Perché? Perché adesso è più difficile per le ONG operare?
7: Ma il Mediterraneo non da oggi, diciamo negli ultimi anni, è diventato sempre più un far west, perché abbiamo le motovedette libiche che sparano, della cosiddetta guardia costiera libica, che sparano addosso alle imbarcazioni di soccorso, ci sono le gare a chi arriva prima sulla barca dei migranti, chi per riportarli indietro, a proposito di qui non è immigrazione, è respingimento, però è sempre un atto illegale, perché le persone vengono riportate in un luogo dove sono state incarcerate, torturate, seviziate, quindi questo è il destino di chi viene riportato indietro, e chi invece cerca di portarli in salvo, quindi di intervenire su situazioni di imbarcazioni alla deriva che non sono più le grandi barche di qualche anno fa, dove si vedevano 300, 400, 500 persone su queste barche strabordanti, no? di individui. Adesso sono di solito imbarcazioni più piccole, magari di 10, 20, 50 migranti, sono sempre strapiene, perché anche quella piccola comunque viene riempita all'inverosimile, però diciamo che sono numeri molto più contenuti, e quindi anche l'imbarcazione che li soccorre è più importante che sia veloce piuttosto che sia molto grande. Ecco, quindi è importante avere un'imbarcazione che riesce in un paio d'ore dalla zona di Lampedusa ad arrivare nei luoghi dove ci può essere appunto la situazione critica di rischio di affondamento, e si ritorna rapidamente verso l'Italia, perché Malta non accetta mai di poter portare da loro le persone soccorse, quindi lo Stato che poi accoglie, diciamo, e dà il porto sicuro è sempre l'Italia.
6: Senta, io inizio ho citato alcuni dati, e sono stati 42.960 cittadini extracomunitari a richiedere asilo per la prima volta nell'Unione Europea ad aprile. Il dato è, in sostanza rappresenta una diminuzione dell'11% rispetto a quanto avveniva lo scorso anno. Questo secondo lei che cosa sta a significare? Che chi arriva in Libia poi viene più facilmente respinto verso appunto le regioni del Sahel o il Corno d'Africa? Che cosa secondo lei?
7: No, significa che restano bloccati in Libia, nel senso che c'è un numero esiguo di persone che ritorna indietro, diciamo, ma sostanzialmente quello che noi intendendo soprattutto il governo celebra come successo per la riduzione degli arrivi, significa aumento delle persone che vengono trattenute in Libia, in Tunisia, e che vengono sottoposte a tutto quello che sappiamo. Quindi leggendo questa notizia mi si stringeva il cuore, perché vuol dire che ci sono molte più persone che non riescono a partire e uscire da quell'inferno che è sempre la Libia, e questo ci dovrebbe preoccupare, non dovrebbe farci essere contenti.
6: Ecco, bisognerebbe fare diciamo maggiormente luce su quanto avviene in Libia e forse anche in Tunisia. Di questi due paesi si continua a parlare molto troppo poco. Tra l'altro anche il controllo che possono fare l'ONU è molto limitato in quelle zone, è così?
7: Sì, è molto limitato, e praticamente dove è permesso di farlo, quindi significa che tante situazioni non si raggiungono, e poi ci sono tutte queste situazioni che sono al di fuori del controllo dello stesso governo libico, nel caso della Libia, per cui tantissimi migranti sono alla mercé di trafficanti, di sfruttatori o di sviziatori per ragioni di estorsione, perché questo poi fanno, ma al di fuori dai circuiti ufficiali e anche quindi controllabili, nel senso che sono al di fuori di ogni controllo in definitiva, quindi sono persone veramente carne da macello, nel senso che non si sa nemmeno cosa ne è di loro molto spesso.
6: Senta, per chiudere, come si fa ad aderire alla vostra iniziativa, acquistare una nuova imbarcazione, dunque riportare nel Mediterraneo un presidio civile di ricerca, soccorso e testimonianza, così voi dite?
7: Sì, noi abbiamo ideato due iniziative, poi se ne seguirà una terza a breve, ma le due iniziative immediate sono quella che rivolgiamo a tutti attraverso i social, è una sorta di catena positiva, quindi chiediamo di fare una donazione, di costruire una barchetta di carta e di invitare altre tre persone a questa sfida, a questa challenge, diciamo così, in modo che si contamini e si viralizzi questa iniziativa di donazione. E lo slogan è 1000 1000 barchette per una nave, quindi contiamo che siano 1000, magari anche 10.000, speriamo, e che tutti insieme, chi donando tanto, chi donando poco, questo è, insomma, ognuno fa quello che può fare, ma tutti insieme tutto ciò ci consentirà di prendere questa nuova imbarcazione. L'altra iniziativa sarà rivolta in particolare ad alcune persone che ci hanno sostenuto in questi anni, che inviteremo e a cui noi doneremo un pezzo della Rescue People, della nave che adesso andrà, adesso è rottamata perché è stata danneggiata, e metteremo anche all'asta, questo invece è rivolto a tutti, una serie di, sempre di pezzi di quella nave, dal timone ai salvagente, cioè, quei pezzi che hanno fatto un po' la storia di salvezza di non solo delle nostre 500 persone che abbiamo salvato, ma anche delle 1000 che erano state già soccorse precedentemente dalla ONG che aveva la nave prima di noi. Quindi è una storia di salvataggi che, come dire, si simbolizza, trova questi simboli nei pezzi che vengono poi messi all'asta e donati sempre per raccogliere fondi per la nuova nave.
6: E allora io ringrazio per essere stato noi Luciano Scalettari, presidente di Rescue People Saving People. Grazie Scalettari.
7: Grazie a voi, a presto.
6: Allora cari amici, io vi do un aggiornamento sull'Iran, perché sapete stanno continuando i bombardamenti da parte degli Stati Uniti, e quanto ci dicono i media iraniani, oltre 300 persone sono rimaste ferite, 300 sono morte negli attacchi statunitensi appunto contro l'Iran degli ultimi giorni. Questo lo ha dichiarato il Ministero della Salute iraniano, secondo quanto riportato dalla CNN. Tra le vittime ci sono anche due donne e un adolescente, secondo quanto affermato dal portavoce del Ministero. C'è tra l'altro, poco fa è arrivata anche una dichiarazione appunto di Teheran che dice la risposta sarà decisiva contro ogni aggressione. Questo lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri, Bakei. Però l'Iran ha chiesto anche agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Insomma, il traffico nello stretto di Hormuz, dove circola circa il 20% del petrolio mondiale, è sempre più a rischio. Dunque Teheran ha minacciato poi di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il portavoce del quartier generale militare ha affermato che se gli USA appunto dovessero dar seguito alle minacce di colpire ponti e centrali elettriche, e questa era la minaccia di Trump, tutte le infrastrutture della regione saranno distrutte sotto, viene detto dal appunto portavoce militare, saranno distrutte sotto il maglio d'acciaio delle forze armate iraniane. L'Iran ha poi rivendicato nuovi attacchi sul Bahrain, viene detto che appunto i cosiddetti Pasdaran hanno lanciato un attacco, loro definiscono devastante, contro la base di Sheikh Isa, distruggendo completamente i raid di ricognizione e controllo aereo, oltre alla stazione di rifornimento di carburante dei caccia nemici. Nel frattempo interviene anche il Pakistan, che voi sapete sta svolgendo negli ultimi giorni un'attività di mediazione, seppur finora purtroppo senza troppo successo, e esorta a riprendere i colloqui. La guerra in Iran ha diciamo degli effetti anche concreti sulla politica interna americana, perché secondo gli ultimi sondaggi Trump sarebbe a picco appunto nei sondaggi, con massimo pessimismo per quanto riguarda la guerra in Iran.

0: Allora, noi adesso veniamo un attimo all'Italia, perché l'Italia continua ad avere uno dei tassi di crescita più bassi di tutta l'Europa. Nel 2026 solo lo 0,5% secondo il Fondo Monetario Internazionale. Ma tra i settori che tirano di più, lo dobbiamo dire, è la cultura, e questo lo delinea anche l'ultimo rapporto Io Sono Cultura di Unioncamere, Fondazione Simbolo e Istituto Tagliacarne Deloitte, che appunto dice che i dati riferiti al 2025 confermano la solidità del sistema produttivo, culturale e creativo italiano come motore di sviluppo economico, occupazionale e sociale del paese. La filiera tra professionisti, imprese, terzo settore e pubblica amministrazione ha generato, pensate, lo scorso anno più di 115 miliardi di euro di valore aggiunto, il che in sostanza è circa il 5,7% dell'economia nazionale, con una crescita del 3,3% rispetto all'anno precedente. Gli occupati sono 1,54 milioni. Allora, davvero un'industria importante, quella culturale italiana, che appunto comprende musei, audiovisivo, design, insomma, una parte importante del PIL italiano. E questo ce l'hanno detto anche Andrea Prete, che è presidente di Unioncamere, ed Ermete Relacci, presidente della Fondazione Simbola, che però ci invitano anche, anzi invitano anche il mondo della politica a investire di più proprio in questo settore.
1: Presidente Prete, la cultura italiana è fonte di PIL, però il problema è che forse non molto spesso viene considerata dalle istituzioni, è così?
2: Ma no, guardi, il problema è che il filo conduttore della cultura abbraccia vari ambiti, settori dell'economia. È chiaro che uno li deve leggere, perché voglio dire, se io penso al turismo, bisogna poi aggiungere il turismo culturale, perché effettivamente è cresciuto tantissimo il numero delle persone che fanno vacanza andando a visitare siti archeologici piuttosto che beni artistici, piuttosto che andare a vedere uno spettacolo musicale o di altra natura. Quindi bisogna a volte trovare l'aggancio stretto tra un'attività economica e che però ha uno sfondo culturale. Qui dentro siamo in un'impresa culturale, un'università telematica, che è un'azienda, ma è un'impresa culturale. Ovviamente bisogna favorire molto questa ulteriore crescita, che già è rilevante, perché sia il valore aggiunto in percentuale di crescita è maggiore della media dell'economia totale italiana, sia anche il numero degli occupati è cresciuto maggiore della media dell'economia italiana. Questo è importante per conservarlo. Ovviamente dobbiamo vedere qualche punto da sistemare, perché c'è una grande attrazione di giovani verso questo mondo, per lavorare in questo mondo, però abbiamo assistito a un turnover molto veloce, nel senso che casomai molti giovani fanno un passaggio per uno o due anni e poi non lavorano più, quindi bisogna immaginare che siano offerte di lavoro più stabili e anche meglio remunerate.
1: Ecco, meglio remunerate, perché spesso le cooperative hanno dei contratti davvero modesti.
2: Allora, guardi, noi abbiamo le aziende che rispondono, ovviamente, che sono delle aziende profit, e quelle possono essere, non so, le aziende dell'ambito del turismo, eccetera. Poi ci sono anche le aziende del terzo settore, che hanno un ruolo rilevante nell'ambito culturale, però è ovvio che le dinamiche salariali, diciamo, non sono oggetto dello studio, noi le rileviamo come un bonus.
1: Ermete Relacci, e come vanno d'accordo sostenibilità e industria culturale?
3: Beh, sono alleate naturali, perché diciamo, se noi vogliamo ridurre il consumo di energia, di materie prime, le emissioni di CO2, dobbiamo produrre ricchezza usando meno, appunto, meno materie prime, bruciando meno petrolio, eccetera. Cos'è che spinge in questa direzione? Tante cose, ovviamente, sostituire i fossili, rinnovabili, eccetera, ma ce n'è una che viene sottovalutata. Spingere sull'utilizzo di quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante, che è l'intelligenza umana. Banalmente, se noi produciamo ricchezza perché facciamo cose più belle, questo non implica emissioni, se non quelle delle nostre, appunto, dei nostri neuroni, diciamo. E qui l'Italia è forte, cioè la forza dell'Italia anche nel made in Italy, nell'export, è molto legata alla qualità più che alla quantità. Voglio fare un esempio apparentemente atipico, no? Quando ci fu la crisi del metanolo, l'Italia aveva una grande produzione di vino che valeva pochissimo, no? Noi allora esportavamo nel mondo circa 700 milioni di euro di vino, spesso questo vino veniva usato per tagliare vini francesi che valevano di più, oppure distillato per ricavarne alcol, eccetera. Allora l'Italia produceva il 40% in più di vino rispetto alla produzione attuale, però noi adesso esportiamo nel mondo 8 miliardi di euro di vino. Perché? Perché dopo quella crisi c'è stata una risposta e anziché puntare su quantità a basso prezzo si è puntato sulla qualità legata al territorio. Questo ha fatto nascere non solo paesaggi, cioè, ma anche tanti nuovi vini. Allora, io me lo ricordo purtroppo, diciamo, a sud della linea gotica non c'erano grandi vini, no? Adesso
1: è differente.
3: È molto differente e quindi tu hai fatto quella diciamo per motivi diversi hai fatto una transizione che è andata verso la bellezza e l'ecologia, no?
1: Okay, ma senta, relazio, una cosa, che cosa l'ha sorpresa di questo rapporto? Qual è secondo lei il punto centrale?
3: Beh, il punto centrale è da un lato una conferma che questo settore continua a crescere, okay, e dall'altro mi fa piacere il fatto che pur essendo ancora le regioni più forti da questo punto di vista, quelle tradizionali per motivi diversi, la Lombardia e il Lazio più sul fronte della produzione culturale, la Lombardia per l'incrocio col saper fare, hai il sud che percentualmente cresce di più e alcune regioni come la Campania si stanno muovendo molto. Io siccome sono convinto che l'Italia deve fare l'Italia e quindi deve scommettere sulle cose che ci rendono unici, e questo è un incrocio fra una straordinaria storia ma anche una scommessa sul futuro, questo dato sul sud mi fa piacere.
0: Il welfare arretra di fronte all'esigenza di far quadrare i conti pubblici e alle esigenze dei territori pensano sempre di più i volontari. Al 31 dicembre 2023 le istituzioni non profit attive in Italia erano più di 368.000, in crescita dell'1,6% rispetto al 2019. Nello stesso periodo gli occupati sono aumentati di oltre il 10%, raggiungendo quota 950.000. L'indagine dell'Istat evidenzia infatti la crescita della componente solidaristica, più 2,6 punti percentuali rispetto al 2021, e il consolidamento delle attività rivolte alle persone più fragili, con una particolare attenzione alla disabilità. Pensate, se ne occupa circa il 52%. Di tutte le istituzioni appunto orientate al disagio. E poi ci sono difficoltà economiche, lavorative, i minori, le situazioni di vulnerabilità sociale. Insomma, il mondo del non profit e del volontariato è davvero davvero molto ampio. Proprio a questi soggetti si rivolge un nuovo bando della Fondazione Con il Sud, in sostanza 4 milioni di euro da destinare ad associazioni che lottano contro lo spopolamento delle aree interne, così almeno ci ha detto il presidente della Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio.
4: Ma per noi il volontariato rappresenta una risorsa fondamentale per creare quel collante e quel capitale sociale che è fondamentale per far ripartire i territori e le comunità. E quindi di fatto è un nostro ambito, direi, imprescindibile su cui proviamo ad agire. È quello del volontariato una leva importante, un fenomeno in grande mutamento, e quindi proviamo ad essere al fianco di queste realtà che soprattutto sono impegnate in questo momento anche a immaginare nuove modalità di ingaggiare i giovani in questa attività di volontariato.
0: Ecco Presidente, le edizioni precedenti di questo bando quali frutti hanno portato?
4: Ma ci sono diverse iniziative che spesso ho incontrato in questi anni, che proprio hanno sottolineato che anche questi piccoli contributi, perché il bando sul volontariato mette a disposizione delle realtà finanziate, diciamo, dai 10 ai 30 mila euro, quindi sono per la Fondazione Con il Sud, diciamo, un importo abbastanza limitato, che però in tante occasioni hanno rappresentato la leva per poter crescere, strutturarsi, magari fare un salto di qualità e andare anche verso strutture più professionalizzate, strutture che poi mettono insieme la presenza di professionisti e di volontari, perché molto spesso per organizzare la voglia di fare delle persone servono anche professionalità, competenze, professionisti, quindi non c'è una contraddizione tra il fatto di avere magari delle APS o degli ODV che magari assumono alcune persone, perché magari con quelle professionalità c'è una maggiore capacità di ingaggiare e di coinvolgere volontari. Quest'anno abbiamo deciso di focalizzare l'attenzione sulle aree interne, sui piccoli centri, proprio perché il triennale della Fondazione ha deciso di stare al fianco di chi prova a reagire alla sfida demografica, e quindi per quest'anno proveremo a dare una mano alle organizzazioni di volontariato che rappresentano dei fondamentali presidi territoriali in questi piccoli centri.
0: Appunto, lei lo ha detto, dei fondamentali presidi territoriali nei piccoli centri. È dunque un modo anche per combattere lo spopolamento, che oggettivamente comincia ad essere un fattore preoccupante non solo al sud ma anche al nord.
4: Sì, ma questo, diciamo, dello spopolamento, i demografi ce lo insegnano, è un trend, diciamo così, mondiale. Ci sono paesi del mondo che sono messi molto peggio dell'Italia, penso alla Corea o al Giappone. Noi credo che abbiamo una sfida da affrontare, un po' una tempesta che sta arrivando, ci dobbiamo attrezzare. Quando, diciamo, si è in barca e sta arrivando una perturbazione, ci si prepara ad affrontare la perturbazione. La stessa cosa dovremmo provare a fare noi, e quindi dobbiamo iniziare a stare al fianco di chi ormai in qualche modo alla tempesta arriva prima, cioè nelle aree interne. E infatti, tra l'altro, questo bando, a volte il bando viene criticato da qualcuno, si dice che i soggetti sono chiamati a sviluppare, a volte inventarsi progetti. Questa volta noi non finanziamo progetti, finanziamo soggetti, finanziamo APS e ODV diciamo, strutture di volontariato che devono dimostrarci la loro capacità di stare sui territori, quindi la loro capacità di aver svolto già attività ad impatto sui territori in cui sono presenti. Quindi guardiamo a questi presidi e andiamo a premiare chi in questi anni ha svolto un ruolo importante, e mettiamo a disposizione delle risorse per continuare a svolgere questo ruolo, garantendo grande, in qualche modo, libertà nella scelta poi di come impiegare queste risorse, con l'obiettivo di tenere e stare al fianco dei territori più fragili, di cui anche la scelta, che secondo me è molto importante, di allargare questa iniziativa anche alla regione Molise.

0: 12 maggio si celebra la giornata internazionale dell'infermiere, una ricorrenza dedicata a una figura fondamentale del sistema sanitario, spesso in prima linea nelle emergenze, nella cura quotidiana e nell'assistenza ai pazienti. Nonostante il personale sanitario continui ad affrontare carenze, turni pesanti e nuove sfide legate alla sanità pubblica. E allora per parlare di queste sfide, delle difficoltà, ma anche delle bellezze della professione, abbiamo sentito Nicola De Marco, responsabile professioni infermieristiche allo Spallanzani di Roma, ed Elena Mattiucci, infermiera terapia intensiva dello Spallanzani.
1: Si sceglie ed ho scelto di essere infermiere perché si sente ed ho sentito un forte desiderio di svolgere un lavoro che ha effettivamente un impatto reale sulla vita delle persone. Essere infermieri oggi significa molto di più di svolgere una prestazione tecnica o assistere un paziente durante un ricovero. Significa prendersi cura della persona, sia del paziente che della sua famiglia, nella sua interezza, accompagnandola nei momenti di fragilità, garantire sicurezza, continuità assistenziale e umanizzazione delle cure. Ai momenti di sofferenza ovviamente si affiancano poi tutti quelli che sono i momenti belli, fatti di guarigione e di ritorno alla normalità dei nostri pazienti, e credo che tutta questa grande dimensione relazionale, oltre che tecnica, sia uno degli aspetti più profondi e più belli del nostro lavoro, della nostra professione.
0: Nicola, puoi descriverci una giornata tipo, ecco, di un infermiere?
1: Certo, nell'immaginario comune la giornata lavorativa di un infermiere è scandita da momenti prestabiliti, come per esempio la somministrazione della terapia o l'esecuzione dei prelievi ematici. In realtà credo di poter affermare che non esiste una vera giornata tipo per l'infermiere, ed è proprio questo uno degli aspetti che rende questa professione così complessa e dinamica. Ogni giornata può cambiare improvvisamente in base alle necessità assistenziali, alle urgenze cliniche, ai bisogni dei pazienti, insomma, no?
0: Certo, insomma, le dinamiche sono diverse.
1: Oh, assolutamente, assolutamente. E in ogni momento queste dinamiche possono cambiare. L'infermiere, infatti, a qualsiasi ora del giorno e della notte gestisce terapie, monitora parametri vitali, collabora con i medici e con tutto il team assistenziale, organizza percorsi assistenziali e soprattutto osserva ed ascolta. E

0: questo è proprio per questo che è il primo professionista a cogliere un cambiamento nelle condizioni del paziente.
1: E secondo te allora qual è la parte più difficile, ecco, di questa professione?
0: La parte più difficile è probabilmente riuscire a mantenere ogni giorno il giusto equilibrio tra la competenza professionale, quindi quelle che sono le competenze tecniche, e il coinvolgimento emotivo, cioè quello che è il grande capitolo dell'empatia. Si lavora spesso in situazioni di sofferenza, di dolore, di paura e a volte anche di perdita, no? Non diventare indifferenti e allo stesso tempo evitare un coinvolgimento eccessivo riuscendo a proteggere il proprio equilibrio personale diventa una sfida continua. A questo si aggiungono carichi di lavoro importanti, una crescente complessità assistenziale determinata dall'aumento dell'età media della popolazione e spesso bisogna prendere decisioni rapide mantenendo lucidità e senso di responsabilità. Ovviamente a tutte queste difficoltà si affiancano grandi soddisfazioni che rendono questa professione unica.
1: Coinvolgo anche Elena Mattiucci. Elena, tu lavori all'interno della terapia intensiva dello Spallanzani, ecco, c'è una storia, un paziente, ecco, un qualcosa legato proprio alla tua attività quotidiana che non dimenticherai mai?
2: Sicuramente sì, ogni storia è unica, così come lo è unico ogni paziente, la famiglia di cui noi infermieri in fondo ci prendiamo cura. Nonostante la professionalità che mettiamo in campo ogni giorno, ci sono racconti che lasciano un segno più profondo magari degli altri, perché in fondo dietro ogni divisa che indossiamo ogni mattina restiamo persone, esseri umani. E sicuramente tra tutti i ricordi, quello che sia io che penso i colleghi porteremo sempre dentro è il periodo della pandemia. È stata un'esperienza per noi che ha cambiato per sempre il nostro modo di guardare alla vita, ma anche la nostra professione, sicuramente.
1: Ecco, chiaramente legato alla figura dell'infermiere c'è il concetto della cura, dell'assistenza, però come sottolineavi Elena, l'empatia, ecco, lo stare accanto alle persone che soffrono anche in maniera empatica è fondamentale.
2: Assolutamente sì.
1: E allora, guardando anche un po' al futuro, alle prospettive della professione, cosa consiglieresti a un giovane che vuole fare questo mestiere?
2: Ad un giovane sicuramente direi che è una professione relativamente giovane, in continua evoluzione. Gli infermieri lavorano negli ospedali passando anche per il domicilio, il territorio. Sicuramente la passione in questa professione molte volte è messa a dura prova da difficoltà della sanità attuale, ma il cambiamento avviene proprio grazie alla conoscenza e alla perseveranza. Quindi tutti possono fare la differenza e sicuramente l'infermiere fa la differenza per le persone. Pertanto direi che la professione per me, ma non solo per me, è la professione più bella del mondo.
1: Giornata internazionale dell'infermiere, non si parla soltanto di cura e assistenza, ma anche delle condizioni di lavoro di una categoria che denuncia carenza di personale, stipendi bassi e turni sempre più pesanti. Negli ultimi mesi si è tornato anche a discutere di rinnovi contrattuali e aumenti salariali per gli infermieri, ma sindacati e operatori denunciano che le condizioni economiche restano lontane dagli standard europei. E allora, quali sono gli sviluppi per questa professione? Lo abbiamo chiesto al dottor Gennaro Rocco, fondatore e direttore scientifico del Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica.
3: È da precisare che gli infermieri e la professione infermieristica in questi ultimi lustri hanno fatto dei progressi in campo di formazione e anche in campo di ricerca notevoli. Gli infermieri una volta, 30 anni fa, si formavano in scuole professionali, oggi si formano in università, acquisiscono come titolo di base una laurea abilitante e poi continuano gli studi con le lauree magistrali e con i dottorati di ricerca. Quindi una condizione completamente diversa da quella che storicamente ha visto l'infermiere come una figura di supporto. Oggi è una professione intellettuale a tutto tondo e la legge stessa riconosce la professione infermieristica alla pari delle altre professioni sanitarie che storicamente sono state considerate, insomma, quelle che avevano in mano un po' la gestione della salute delle persone. Questa premessa serve per giustificare un po' il malessere che nello stesso tempo vive oggi la professione in termini di riconoscimento poi contrattuale e da un punto di vista di sviluppo di carriere. È vero che sono stati fatti molti passi avanti, ma è anche vero che c'è ancora una discrepanza tra quelle che sono le aspettative di questa categoria rispetto alle opportunità. E questa disaffezione che a volte prevale e si vede è legata a una serie di fattori. Certamente c'è un fattore contrattuale, il riconoscimento economico che oggi è dato agli infermieri è un riconoscimento che è assolutamente al di sotto di quelli che sono gli ambiti di responsabilità e di competenze che lui esercita nel sistema salute, e questo ovviamente non invoglia molto i giovani di intraprendere questo percorso professionale, perché è anche ovvio che un giovane si guarda intorno e entra a far parte di quei mondi professionali che danno delle chance importanti in termini di sviluppo di carriera, e su questo credo che si debba lavorare. Bisogna prenderne atto, l'hanno confermato tutte le istituzioni e le autorità che hanno con noi condiviso la giornata internazionale dell'infermiera.
1: Anche perché sì la sento, dottor Rocco, anche perché e poi ci sono tante cose che ne conseguono, cioè stipendi bassi rendono meno attrattiva la professione, quindi una carenza di personale che poi va a influire anche sui turni dei lavoratori.
3: Certo, l'aspetto economico però mi consenta di dire è solo uno, a volte è detto da molti colleghi giovani, non è nemmeno quello principale, perché l'aspettativa più importante che questi giovani hanno è quello di poter intraprendere una strada che poi consente loro di fare degli upgrade, di avere riconosciuto in maniera adeguata lo sviluppo appunto delle carriere. È da dirsi che in questo momento c'è un riconoscimento da parte del Ministero della Salute e dell'Università a questa esigenza di sviluppo di carriera clinica, tant'è che sono state istituite delle nuove lauree magistrali ad indirizzo specialistico che noi auspichiamo aprano quella carriera clinica che da tanti anni in qualche modo sogniamo, e quindi questo elemento di dare anche un riconoscimento di sviluppo di carriera, al quale ovviamente è naturalmente legato anche un incremento economico, è un'aspettativa che i giovani hanno, e penso che l'investimento che andrebbe fatto per sostenere anche da un punto di vista di costi questo percorso siano e sarebbero assolutamente compensati dagli esiti che deriverebbero dall'utilizzo di professionisti sempre più formati e specializzati. Certo. Questo lo dicono anche le evidenze scientifiche internazionali, certo. Dove esiste una presenza di infermieri specializzati c'è una riduzione per esempio delle giornate di diligenza, c'è una riduzione delle attività improprie, delle complicanze, c'è un miglioramento anche degli esiti in termini di vita, insomma, quindi effettivamente si potrebbe perseguire questa strada con un po' di lungimiranza e senza grandi ricadute economiche sul sistema paese.
1: In occasione della cerimonia della giornata internazionale dell'infermiere, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha definito le infermiere e gli infermieri un vero e proprio esercito del bene, attivo insomma in tutto il territorio.
3: Guardi, credo sotto gli occhi di tutti che la sanità senza infermieri non sarebbe sanità, non sarebbe possibile. L'infermiere si fa carico e prende in carico la persona che ha bisogno di essere assistita, curata in ogni fase, in ogni momento, sia a livello territoriale che a livello ospedaliero, che in tutti i setting nei quali un cittadino va a trovare risposte alle sue necessità legali alla salute. Pertanto è stato ribadito dal Presidente Mattarella stamattina che il cuore della sanità è proprio da riportare verso gli infermieri, principio che è stato anche poi sottolineato dal Ministro della Sanità, il Professor Schillaci. Noi crediamo molto in questo, stiamo lavorando tantissimo per promuovere ulteriormente le conoscenze e le competenze di questo professionista. Noi abbiamo dei centri di ricerca scientifica, io sono direttore scientifico di un centro di ricerca che da quasi 20 anni ha investito sulla ricerca specifica di questa disciplina, e i risultati sono straordinari, perché dalla ricerca che gli infermieri conducono emergono dei protocolli, delle procedure, delle modalità di esercizio professionale che hanno ridotto in maniera importante anche quelli che possono essere gli eventi avversi legati alle cure sanitarie, e credo che questo sia qualcosa che interessa molto i cittadini.
1: Certo, in merito a questo, dottor Rocco, in conclusione, quali sono anche un po' le prospettive future della professione?
3: Guardi, le prospettive io credo siano buone, perché finalmente si è aperto questo percorso del riconoscimento delle competenze cliniche specialistiche, e questo andrà a riempire tanti vuoti che oggi esistono e che portano anche per esempio all'intasamento di pronto soccorso piuttosto che all'utilizzo improprio di tanti presidi, e quindi queste competenze specialistiche che si acquisiranno riusciranno secondo me a dare risposte immediate e in luoghi alternativi a quelli tradizionali, e questo credo che sia un bel beneficio per i cittadini. E per la professione ancora è un elemento di stimolo, perché il fatto di entrare in una logica di sviluppo delle competenze specialistiche affiancandole a quelle che già invece esistono e sono già riconosciute, le competenze in campo manageriale, sono tantissimi gli infermieri adesso che sono direttori di dipartimenti, di strutture complesse, addirittura direttori generali, quindi la carriera diciamo manageriale per fortuna è fatta, così come quella accademica, abbiamo professori associati, ordinari, prorettori nelle università, e questo ovviamente è un qualcosa che attira molto i giovani anche nelle scuole di dottorato. Questa è una strada che dobbiamo continuare a percorrere, e ripeto, con il riconoscimento delle specializzazioni cliniche che riguarderanno la parte più rilevante numericamente degli infermieri, stiamo dando una risposta ai bisogni del sistema, e forse questo attirerà molti più giovani a scegliere appunto i corsi di laurea di infermieristica.
1: La giornata internazionale dell'infermiere è una ricorrenza che richiama il valore di chi ogni giorno opera nella cura, nell'assistenza e nell'emergenza sanitaria, lo abbiamo detto. Ma accanto al lavoro degli infermieri c'è anche il contributo fondamentale dei volontari, donne e uomini che supportano il sistema sociale nei territori, nelle associazioni e nelle situazioni di fragilità. Un legame, quello tra professionalità sanitaria e impegno volontario, sancito dallo stesso obiettivo: prendersi cura delle persone. Allora sentiamo cosa ci ha raccontato Laura Filonzi, volontaria della Fondazione AIRC.
4: Io ho scelto di essere una volontaria dell'AIRC perché io credo che noi abbiamo un elemento che in qualche modo ci accomuna, no? Anche a questo, oggi è la giornata internazionale dell'infermiere, quindi a questo ruolo dell'infermiere, perché credo che sia proprio quello, l'ethos umanitario, cioè noi fare volontariato significa in qualche modo avere un atteggiamento proprio emotivo, basato proprio sul rispetto profondo per la dignità e la sofferenza umana. Quindi essere una volontaria dell'AIRC è permettermi, e quindi penso a tutti i volontari dell'AIRC, ci permette di mettere in gioco il nostro ethos umanitario, cioè quello di in qualche modo avere un profondo rispetto per la sofferenza delle persone, perché comunque il cancro è una patologia che oggi sicuramente grazie all'AIRC si sono fatti passi enormi, ma ancora colpisce tantissime persone, con percentuali di guarigione sicuramente molto più alte grazie all'impegno profuso dai ricercatori AIRC, ma ancora colpisce veramente tante persone, e quindi purtroppo tanta sofferenza per questa patologia ancora c'è.
1: Abbiamo sottolineato l'importanza, ecco, il ruolo fondamentale dei volontari, tante donne, tanti uomini che di fatto supportano il sistema sociale anche poi nei territori, nelle associazioni, nelle situazioni di fragilità. Ecco, questo legame anche con i territori e quindi con le persone che vivono questi territori, ecco, in questo caso il volontario fa anche un po' da tramite in questo.
4: Certo, noi infatti siamo sempre sul territorio quando per esempio facciamo questi momenti di raccolta fondi che ci permettono proprio anche di contattare le persone che in qualche modo, io ho notato che quando siamo nel territorio e facciamo questi banchetti per raccolta fondi spessissimo, ecco, si avvicinano persone che in qualche modo sono state colpite da questa patologia, o direttamente o anche indirettamente, perché magari hanno qualche familiare, quindi vedi che proprio hanno bisogno di sentirsi in qualche modo anche parte attiva, no? Per cercare di andare avanti, cercare in qualche modo nel tempo di provare a debellare questa patologia che, ecco, come dicevo, purtroppo ancora colpisce tante persone. Quindi sicuramente l'impegno del volontario AIR, che nei momenti fondamentali come il 10 maggio con la vendita delle azalee per l'occasione della festa della mamma, come a novembre con i cioccolatini, a febbraio con le arance, sono sicuramente dei momenti dove AIRC scende proprio sul territorio e quindi si avvicina alle persone che vogliono in qualche modo prendersi cura delle persone, dandogli il loro contributo, ma anche proprio avvicinandosi alle persone che sono colpite purtroppo da questa patologia seria ed importante per, insomma, la salute umana.
1: Laura, nella tua esperienza da volontaria c'è una storia che ricordi più di altre, o comunque un qualcosa che hai vissuto che ti è rimasto, ecco, dentro?
4: Sì, sicuramente, ecco, quando un giorno mi si è avvicinata una donatrice che aveva perso da poco tempo il figlio per questa patologia, quindi giovane, e questa cosa mi ha colpito profondamente, perché purtroppo anch'io ci sono passata e a dicembre ho perso il mio compagno, quindi diciamo che, ecco, ci siamo lì ho sentito proprio veramente l'ethos umanitario, cioè io mi sono sentita che lì potevo aiutare questa persona, perché comunque anch'io avevo vissuto quel momento e essere volontaria mi permetteva di poter stare vicino a questa persona, quindi mi sono sentita proprio vicina, e credo che questi siano i momenti proprio veramente proprio importanti per noi volontari, perché in qualche modo ci permettono proprio di prenderci cura delle persone che stanno vivendo queste sofferenze.
1: E si chiude questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua. Un saluto da Gianmarco Murroni.

ore 17 l'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, ha ribadito il portavoce del ministro degli esteri. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. L'epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo si sta diffondendo più velocemente di qualsiasi altra in precedenza. L'allarme è arrivato dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Più di 2.000 i casi, inclusi 796 decessi dal 15 maggio. È tutto, l'informazione torna alle ore 18.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: La Camera approva la riforma della legge elettorale, il provvedimento passa al Senato, previsto un premio di maggioranza, no alle preferenze, le coalizioni devono indicare il premier. Braccio di ferro Stati Uniti-Iran, ancora una notte di bombe USA su postazioni iraniane, repliche su basi in Bahrain e Kuwait. L'Iran chiede agli Houthi yemeniti di chiudere il Mar Rosso. Disarmo, sviluppo responsabile delle nuove tecnologie, pace disarmata e disarmante. Firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. 8 anni dopo sentenza per il crollo del ponte Morandi, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, pene per 22 anni complessivi per gli altri imputati. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, la Camera approva la riforma della legge elettorale, ora il provvedimento passa al Senato. Augusto Cantelmi.
2: Favorevoli 217, contrari 152, la Camera approva.
3: Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze, che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia.
3: Le opposizioni hanno protestato con cartelli in aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. Così Schlein, segretario del PD.
5: Lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone.
3: La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ma vediamo cosa prevede la nuova legge elettorale che prende il nome del primo firmatario, Bignami, ma è detta Stabilicum e arriva a 10 anni dall'ultima, il cosiddetto Rosatellum, per Achille Dolfini.
6: Previsto un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori che verrà assegnato alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. In caso di non raggiungimento, i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale. La legge stabilisce un tetto massimo di seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato per la lista o la coalizione vincitrice. Bocciato l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, restano le liste bloccate, soppressi i collegi uninominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. La nuova legge istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio previa iscrizione nelle apposite liste entro il 31 dicembre di ogni anno. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, ancora una notte di bombe americane su postazioni iraniane, Teheran replica con droni su basi in Bahrain e Kuwait. Massimiliano Cocchi.
7: Per il quinto giorno di seguito l'aviazione e le navi da guerra americane hanno colpito depositi di armi e postazioni missilistiche lungo le coste meridionali dell'Iran, mentre i Pasdaran hanno sparato missili e droni verso le basi militari americane nella regione. Il rischio però è che nei prossimi giorni il conflitto possa allargarsi con conseguenze imprevedibili. Donald Trump ha detto che ci saranno attacchi contro ponti e centrali elettriche, minaccia alla quale il regime ha risposto annunciando attacchi massicci contro le infrastrutture petrolifere e del gas nei paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, ma soprattutto il regime di Teheran avrebbe chiesto agli alleati Houthi dello Yemen di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb assieme a quella di Hormuz, la più importante via di collegamento tra Oriente e Occidente, soprattutto per petrolio e gas. Le conseguenze per il mercato mondiale dell'energia sarebbero dunque pesantissime. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora passiamo in Ucraina, in raid aereo russo nella notte su Kiev, 2 morti, intanto il Parlamento approva la nomina di Koretskij a nuovo premier nell'ambito di un rimpasto di governo. Nicola Ferrante.
8: Fuoco e fiamme su Kiev sotto una pioggia di missili russi. Continua a infuriare la guerra, ha preso di mira un magazzino. I raid sulla capitale hanno provocato vittime civili, mentre alle tensioni legate ai combattimenti si aggiungono quelle della politica. In atto un ampio rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento ucraino in mattinata approva la nomina al nuovo premier di Sergei Korensky, numero uno della compagnia energetica statale. Ma mentre all'interno il Parlamento vota il terzo primo ministro dall'inizio dell'invasione russa, fuori dal palazzo, sulla piazza, la popolazione protesta. La folla chiede conto del siluramento di Fedorov. Il 35enne fino a oggi ha guidato il Ministero della Difesa con ampio favore di popolo. Infine si è conclusa oggi nel paese la visita del cardinale Matteo Zuppi, il porporato inviato speciale della Santa Sede in Ucraina. Fra gli ultimi appuntamenti ha incontrato a Kiev il ministro degli esteri Sabia, Nicola Ferrante. Linea allo studio.
1: Una pace disarmata e disarmante, firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. L'evento conclude il convegno a Borgo Laudato Si. Paolo Fucili.
9: Sicurezza non è minacciare di distruggersi a vicenda come avviene da 80 anni con le armi nucleari e alla soglia dell'era dell'intelligenza artificiale. Un elenco illustre di personalità fra premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di governo ha sottoscritto oggi in Campidoglio la proposta di un trattato internazionale che vieti di integrare l'intelligenza artificiale nei sistemi di comando, controllo e lancio di armi nucleari, rischiando così addirittura di sostituire il giudizio umano, non solo ridurre il tempo necessario ad elaborarlo. L'avvertimento proviene dalla dichiarazione di Roma lanciata oggi dopo due giorni di confronto iniziato ieri l'altro a Castel Gandolfo sulla scorta di Magnifica Humanitas, enciclica di Papa Leone, e in nome della pace disarmata e disarmante la richiesta finale è l'eliminazione verificabile e irreversibile di qualsiasi armamento nucleare. Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova emette il primo verdetto, condanne per gli ex vertici di Autostrade per l'Italia e di Ispea, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture. Lucia Ascione.
10: Con la sentenza di oggi la Corte ha dato seguito giudiziario alla perizia del 2020 commissionata dalla Procura, secondo la quale il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, 43 le vittime, si sarebbe potuto evitare se i controlli e le manutenzioni sulla struttura fossero stati eseguiti regolarmente in modo corretto. Fatto che non sarebbe avvenuto per risparmiare sulle spese e garantire ai soci maggiori utili. In primo grado arrivano le condanne per Autostrade per l'Italia, pena più alta 12 anni, all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, 11 anni a Michele Donfelli Militelli, ex capo delle manutenzioni, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni. Riconosciute le responsabilità nel disastro anche della Spea, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture per conto di Autostrade per l'Italia, omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti di ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza, alcuni dei capi di imputazione che hanno portato ai verdetti odierni. Lucia Ascione, Linea allo studio.
1: Non si arresta l'ondata di caldo che ha colpito l'Italia, temporali e nubifragi al nord, temperature oltre i 40 gradi al sud. Giorgia Bresciani.
11: Sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16, sabato a 19. L'allerta prosegue fino alle 18 di domani, quando è previsto il culmine della terza ondata di calore dell'estate. E per una generale rinfrescata bisogna attendere lunedì e le correnti settentrionali che dovrebbero riportare le temperature quantomeno nella media. Intanto, se caldo e umidità hanno provocato ieri violenti nubifragi al nord, con una vittima nel modenese, il sud fa i conti con temperature superiori ai 40 gradi. In Sardegna si è raggiunto il picco di 48 gradi e mezzo nel medio campidano. Dal Piemonte alla Sicilia, tutto il paese alle prese con vasti incendi. Ancora difficile, anche se in miglioramento, la situazione nel Perugino, un altro rogo a Maratea dove le fiamme, forse di natura dolosa, hanno lambito anche la statua del Cristo Redentore. Oggi la cabina di regia al Ministero della Salute ha certificato che è stato il secondo giugno più caldo di sempre. Giorgia Bresciani, Linea allo studio.
1: Bilancio in chiaroscuro per il rapporto nazionale Invalsi 2026. Gli studenti delle primarie peggiorano in matematica, mentre quelli delle medie e delle superiori vanno male in italiano. Bene invece l'inglese e le competenze digitali, ma soprattutto la dispersione scolastica che crolla al 7%. Fausto Nicastro.
12: È un bilancio a due facce quello che emerge dai numeri del rapporto nazionale Invalsi 2026, sostenuto da oltre 2 milioni di studenti italiani dalle primarie alle superiori. Se da un lato incoraggiano i dati sulla dispersione scolastica, i minimi storici e il miglioramento costante nell'apprendimento della lingua inglese e delle competenze digitali, dall'altro preoccupa la difficoltà degli allievi in materie base come italiano e matematica. In quest'ultima, infatti, quasi il 40% dei bambini delle scuole primarie non raggiunge il livello base. Male anche i risultati in italiano. Al secondo anno di scuole superiori, solo il 61% dei ragazzi raggiunge un livello accettabile. E va anche peggio nelle terze medie, dove il dato cala ancora al 57%. Le buone notizie riguardano però soprattutto la dispersione scolastica. Il tasso di abbandono precoce potrebbe scendere al 7,3% nel 2026, ben al di sotto del 9% fissato come obiettivo dall'Unione Europea per il 2030. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: In una cava a Gervera del Mondello, nel Trevigiano, è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. E un altro operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica l'ho raggiunto mentre su una scala stava lavorando ad un palo della luce elettrica pubblica. Una rottura storica con la grande tradizione di cura in Francia, così i vescovi francesi sulla legge del suicidio assistito e l'eutanasia approvata dall'Assemblea Nazionale. Dopo anni di discussione il testo ha ottenuto il via libera. Antonella Mazza, Teruel.
13: I francesi stamani si sono svegliati con un nuovo diritto riconosciuto per legge, una facoltà che lo Stato riconosce ai cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere in sofferenza per grave incurabile patologia in fase avanzata o terminale, che potranno richiedere al medico la prescrizione di un farmaco letale e se non saranno in grado di somministrarselo da soli interverrà un operatore sanitario. È suicidio assistito e eutanasia legale, anche se in Francia lo hanno chiamato diritto all'aiuto a morire. Maurizio Calipari è portavoce nazionale del Centro Studi Scienza e Vita.
14: Ma esiste un diritto ad essere aiutati a morire? Una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura, di un'alleanza medico-paziente. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
13: Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: E con questo servizio abbiamo concluso. Io ringrazio Davide Dede in regia. Ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo parola alle diocesi, ai santuari e a varie realtà per presentare i santi, proprio i santi della Porta Accanto. Oggi lo facciamo con la diocesi di Ascoli Piceno e abbiamo con noi in linea Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici. Don Elio, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, sì.
1: Don Elio, se vuole presentarci per qualche istante innanzitutto la diocesi, anche per aiutare i nostri radioascoltatori a capire dove si trova e qual è la sua storia.
2: Beh, la diocesi di Ascoli Piceno si trova in centro Italia, ecco, nella regione Marche, all'interno della provincia civile di Ascoli Piceno, con anche un paio di comuni nella regione Abruzzo, diciamo. È una diocesi un po' media, diciamo, ecco, non proprio piccola, no, però è una diocesi di 850 chilometri quadrati circa, con una popolazione sui 103-104 mila, ecco, diciamo. Negli ultimi tempi, con i provvedimenti, diciamo, della Santa Sede, 2 anni fa è stata unita in persona ai episcopi con la limitrofa diocesi di San Benedetto Montalto Ripatranzone. Secondo le tesi più accreditate, diciamo, l'organizzazione ecclesiale in questa zona risale al IV secolo d.C. Probabilmente c'erano già dei credenti, perché Ascoli si colloca, ad Ascoli passa la via Salaria, una strada consolare, quindi era direttamente collegata a Roma. Può darsi che il cristianesimo sia arrivato presto, però l'organizzazione ecclesiale, cioè l'inizio dell'episcopato, parte col IV secolo, sì.
1: Quali sono i santi venerati in diocesi? E qual è il santo, il santo patrono, naturalmente?
2: Beh, il patrono, Sant'Emidio, è un santo, diciamo così, che... diciamo, ha un po' il primato, ecco, della devozione in diocesi, anche perché è un santo che ha un culto anche mondiale, diciamo così, per via del fatto che è il protettore dal terremoto, no? Lui è il patrono della città e diocesi. E poi ci sono diversi altri santi, diciamo, che sono legati o più direttamente o in maniera più indiretta con la diocesi, con stragrande maggioranza di religiosi.
1: Ce ne può ricordare alcuni, giusto per...
2: Diciamo, San Serafino da Montegranaro, cappuccino, vissuto tra la metà del 500 e i primi del 600, fratello laico che si è distinto per la sua carità, per la sua devozione anche all'Eucaristia. Il beato Bernardo da Offida, ugualmente cappuccino, vissuto un secolo dopo, ecco, nel 600. Il beato Corrado da Offida, questo invece è dei primi tempi del francescanesimo, probabilmente compagno dello stesso San Francesco. Il beato Costanzo da Fabriano, domenicano, nato a Fabriano ma poi vissuto e deceduto in Ascoli Piceno, del XV secolo. E poi abbiamo anche altri santi che magari sono meno documentati dal punto di vista documentario, però, ecco, c'è una tradizione comunque popolare, tipo San Cristanziano, ecco, difensore della grandine, ed altri, ecco.
1: Non sono pochi per una piccola diocesi, una diocesi media come Ascoli Piceno, questa carrellata di santi, quindi una terra feconda di santità.
2: Beh, ma è un po' tutte le Marche che hanno dato origine a tanti santi e tantissimi beati, soprattutto religiosi, tant'è vero che i francescani chiamano la provincia delle Marche, la provincia religiosa delle Marche, la provincia stellata, perché ha più santi e beati francescani le Marche che non la stessa Umbria, dove è nato il francescanesimo, diciamo.
1: Le chiedo, Don Elio, vogliamo soffermarci, sì, su una di queste figure?
2: Ecco, quella tra dicevamo la maggioranza sono religiosi, no? E tra cui appunto, ecco, tra questi religiosi c'è una suora, diciamo, di un'epoca vicina a noi, e parlo appunto della Beata Maria Assunta Pallotta. La Beata Maria Assunta Pallotta è una beata che condividiamo in condominio con la limitrofa diocesi di San Benedetto. Adesso spiego perché. Dunque, lei nasce a Force nel 1878. Force è un comune della provincia di Ascoli Piceno ed è diocesi di San Benedetto. Però la sua famiglia abitava a Castel di Croce. Castel di Croce invece è una frazione di questo comune che sta invece in diocesi di Ascoli. Quindi lei era di famiglia di Castel di Croce, nata casualmente a Force, poi la cresima invece l'ha fatta a Castel di Croce, ecco, nel suo paese. Quindi questa memoria sta nel proprio di entrambe le diocesi, ecco, diciamo. Lei

0: tornava a villeggiare d'estate Monsignor Luigi Canestrari, che era il vicegerente di Roma. Allora lei ha avuto occasione di poter confidare a Monsignor Canestrari questa sua aspirazione, e Monsignor Canestrari ha fatto in modo, ecco, di poterla inserire nella congregazione delle suore francescane missionarie di Maria. Era una congregazione, una delle tante congregazioni missionarie nate appunto nell'Ottocento, no? Quindi lei ha iniziato il suo percorso in questa congregazione, ricoprendo, diciamo, diverse mansioni, ma sempre comunque mansioni diciamo semplici, mansioni umili. Poi cambiando diverse case, e poi è stata mandata missionaria in Cina, dove c'era evidentemente qualche fondazione della sua congregazione. E in Cina, ecco, si è segnalata, soprattutto nell'apostolato, soprattutto nel soccorso dei bisognosi, nella testimonianza, ecco, cristiana. E morì contraendo il tifo, durante un'epidemia di tifo, ed è sepolta in Cina. Qualcuno, ecco, ha riferito che ancora la sua tomba è esistente ed è, diciamo, anche circondata di rispetto, ecco, da parte dei locali. In seguito è stato istruito il processo, ecco, di beatificazione, che è stato, diciamo, per quello che sono queste procedure, abbastanza rapido, diciamo, perché fin dal pontificato di Pio X, cioè nel 1913, hanno cominciato a raccogliere testimonianze. E poi ci fu la proclamazione a beata il 7 novembre 1954 da parte di Papa Pio XII in San Pietro.
1: Io la ringrazio di cuore, Don Elio, per la sua presentazione, ma anche per essersi soffermato soprattutto su quest'ultima figura, che ci ha permesso di entrare anche nella particolarità della Beata Assunta. E ancora complimenti per questa vivacità di santità presente in questa diocesi e in questa regione, una cosa che non mi era nota sotto questo profilo. Noi, dopo una breve canzone, daremo voce a una seconda testimone che ci aiuterà così a comprendere il venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Grazie di cuore.
0: Prego.
1: Arrivederci.
0: Buongiorno,
1: grazie
0: a tutti.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Cari amici, dopo aver ascoltato Don Elio che ci ha presentato brevemente il panorama della diocesi di Ascoli Piceno e i suoi santi, vogliamo dare ora la parola a Suor Paola Giobbi, generale postulatrice del venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Suor Paola, buongiorno a lei.
1: Grazie tante Don Andrea. Ecco, le due figure che ha nominato appartengono appunto alla Chiesa Ascolana e sono ricordate al momento attualmente soprattutto per la fondazione della nostra congregazione di Pie Operaie dell'Immacolata Concezione avvenuta l'8 dicembre 1744. E stiamo celebrando i 280 anni della fondazione e dell'apertura della prima scuola alle fanciulle. Questo è un po' il carisma della congregazione che ci ha caratterizzato lungo i secoli e sono state aperte appunto con questa finalità spirituale ed apostolica altre sedi non solo in Italia ma anche nel mondo.
0: Quindi l'attenzione principale è l'aspetto educativo e sociale.
1: Sì, per le ragazze del tempo e anche di oggi, perché diceva Marcucci che attraverso una ragazza ben educata ed istruita si sarebbe potuta rinnovare la società e soprattutto la donna avrebbe potuto esprimere questo senso religioso che secondo lui le è proprio. Ecco, Francesco Antonio Marcucci è nato nel novembre del 1717 da una famiglia nobile e religiosa dalla quale ha potuto accogliere diciamo tutta la ricchezza spirituale, soprattutto la devozione all'Immacolata. Invece Madre Tecla nasce da una famiglia anch'essa molto religiosa ma più modesta. Lei è la secondogenita di 5 fratelli. 2 fratelli diventeranno anche sotto la sua guida e il suo aiuto, uno sacerdote e l'altro religioso domenicano. Queste due figure si incontrano quando ancora Francesco Antonio, ricorda, era un ragazzino di 5 anni e Tecla ne aveva 18. Francesco Antonio ammira in Tecla la devozione e le virtù che esprimeva. Poi Francesco Antonio perde molto presto la mamma e Tecla diventa un riferimento spirituale. Tanto è vero che quando decide di cominciare a predicare il Vangelo non solo in città ma anche nei paesi dell'entroterra, chiede consiglio a lei e Tecla in un primo momento lo dissuade perché lo invita invece a prepararsi meglio culturalmente e spiritualmente, ma la spinta all'evangelizzazione del Marcucci è molto forte e con il permesso del Vescovo lui comincia questa predicazione già a 20 anni. Poi ha l'intuizione di fondare l'istituto, la nostra congregazione, e ancora una volta bussa al cuore di Tecla per avere il suo appoggio, ma ancora una volta lei risponde di no. Trascorrono un po' di anni, intanto il Marcucci si era avviato alla preparazione per diventare sacerdote e finalmente Tecla dice di voler collaborare con lui e anzi gli chiede di essere sua guida spirituale. Quindi fra i due nasce un rapporto molto, molto intenso, molto profondo e spirituale. Spesso il Marcucci, quando trattava con Tecla, prima ancora della fondazione, le scriveva lettere o anche le dedicava poesie. Per esempio, in una raccolta che abbiamo curato quest'anno, che è intitolata educare la donna alle lettere, alla poesia e alle arti pratiche, dedica a Tecla una poesia dove paragona il cuore, l'inquietudine del cuore umano al movimento del fiume che scorre ininterrottamente verso il mare. Ecco, in questa poesia, che ha uno stile agostiniano, ecco, il Marcucci quasi vuole consolare Tecla, che trova anche un po' inquieta, un po' triste, la incoraggia dicendole che il cuore umano può trovare il suo riposo soltanto in Dio, in Gesù Divino Sposo.
2: Qual fiume è il cuore umano, che in moto ognor si mira, e col suo corso gira sinché al suo mar non va. Anch'ei così girando non trova mai riposo, sinché al suo divin sposo ben tutto non si dà.

0: il Marcucci ha proposto una via di santità caratterizzata da semplicità, gioia, impegno perseverante e anche questa volontà di trovare mille strade, mille mezzi, non solo per educare, ma per raggiungere qualsiasi obiettivo. E questa è un po' una caratteristica della sua santità e della sua attualità, che noi chiamiamo la via mariana di santità, perché davvero Maria è stato il riferimento costante della sua vita e anche l'impegno indefesso perché ne fosse proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione, avvenuto soltanto 110 anni dopo.
1: Qual è l'attualità di queste due figure oggi?
0: Sì, allora l'attualità del venerabile Marcucci, oltre ad essere una figura che in pratica ha realizzato il suo sogno educativo con una donna alla quale ha dato molto fiducia, e attraverso Tecla ha dato molta fiducia anche ad altre figure religiose della sua congregazione. È una persona che ha saputo unire nella sua vita la cultura e la fede, e in un secolo come il suo dell'illuminismo, attraversato da nuove spinte, lui si è posto in una posizione di grande equilibrio, di grande vicinanza alla dottrina della Chiesa, ma anche con una forza profetica innovativa e coraggiosa. Per quanto invece riguarda Tecla, lei è una figura tipicamente femminile, nel senso che è molto più modesta, ma una donna concreta, una donna che ha dato tutta se stessa per realizzare quest'opera della fondazione, e soprattutto una donna che ha saputo accogliere l'innovazione di una vita consacrata, non solo contemplativa come erano gli istituti del tempo, ma anche vedere la suora come una educatrice catechista. Lei è stata la prima catechista della congregazione e il Marcucci l'ha aiutata a realizzare questo ministero, questo compito, scrivendole perfino le prime lezioni di catechismo. Ecco, Tecla ha saputo tessere questa trama della prima comunità religiosa, affiancando la visione e l'ideale di Marcucci, e lo ha saputo fare con molta grazia, con molta dolcezza, sapendo coinvolgere anche le prime sorelle del tempo.
1: Io la ringrazio di cuore, Suor Paola, perché il tempo purtroppo stringe. Vorrei concludere questa nostra puntata con l'inno dedicato proprio al padre e al venerabile Marcucci, Appresti l'anima, che così trasforma in canto e in preghiera il suo pensiero e ci fa assaporare in fondo anche il cuore del messaggio del Marcucci. Ma nel salutarla e nel ringraziarla per la sua testimonianza e per aver condiviso con noi, a nome anche della diocesi di Ascoli Piceno, queste due figure, vorrei anche salutare e ringraziare i nostri radioascoltatori e augurare a tutti un buon proseguimento. Suor Paola, grazie.
0: Grazie a lei di cuore. Buona continuazione, Don
1: Andrea.

0: Le ore 19, Michele Raviar in studio. L'umanità si trova in un momento decisivo della propria storia. Inizia così la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale, delle armi nucleari autonome, dei nuovi protocolli digitali e dei modelli emergenti di sviluppo digitale, sottoscritta questa mattina in Campidoglio a Roma, al termine della 2 giorni che si è tenuta al Borgo Laudato. Sì, un evento che ha visto la partecipazione di premi Nobel, principali esperti di intelligenza artificiale ed ex capi di Stato e di Governo. L'intelligenza artificiale, si legge nella dichiarazione, offre grandi opportunità, ma è probabile che provochi una perdita massiccia di posti di lavoro e accentui la competizione economica tra le potenze nucleari. Ad aprile presentate 42.960 prime domande d'asilo da richiedenti extra UE nei paesi dell'Unione Europea, un dato che segna un calo dell'11% rispetto all'aprile 2025 e del 9% rispetto a marzo 2026. Secondo l'ONU, 7.400 migranti sono stati detenuti in modo illegale in Libia e Tunisia. È sempre più difficile salvare migranti in mare, ha detto Luciano Scalettari, presidente della ONG Rescue, intervistato da Alessandro Guarasci.
1: Negli ultimi anni è diventato sempre più un far west, perché abbiamo le motovedette libiche che sparano addosso alle imbarcazioni di soccorso. È sempre un atto illegale, perché le persone vengono riportate in un luogo dove sono state incarcerate, torturate, seviziate, e chi invece cerca di portarle in salvo, quindi intervenire su situazioni di imbarcazioni alla deriva che non sono più le grandi barche di qualche anno fa, dove si vedevano 300, 400, 500 persone, e adesso sono di solito imbarcazioni più piccole.
2: Il fatto che siano calati coloro che chiedono asilo per la prima volta, che cosa sta a significare secondo lei?
1: C'è un numero esiguo di persone che ritorna indietro, diciamo, ma molte più persone che non riescono a partire e uscire da quell'inferno che è sempre la Libia.
0: E l'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Intanto sono state avvertite delle esplosioni nel centro di Dubai, secondo quanto pubblicato dal Times of Israel, che cita la Reuters. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana. Torna domani.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi, ci ritroviamo nella casa della Madre. Oggi 16 luglio, memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Apriamo il nostro cuore al Signore, sicuri che con la Vergine saremo accolti, con le nostre fragilità, le nostre povertà. Mettiamo tutte le nostre intenzioni personali, di quanti si sono affidati alla nostra preghiera. In modo particolare si uniscono con noi i nostri fratelli, anziani, ammalati, carcerati, quanti sono impediti a prendere parte fisicamente al banchetto eucaristico. Ringraziamo TV 2000 per questo prezioso servizio. Il Monte Carmelo ci riporta alla Terra Santa, alla terra di Gesù. In questo momento, tutti insieme con il Papa Leone, auspichiamo il dono della pace per il mondo intero. Chiediamo al Signore di essere sempre più buono e misericordioso e impegniamoci a vivere quanto oggi nella liturgia della parola ci viene consegnato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Ci assista, o Padre, la materna intercessione della gloriosa Vergine Maria, perché sorretti dalla sua protezione possiamo giungere felicemente al Santo Monte, che è Cristo Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. Perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova che è la tua correzione per loro. Come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa. La terra darà alla luce le ombre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
1: Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
2: Tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai e avrai compassione di Sion. È tempo di averne pietà, l'ora è venuta. Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre e li muove a pietà la sua polvere.
1: Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
2: Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Il Signore dal cielo ha guardato la terra. Questo ci scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Il Signore dal cielo ha guardato la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
2: Gloria a te, o Cristo.

carissimi, queste ultime domeniche abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo che ieri e oggi la liturgia ci propone. La prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia e il brano del Vangelo di Matteo. Abbiamo potuto notare come il tema centrale è l'abbandono in Dio. Sempre la parola di Dio ci invita ad avere un cuore semplice, a cercare la giustizia e la pace di Dio, proprio come fece Maria. Il profeta Isaia ci ricorda che il sentiero del giusto è tracciato da Dio. Anche nel dolore, nella tribolazione, quando l'anima cerca il Signore, Lui si fa trovare. Egli dona la pace e risolleva chi giace nella polvere. Gesù ci offre oggi il suo ristoro, ci chiama innanzitutto, ci chiama con un accorato invito: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Egli sa di che cosa abbiamo bisogno, ancor prima che glielo diciamo, perché Lui sa tutto, conosce la nostra interiorità e ci ama. Ma Gesù non elimina le fatiche della vita, ne cambia il peso. Il suo giogo è definito dolce e leggero. Questo perché non lo portiamo più da soli. Affidarsi a Cristo e imparare da Lui, che è mite e umile di cuore, dona pace anche nei momenti di maggiore stanchezza fisica o spirituale. Venite a me significa stare in Lui, alla Sua presenza, permettere che il Signore abiti nella nostra stessa vita. La memoria liturgica odierna ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. E questa figura rappresenta la ricerca di Dio nella solitudine, nella preghiera, nella contemplazione. Conosciamo quanto Maria ha vissuto nella sua esistenza. Proprio questo santuario ci ricorda l'evento della lacrimazione della Madonna a Siracusa. Tocchiamo con mano di avere quelle attenzioni materne, una madre che intercede e consola nelle avversità. E la memoria odierna ci ricorda l'impegno a salire il monte della santità, guidati dalla luce della madre, spronati dal dono prezioso delle sue lacrime. Carissimi, liberiamoci allora dall'ansia di dover fare tutto con le nostre sole forze.
lasciamoci prendere per mano da Gesù e da Maria. Oggi l'esempio concreto ci viene presentato dalla nostra famiglia unitalsiana, qui presente, questa celebrazione, che insieme a tante associazioni di volontariato prendono per mano ogni fratello e ogni sorella, insieme a Gesù e a Maria. Così saremo in grado di affrontare le prove quotidiane con uno spirito rinnovato. Camminiamo allora, pregando ogni giorno nel nostro cuore: Gesù, di te mi fido, a te mi affido. Madre mia, fiducia mia. Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia, la fatica e il dolore di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo e per l'intercessione di Maria, madre del tuo Figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata e sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale hai radiato sul mondo la luce eterna, Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: E proclamiamo la tua risurrezione nella attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
3: E ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
6: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
6: E con il tuo spirito.
7: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te.

Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio. Ti sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la tua misericordia. A noi che ci rallegriamo nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, concedi che, imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: se non tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

È proprio per le ferite di Gesù che i suoi lo riconosceranno, non nella gloria, ma nella vulnerabilità. Come se la trasformazione più alta non cancellasse ciò che ci ha fatto soffrire, ma lo trasfigurasse. Come se la verità profonda dell'essere umano non fosse la perfezione, ma ciò che in noi è stato ferito e proprio per questo è diventato capace di amare. Sappiamo come più tardi Tommaso non crederà alle parole degli altri che l'hanno incontrato. Egli ha bisogno di toccare e non tocca un trofeo, un simbolo, un attributo straordinario, ma proprio una ferita. E questa l'unica via d'accesso al mistero, l'unico luogo dove il riconoscimento è possibile. È sorprendente. Nella logica del mondo, la ferita è ciò che indebolisce, ciò che si nasconde. Nella logica spirituale, la più audace e concreta, la ferita è ciò che rivela, ciò che autentica. Le nostre ferite, come quelle del risorto, non spariscono. Non vengono cancellate da un colpo di grazia, rimangono, ma non come macchia, non come marchio d'infamia, come memoriale, come testimonianza di un attraversamento, come sigillo di ciò che ci ha trasformati. È da lì che diventiamo riconoscibili, non dalla nostra forza, ma dalla nostra vulnerabilità abitata, non dalla nostra perfezione, ma dalla nostra verità, da ciò che abbiamo amato attraverso il dolore. Anche noi, nel confronto con la nostra ombra,

non perché siamo perfetti, ma proprio perché sappiamo cosa significa camminare zoppicando verso la luce. È da lì, da quella ferita che non nascondiamo più, che può sgorgare una benedizione per molti, un'eredità che non nasce da noi, ma da ciò che ci abita, malgrado tutto, oltre tutto. È bellissimo il modo con cui si chiude il ciclo di Giacobbe. Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Giacobbe passò davanti a loro e si prostrò 7 volte fino a terra mentre andava avvicinandosi al fratello. Ed Esaù, 400 uomini al seguito, gli corse incontro, lo abbracciò e gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Voleva uccidere suo fratello, ma vede un uomo che si è trasformato perché è entrato in contatto con la sua verità e ha ricevuto la benedizione di Dio. Non può fare altro che abbracciarlo e gettarglisi al collo. La stessa immagine che troviamo nell'incontro tra il padre e il figlio nel capitolo 15 del Vangelo di Luca. Esaù vede le donne e i bambini alle spalle del fratello e gli domanda chi siano. Giacobbe rispose: sono i bambini che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo. Allora si fecero avanti le schiave con i loro bambini e si prostrarono. Si fecero avanti anche Lia e i suoi bambini e si prostrarono. E infine si fecero avanti Giuseppe e Rachele e si prostrarono. Domandò ancora: che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho incontrato? Rispose: è per trovar grazia agli occhi del mio Signore. Esaù disse: ho beni in abbondanza, fratello mio. Resti per te quello che è tuo. Se vogliamo sanare le relazioni con qualcuno, se vogliamo arrivare a perdonare qualcuno, cominciamo a perdonare noi stessi. Cominciamo un cammino verso il nostro territorio interiore. Non illudiamoci, le nostre relazioni non miglioreranno se non migliorerà la relazione con noi stessi e con le nostre ombre. Se non facciamo esperienza di essere divini, se non riceviamo questa benedizione del mistero dentro di noi, tutto parte da qui.

Passando al Secondo Testamento, tra le figure che più intimamente raccontano la trasformazione interiore emerge Maria Maddalena. La traduzione CEI del Secondo Testamento la chiama quasi sempre Maria di Magdala, ma questa scelta a un esame filologico non regge. Il testo greco la nomina sempre come Maria e Magdalene, letteralmente la Maddalena. Non c'è alcuna indicazione che rimandi alla città di Magdala. Nella Palestina del tempo di Gesù era consuetudine attribuire agli uomini appellativi toponimici che richiamavano la provenienza geografica. Pensiamo a Gesù di Nazareth o a Giuseppe d'Arimatea, ma per le donne tale uso non era previsto. Perciò la sola traduzione coerente in italiano è la Maddalena, un appellativo che non dice un luogo, ma una qualità. Maddalena, infatti, è la trascrizione greca dell'ebraico Migdal, che significa torre, fortezza, edificio elevato e fortificato. Maria, dunque, non è definita da un paese, ma da una statura. La donna torre, la donna fortificata, la vigilante, la turrita. Un nome che allude a solidità e verticalità, a un'anima che si erge nel paesaggio brumoso della storia evangelica come un punto di orientamento. Non stupisce che Origene, nel III secolo, la chiami la grande, la magnificata. Una donna la cui identità non è un'etichetta geografica, ma un titolo simbolico che attraversa i secoli come un sigillo spirituale. La questione del nome non è un dettaglio marginale. Illumina il posto che Maria occupava agli inizi del movimento giovanile.

gesuano. Gesù camminava con una donna forte, una donna turrita, una presenza fortificata nell'anima e nello spirito. Una donna tosta, diremmo oggi, che a differenza di quasi tutte le figure femminili dell'epoca non viene mai definita in relazione a un uomo. Non è madre di, moglie di, figlia di, è se stessa, senza bisogno d'un garante maschile che ne accrediti l'esistenza o il ruolo.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la

0: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta in Francia, dove è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare, un concerto dal vivo. Era il 23 settembre 2025, il posto era l'Auditorium di Radio France a Parigi e l'occasione era il primo concerto del quartetto Modigliani, che è un quartetto in residence di Radio France. E quartetto Modigliani, formato, lo ricordiamo, da Amaury Coitot, primo violino, Loïc Riault, secondo violino, Laurent Merfen, viola, e François Kiefer al violoncello. Si tratta di una formazione importante e che quindi ha inaugurato una importante stagione presso Radio France, soprattutto iniziando, come ascoltiamo oggi, con alcuni capisaldi della quartettistica, della storia della musica, e iniziando con Beethoven, del quale stiamo per ascoltare il quartetto per archi numero 4 in do minore, opera 18. E allora ci sono tante cose da dire su questo quartetto. Intanto, i sei quartetti dell'opera 18 furono scritti tra il 1798 e il 1800, quindi siamo alla fine del Settecento, pubblicati l'anno successivo a Vienna, con il titolo francese, che era la lingua dotta del periodo, 6-14 pour deux violons alto e violoncello, composé et dédié à le prince regnant Franz Joseph Lobkowitz. Questo era un amico di Beethoven, uno degli amici influenti, importanti per i musicisti di allora, che tra l'altro apprezzò molto questo lavoro. Diede 600 fiorini annui a Beethoven, gli regalò degli strumenti ad arco preziosi, alcuni strumenti di Cremona, due violini, una viola e un violoncello. Insomma, evidentemente queste composizioni ebbero un successo. Da un altro punto di vista stiamo a notare che la tonalità è quella di do minore, e quindi è una tonalità molto importante per Beethoven, e questo impatto con questa tonalità è immediato. Il ricordo che abbiamo tutti quanti ovviamente è quello della quinta sinfonia, che è in do minore, ma sempre la tonalità di do minore ha per Beethoven una valenza di drammaticità forte. E anche se questi quartetti sono forse meno, anzi senza forse, sono meno difficili, meno progressisti in qualche modo di quello che potremmo ascoltare e vedere nella finale della carriera di Beethoven. Quindi c'è una forma sonata abbastanza ben delineata. Semmai nel corso dell'ascolto l'invito è magari a notare quando la tonalità diventa maggiore. Un'altra caratteristica di questo quartetto numero 4 in do minore è che non c'è il movimento lento. Sono i quattro movimenti, ma si inizia con un allegro ma non tanto, poi al posto del movimento lento c'è invece uno scherzo, andante scherzoso quasi allegretto, che è un movimento brillante, quindi molto molto distante da quello che uno potrebbe immaginare nella normale evoluzione di un quartetto. C'è poi un minuetto allegretto e si termina con un allegro finale. E sentiamolo allora, questo quartetto numero 4 in do minore, opera 18 di Beethoven, nella interpretazione del quartetto Modigliani.

Abbiamo ascoltato il quartetto numero 4 in do minore, opera 18 di Ludwig van Beethoven, nella esecuzione del quartetto Modigliani, il quartetto composto dai violini di Amaury Coitot e di Loïc Riault, dalla viola di Laurent Merfen e dal violoncello di Françoise Kiefer. E un quartetto, lo abbiamo detto, tra i più importanti della scena europea, un quartetto che con questo concerto che stiamo ascoltando oggi dal vivo all'Auditorium di Radio France di Parigi il 23 settembre 2025 ha inaugurato la propria stagione in residence presso Radio France. Ma abbiamo detto che questa opera 18 è un'opera comunque bella, importante, ma non ancora dal tono così progressista, abbiamo usato questo termine prima, rispetto alle altre opere di Beethoven. Allora facciamo un passo in avanti e andiamo ad ascoltare uno dei quartetti forse più famosi del repertorio beethoveniano, anche se certamente sono tutti molto noti, ma questo in particolare, il quartetto numero 8 in mi minore, opera 59 numero 2, detto Razumovsky, è sicuramente il quartetto, uno dei quartetti più famosi. Infatti abbiamo detto che abbiamo lasciato i quartetti opera 18, era alla fine dell'Ottocento, ora facciamo un balzo in avanti. Siamo nel 1806 e passiamo da un nobile a un altro, abbiamo lasciato Lobkowitz, ora ci imbattiamo nel conte Andreas Razumovsky, vissuto tra il 1752 e il 1836, un altro personaggio importante nella storia beethoveniana e soprattutto un personaggio di rilievo sia dal punto di vista diciamo così del ruolo sociale sia dal punto di vista di ciò che è stato chiamato un po' il mondo della cultura e della mondanità di allora. E allora questo quartetto è davvero per una serie di motivi diventato uno dei più famosi e si nota la differenza nell'evoluzione dai primi quartetti che abbiamo ricordato dell'opera 18 a questa opera 59. Leggo quello che ha scritto a tal proposito il musicologo Arrigo Quattrocchi, che scrive che sui quartetti dell'opera 59 si proietta la logica dell'esperienza sinfonica, senza che venga compromessa la specificità cameristica delle composizioni, che anzi trae nuova linfa da un concetto di massa sonora, per cui veramente il quartetto non è più un insieme di quattro strumenti, ma un unico strumento esso stesso. Ed ecco quindi la fama del Razumovsky, quartetto dai quattro movimenti diciamo più tradizionali, quindi si inizia con un allegro, c'è un poi un molto adagio, un allegretto e un finale presto. Il quartetto Modigliani.

Il quartetto Modigliani ha eseguito di Ludwig van Beethoven il quartetto per archi numero 8 in Mi minore, opera 59, numero 2, Razumovsky. Siamo ad ascoltare un concerto dal vivo registrato da Radio France presso l'Auditorium della Radio di Parigi. Era il 23 settembre 2025, primo dei concerti del quartetto Modigliani in formazione in residence a Radio France. Un bis ci voleva dopo questo meraviglioso Razumovsky. L'ascoltiamo, torniamo all'opera 18 e ascoltiamo l'adagio dal quartetto per archi numero 1 in fa maggiore, appunto dell'opera 18, appena il caso di dire e di ricordare che abbiamo vissuto il do minore, abbiamo vissuto il mi minore e qui torniamo in maggiore.

Era il bis del quartetto Modigliani, era l'adagio dal quartetto per archi numero 1 in fa maggiore dell'opera 18 di Ludwig van Beethoven. Il quartetto Modigliani, lo ricordiamo, formato da Amaury Coitot, primo violino, Loïc Riault, secondo violino, Laurent Merfen alla viola e François Kiefer al violoncello. Un quartetto, abbiamo detto, che non a caso è un quartetto che è tra le più importanti formazioni europee. In questo concerto che abbiamo ascoltato oggi, concerto dal vivo, registrato il 23 settembre 2025 da Radio France, ne abbiamo avuto decisamente la conferma. E chiudiamo questa nostra puntata di oggi tornando all'Lobkowitz che ha inaugurato la puntata con un quartetto del padre della quartettistica, Joseph Haydn. Ascoltiamo il finale dal quartetto numero 67 in fa maggiore, opera 77-2, appunto noto con il nomignolo Lobkowitz. Questo personaggio è, come tanti altri personaggi nobili, hanno influenzato la storia della musica, e così li ricordiamo non soltanto attraverso le dediche dei vari musicisti, ma anche attraverso quello che sono stati per la vita musicale e per l'evoluzione, spesso e volentieri, dei musicisti. Basti pensare al barone van Swieten per Mozart. Grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Ecco il finale dal quartetto per archi, opera numero 67 in fa maggiore, opera 77-2 di Joseph Haydn.

0: Avete ascoltato?
1: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca. Perché quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, imparano la giustizia agli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese tu compi per noi. Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, a te hanno gridato nella prova, che è la tua correzione per loro. Come una donna incinta sta per partorire, si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire. Era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti nel mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate, voi che giacete nella polvere. Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
1: L'invito del Signore è sorprendente, chiama a seguirlo persone semplici e gravate da una vita difficile. Chiama a seguirlo persone che hanno tanti bisogni e gli promette che in Lui troveranno riposo e sollievo. Si tratta di quanti non possono contare su mezzi propri né su amicizia importante e si possono solo confidare in Dio. Consapevoli della propria umile e misera condizione, sanno di dipendere dalla misericordia del Signore, attendendo da Lui l'unico aiuto possibile. Nell'invito di Gesù trovano finalmente risposta alla loro attesa. Diventando Suoi discepoli, ricevono la promessa di trovare il ristoro per tutta la vita. Il giogo che i poveri e gli oppressi portano è lo stesso giogo che Lui ha portato prima di loro. Per questo è un giogo leggero. Egli si è caricato sulle spalle i dolori e i peccati dell'intera umanità. Per il discepolo, dunque, ricevere il giogo di Gesù significa ricevere la sua rivelazione e accoglierla. In Lui la misericordia di Dio si è fatta carico delle povertà degli uomini, donando così a tutti la possibilità della salvezza. Il Signore ci insegna a non avere paura di seguirlo, perché la speranza che poniamo in Lui non sarà delusa. Siamo chiamati quindi a imparare da Lui cosa significa vivere di misericordia per essere strumenti di misericordia.

16 giugno. Perché non ti scrivo? E me lo domandi. Eppure sei anche tu un iniziato. Dovresti indovinare che sto bene, e anzi, in breve, ho fatto una conoscenza che tocca il mio cuore più da vicino. Oh, non saprei. Sono felice e soddisfatto. E dunque un pessimo narratore. Un vero angelo. Questo lo dice chiunque della donna amata, non è vero? E tuttavia non sono in grado di spiegarti quanto ella sia perfetta e perché sia perfetta. Insomma, ha vinto tutti i miei sensi, facendoli prigionieri. Tanta ingenuità, con tanto intelletto. Tanta bontà, con tanta fermezza. È solo un cianciare ripugnante quanto t'ho detto di lei. Miserevoli astrazioni che non esprimono neppure un tratto della sua personalità. Un'altra volta. No, no, non un'altra volta, adesso. All'istante voglio raccontartelo. Perché resti fra noi. Da quando ho iniziato questa lettera, sono stato già 3 volte sul punto di posare la penna, di farmi sellare il cavallo e di uscire. Eppure questa mattina avevo giurato a me stesso che non sarei uscito a cavallo. Eppure vado ogni momento alla finestra per vedere quanto è ancora alto il sole. Non ho saputo trattenermi, sono dovuto andare da lei. Ora sono di nuovo qui, Wilhelm. Mangerò per cena il mio pane imburrato e ti scriverò. Quale gioia è per la mia anima vederla nella cerchia di quei cari e vivaci bambini, i suoi 8 fratelli. Se continuo di questo passo, alla fine ne saprai tanto poco quanto all'inizio. Ascolta dunque, voglio costringermi a entrare nei particolari. Ti scrissi di recente che avevo conosciuto l'amministratore del principe e ti dissi che egli mi aveva invitato a fargli presto una visita nel suo eremo, o meglio, nel suo piccolo regno. Trascurai l'invito e forse non ci sarei mai andato se il caso non mi avesse svelato quale tesoro si nasconde in quel luogo di pace. La nostra gioventù aveva organizzato un ballo campestre al quale anch'io accettai volentieri di partecipare. Mi offrì di accompagnare una fanciulla del posto, bella, buona e per il resto insignificante. E fu stabilito che io avrei noleggiato una carrozza. Sarei partito per il luogo della festa con la mia dama e una cugina e lungo la strada avrei preso con me la signorina Charlotte. «Conoscerà una bella signorina», disse la mia compagna mentre viaggiavamo verso il casino di caccia attraverso la vasta foresta cedua. «Stia attento», intervenne la cugina, «a non innamorarsene». «E perché?» domandai. «È già fidanzata», rispose quella, «con un uomo eccellente che ora è in viaggio per sistemare i propri affari, essendogli morto il padre, e per farsi una posizione ragguardevole». La notizia mi fu pressoché indifferente. Mancava ancora un quarto d'ora al tramonto, quando giungemmo davanti al portone del cortile. C'era un afa soffocante e le mie compagne si mostrarono preoccupate per un temporale che sembrava si preparasse fra le piccole nubi cupe e grigiastre da cui era chiuso l'orizzonte. Tentai di placare la loro apprensione con uno sfoggio pretenzioso di cognizioni meteorologiche, sebbene io stesso cominciassi a temere

di media statura, che indossava un semplice abito bianco con nastri rosa sulle maniche e sul petto. Teneva in mano un pane nero e ne tagliava i piccoli da cui era attorniata una fetta per ciascuno. Lo distribuiva con tanto garbo e ognuno gridava il suo grazie in modo così spontaneo, tenendo a lungo le piccole mani protese verso l'alto prima ancora che la fetta fosse tagliata, e poi o correva via soddisfatto con la sua cena, oppure, se era di indole più tranquilla, si avviava placidamente verso il portone del cortile per vedere i forestieri e la carrozza sulla quale la loro lotte sarebbe partita. «Chiedo scusa», disse lei, «se la ricevo qui e se faccio aspettare le signorine. Occupata a vestirmi e a lasciare tutte le istruzioni per il governo della casa durante la mia assenza, avevo dimenticato di dare la merenda ai miei fratellini, ed essi non vogliono farsi tagliare il pane da altri che da me». Risposi con un complimento insignificante. Tutta la mia anima rimaneva concentrata sulla figura, sulla voce, sul contegno della fanciulla. E mi ero appena riavuto dallo stupore quando ella corse in camera a prendere guanti e ventaglio. Nell'andarsene affidò a Sophie, la sorella più grande dopo di lei, il compito d'avere cura dei bambini e di salutare papà quando fosse rincasato dalla sua passeggiata a cavallo. Ai piccoli disse che avrebbero dovuto obbedire alla loro sorella Sophie come se fosse stata lei in persona, e alcuni lo promisero. I due ragazzi più grandi si erano arrampicati dietro alla carrozza e per mia intercessione Lotte permise loro di viaggiare con noi fino al limitare della foresta. Ci eravamo appena sistemati, le signorine si erano appena salutate e avevano espresso le loro osservazioni sui vestiti e principalmente sui cappelli e sparlato a dovere della compagnia che ci attendeva, quando Lotte ordinò di fermare la carrozza e fece scendere i fratelli, i quali vollero baciarle ancora una volta la mano. Un gesto compiuto dal maggiore con tutta la tenerezza dei suoi 15 anni e dall'altro con grande impeto e spensieratezza. Lei li incaricò di salutare ancora una volta i piccoli e ripartimmo. La cugina le domandò se avesse finito il libro che le aveva mandato di recente. «No», rispose Lotte, «non mi piace. Se vuole può riaverlo». Fui stupito quando appresi di quale specie di libri si trattasse e lei mi rispose: quando ero più giovane non amavo nulla quanto i romanzi, ma poiché ormai riesco così di rado a leggere un libro, voglio che sia in tutto e per tutto di mio gusto. E l'autore preferito è quello nel quale ritrovo il mio mondo e le cui storie mi risultano tanto amabili e interessanti quanto la mia stessa vita domestica, che non sarà il paradiso, ma nel complesso è una fonte di inesprimibile beatitudine. Mi sforzai di nascondere la commozione suscitata in me da queste parole, ma non vi riuscii a lungo. Non seppi più dominarmi. Le dissi quanto avevo in cuore e solo dopo qualche minuto, quando Lotte si rivolse alle altre, mi accorsi che queste erano rimaste per tutto il tempo con gli occhi sgranati, come se non fossero state lì. La cugina mi guardò più di una volta con aria di scherno, ma non me ne importava nulla. Il discorso cadde sul piacere della danza. «Se questa passione è un peccato», disse Lotte, «ve lo confesso di buon grado. Non conosco nulla che mi riallegri come danzare. E se ho brutti pensieri per la testa, mi basta strimpellare una contraddanza sul mio pianoforte scordato e tutto torna a posto». Come durante la conversazione io mi beassi della vista di quegli occhi neri. Come quelle labbra vivaci e quelle guance fresche e colorite attraessero la mia anima. Come interamente assorto nel nobile senso del suo ragionare, spesso non udissi neppure le parole in cui esso si esprimeva. Di tutto ciò puoi ben farti un'idea, perché mi conosci. In breve, quando ci fermammo davanti al padiglione, scesi dalla carrozza come uno che stia sognando, ed ero così immerso nei miei sogni, mentre intorno a me il mondo tramontava, da non accorgermi quasi della musica che risuonava laggiù, venendoci incontro dalla sala illuminata. I due signori, O'Dran e un certo, chi mai riesce a rammentare tutti i nomi, che erano i cavalieri della cugina e di Lotte, ci accolsero sulla soglia e si impadronirono delle loro dame. Io accompagnai di sopra la mia. Intrecciammo un minuetto. Invitavo una dama dopo l'altra e ormai solo le più caparbie non si decidevano a tendere la mano

cameriere per farla finita con quel ballo. Lotta e il suo compagno iniziarono una danza inglese. E puoi immaginare la mia gioia quando capitò anche lei nella nostra fila e prese a eseguire con noi una figura. Bisogna vederla danzare. Capisci? E così partecipe con tutto il cuore, con tutta l'anima, il corpo intero trasformato in un'unica armonia, così spensierata, così spontanea, come se non avesse altro in mente, come se non sentisse altro. E certo, in quel momento tutto il resto scompare ai suoi occhi. La pregai di concedermi la seconda contraddanza. Lei mi promise la terza. E con la più amabile schiettezza del mondo mi assicurò che ballava proprio volentieri alla tedesca. Da noi, continuò, è costume che le coppie restino unite per l'alemanna, ma il mio cavaliere balla male il valzer e mi sarà grato se gli risparmierò la fatica. Neppure la sua dama è capace, né ama ballarlo. E nella danza inglese ho visto che lei invece è molto bravo. Se quindi vuole danzare con me nell'alemanna, vada a chiedere il permesso al mio cavaliere e io andrò dalla sua dama. Accettai e stabilimmo che nel frattempo il suo compagno avrebbe intrattenuto la mia compagna. Si cominciò e per un po' ci divertimmo a intrecciare le braccia nei modi più svariati. Con quale grazia, con quale levità si muoveva Lotta. E quando passammo al valzer vero e proprio e prendemmo a vorticare gli uni intorno agli altri come sfere celesti, all'inizio ci fu una certa confusione perché pochissimi erano capaci. Noi fummo tanto saggi da lasciare che si sfogassero. E appena i più maldestri ebbero sgombrato il campo, ci gettammo nella danza e resistemmo valorosamente. Mai avevo sentito di muovermi con tanta facilità. Tenere fra le braccia la più amabile delle fanciulle e turbinare con lei come una tempesta, così che tutto all'intorno cessava di esistere. Per dirla tutta, allora giurai a me stesso di non consentire mai a una ragazza di cui fossi innamorato di ballare il valzer con altri che con me, anche a costo della vita. Facemmo alcuni giri della sala camminando per riprendere fiato. Mentre percorrevamo la fila e io, sai il cielo con quanto piacere, pendevo dai suoi occhi, il cui sguardo manifestava con assoluta franchezza il godimento più puro e più autentico, ci imbattemmo in una signora che avevo già notato per l'espressione amabile sul volto non più giovane. Questa guarda Lotte sorridendo, solleva un dito in segno di minaccia e nell'allontanarsi volteggiando pronuncia due volte il nome Albert in un tono pieno di sottintesi. Chi è Albert, se non sono indiscreto? Domandai a Lotte. Stava per rispondere, ma dovemmo separarci per la figura del grande Otto. E quando ci incrociammo per un attimo, passando l'uno davanti all'altra, mi parve di scorgere sulla sua fronte un'ombra di pensosità. Perché dovrei nasconderglielo? Disse mentre mi porgeva la mano per la promenade. Albert è un bravo giovane con cui sono quasi fidanzata. Questo per me non rappresentava nulla di nuovo, la ragazza per strada me l'aveva detto, eppure mi giungeva del tutto nuovo, perché non vi avevo mai pensato in riferimento a lei, che in così poco tempo mi era divenuta tanto cara. Insomma, mi turbai, persi il dominio di me stesso e finii in mezzo alla coppia sbagliata, così che misi tutto sotto sopra e furono necessari tutta la presenza di spirito di Lotte e un gran spingere e tirare per ripristinare velocemente l'ordine. La danza non era ancora terminata quando i fulmini che già da tempo avevamo visto brillare all'orizzonte e che io avevo sempre tentato di spacciare per lampi di calore si fecero molto più intensi e il tuono soverchiò la musica. Tre signorine abbandonarono di corsa la fila seguite dai loro cavalieri. Lo scompiglio divenne generale e la musica cessò. Quando una sventura o qualcosa di spaventoso ci sorprende durante un divertimento, è naturale che produca su di noi un'impressione più forte di quanto non avvenga negli altri casi, in parte per il contrasto avvertibile in modo così netto e in parte, e ancor più, perché i nostri sensi già dischiusi ed eccitati accolgono tanto più rapidamente una nuova impressione. A queste cause devo attribuire le smorfie bizzarre in cui vidi prorompere molte signorine.
La più assennata sedette in un angolo dando le spalle alla finestra e si tappò le orecchie. Un'altra le si inginocchiò davanti e le nascose la testa in grembo. Una terza si insinuò fra le prime due e abbracciò la sua sorellina versando un fiume di lacrime. Alcune volevano tornare a casa. Alcuni signori erano scesi a fumarsi in pace la pipa. Il resto della compagnia non rifiutò quando la padrona di casa ebbe la saggia idea di condurci in una stanza munita di tende e di imposte. Vi eravamo appena giunti e subito Lotte si fece premura di sistemare in cerchio le sedie e di proporre un gioco, dopo che tutti si furono seduti esaudendo la sua preghiera. Vidi molti protendere il becco e stropicciarsi le mani nella speranza di un premio succulento. «Giochiamo alla conta», disse lei. «Ora fate attenzione. Io girerò fra voi da destra a sinistra e a vostra volta conterete in questo senso, dicendo ciascuno il numero che gli spetta. E deve essere come un fuoco di fila, e chi sbaglia o si ferma riceverà uno schiaffo. E così fino a 1000». Era divertente a vedersi. Lotte girava in tondo con il braccio teso. 1, cominciò il primo. 2, continuò il vicino. 3, quello dopo. E così via. Poi lei prese a camminare più in fretta. Sempre più in fretta. Allora uno sbagliò. Paf! Uno schiaffo. E quello dopo sbagliò anche lui, distratto dal gran ridere. E di nuovo paf! E sempre più in fretta. Io stesso ricevetti 2 ceffoni. E con segreto compiacimento credetti di notare che erano più energici di quelli somministrati agli altri. Il riso e l'eccitazione generali misero fine al gioco prima ancora che si arrivasse a 1000. I più intimi si appartarono insieme, la tempesta era cessata, e io seguii Lotte nella sala. Lungo il cammino lei disse: «Grazie agli schiaffi hanno dimenticato il temporale e tutto il resto». Non riuscii a rispondere nulla. Io ero fra le più spaventate, continuò, ma impegnandomi con ogni energia per far coraggio alle altre, sono diventata coraggiosa io stessa. Ci avvicinammo ad una finestra. I tuoni si allontanavano e la splendida pioggia cadeva sussurrando sulla campagna e un profumo ristoratore saliva fino a noi con tutta la pienezza di una brezza tiepida. Lei stava in piedi, appoggiandosi ai gomiti. Il suo sguardo percorreva il paesaggio. Guardò verso il cielo, poi verso di me. Le vidi gli occhi pieni di lacrime. Posò la mano sulla mia e disse: «Klopstock». Mi tornò subito alla memoria la splendida ode cui ella pensava e sprofondai nel fiume di sensazioni che aveva riversato su di me con quella parola. Non seppi più resistere. Mi chinai sulla sua mano e la baciai, piangendo di gioia. Poi la guardai di nuovo negli occhi. «Nobile spirito, se tu avessi veduto in quello sguardo la tua apoteosi, se io potessi immudire mai più da altre labbra il tuo nome, così spesso profanato». «19 giugno. Non so più dove sono rimasto con la mia narrazione. So soltanto che erano le 2 di notte e che se invece di scriverti avessi potuto chiacchierare con te liberamente ti avrei forse tenuto in piedi fino al mattino. Cosa sia accaduto durante il viaggio mentre tornavamo dal ballo non te l'ho ancora raccontato e neppure oggi ho il tempo di farlo. Era un'alba magnifica. Intorno a noi la foresta sgocciolante, i campi rinfrescati. Le nostre compagne sonnecchiavano. Lei mi domandò se non volessi essere anch'io della partita. Per quanto la riguardava, non dovevo avere alcuno scrupolo. «Fino a che vedrò aperti questi occhi», risposi guardandola fisso. «Fino ad allora non c'è pericolo». E resistemmo entrambi finché giungemmo davanti al portone di casa sua, dove la domestica li aprì senza far rumore e rispose alle sue domande assicurandole che il padre e i fratellini stavano bene e dormivano ancora tutti. La lasciai dunque, con la preghiera di poter rivederla il giorno stesso. Lei me lo concesse e io ci sono andato. E da allora sole, luna, stelle possono seguitare tranquillamente il loro tran tran. Io non so se sia giorno, se sia notte. E il mondo intero si dissolve intorno a me.

21 giugno. Vivo giorni così felici, come Dio ne tiene in serbo per i suoi santi. E qualunque cosa mi accada, non potrò dire di non aver goduto le gioie, le più pure gioie della vita. Tu conosci il mio Valheim. Ormai vi trascorro tutto il tempo. Là sono ad appena mezz'ora di distanza da Lotte. Là ho viva la percezione di me stesso e di tutta la fortuna che può essere concessa all'uomo. Se avessi immaginato, quando scelsi Valheim come meta delle mie passeggiate, che esso si trovasse così vicino al cielo. Caro Wilhelm, è straordinario che venissi proprio qui e dalla collina guardassi la bella vallata e tutto intorno a me m'attraesse. Laggiù il boschetto, lassù la cima del monte. Via correvo e tornavo indietro e non avevo trovato nulla di quanto sperassi. La lontananza è come il futuro. Una grande totalità, avvolta nella penombra, sta davanti alla nostra anima. In essa le impressioni si confondono come lo sguardo e desideriamo con quanto ardore di abbandonarci con tutto il nostro essere, di lasciarci colmare da tutto il piacere d'un unico, grande, splendido sentimento. E ahimè, quando corriamo per raggiungerla, quando il là diventa qui, nulla è cambiato. E restiamo nella nostra miseria, nella nostra limitatezza. Così alla fine la nostalgia risospinge in patria anche il più irrequieto dei vagabondi. E questi trova nella sua capanna, sul petto della sposa, nella cerchia dei suoi figli e nel lavoro per mantenerli, quella gioia che aveva cercato invano nel vasto mondo. 29 giugno. L'altro ieri il medico della città venne qui a casa dell'amministratore e mi trovò seduto per terra tra i fratellini di Lotte, mentre alcuni mi si arrampicavano addosso, altri mi punzecchiavano e io facevo loro il solletico provocando grandi urla. Al dottore, una marionetta dogmatica che quando parla si spiegazza i polsini ricavandone increspature senza fine, tutto ciò parve degradante per un uomo assennato. Lo capii osservando il suo naso. Ma io non mi turbai minimamente. Lo lasciai alle sue ragionevoli occupazioni e ricostruì per i bambini il castello di carte che avevano distrutto. Sì, caro Wilhelm, i fanciulli sono quanto vi è sulla terra di più vicino al mio cuore. Quando sto a guardarli e scorgo in quelle piccole creature i germi di tutte le virtù, di tutte le facoltà che un giorno saranno loro necessarie, allora torno sempre a ripetermi le auree parole del maestro. Se non diventate come uno di loro. E questi fanciulli, carissimo, che sono nostri uguali, che dovremmo anzi considerare i nostri modelli, noi li trattiamo come sudditi. E su che cosa si fonda il nostro privilegio? Sul fatto che siamo più vecchi e più assennati? Buon Dio, dal tuo cielo tu vedi bambini vecchi e bambini giovani, e nient'altro. E di quali tu sia più contento, tuo figlio l'ha proclamato già da tempo. Beh, addio, Wilhelm. Non voglio fare altri sproloqui su questo argomento.

Rosario Tronolone ha presentato I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, nella traduzione di Paola Capriolo. Seconda puntata. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la voce e l'arte ascoltiamo la prima parte del compact disc Giacomo Puccini, arie e duetti, brani da Manon Lescaut, La Bohème, Tosca.

Per La Voce dell'Arte abbiamo trasmesso la prima parte del compact disc Giacomo Puccini, Arie e Duetti, brani da Manon Lescaut, La Bohème, Tosca. La seconda parte verrà trasmessa venerdì prossimo alla stessa ora. E per concludere, Dan Grusin alle tastiere.

Con la musica di Don Grusin alle tastiere si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per schermo sonoro trasmettiamo la colonna sonora del film Come un delfino, musiche composte, strumentate e dirette da Ennio Morricone. Eseguono coro e orchestra sinfonica nazionale ceca.

Per Schermo Sonoro abbiamo trasmesso la colonna sonora del film Come un delfino, musiche composte, strumentate e dirette da Ennio Morricone. Hanno eseguito coro e orchestra sinfonica nazionale ceca. Per la rubrica Musica per tutti ascoltiamo Symphonie d'amour. Franz Lambert e la sua orchestra eseguono arrangiamenti di composizioni di Dvorak, Mozart, Massenet, Borodin, Grieg, Schubert, Toselli, Tchaikovsky, Mascagni, Smetana, Bach e Brahms.